0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
2: Tonight.

I swamp.

0: You were listening to Dance With Us with Alok. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: In FM, da

E Beyoncé! C'è! Beyoncé! Ciao! Chi è? Guido Meda. Era Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z.

0: Dalle magiche frequenze sparse in tutta Italia, macchia di leopardo, va ora in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Hello everybody, buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Albertino, Alba on the mic. Ti sei
1: qui,
0: spaventato,
1: no,
0: hai avuto paura.
1: Ma è qui, sei tu.
0: Ti si stringono le chiappe, eh?
1: Le chiappette, sì.
0: Buon pomeriggio, fargetto Mario. Ma Mario?
1: Grazie, sono qua.
0: E grazie di cosa? Ti ho solo salutato, non è che...
1: Grazie per avermi salutato.
0: Ah, solo perché ti ho salutato.
1: L'educazione è buona cosa.
0: Grazie a te allora.
1: Prego, figurati.
0: Accomodati pure.
1: Sono in piedi.
0: Sei in piedi?
1: Sì.
0: Rimani in piedi?
1: Sì, devo crescere.
0: Albertino Everyday è un programma condotto completamente in piedi. No, questo è un dettaglio mica da ridere, perché magari uno si immagina che noi siamo seduti comodamente su un divano.
1: È giusto.
0: E invece no.
1: No.
0: Chi se ne frega?
1: Vogliamo.
0: Ho visto la nuvoletta col pensiero dell'ascoltatore che diceva chi se ne frega. Allora, con noi c'è anche Ale Lippi di Viareggio.
2: Buon pomeriggio ragazzi, come va?
0: Ormai bene, grazie. Tutto bene, ormai da tempo...
2: Ormai siamo Viale del Tramonto.
0: Adottato ormai. Milanese, diciamo, no?
2: Da più di 20 anni ormai.
0: Adottivo.
2: Adottivo, sì, adottivo. Milanese d'adozione da 20 anni ormai.
0: Molto bene, stai lì, non ti muovere. Stai anche zitto se puoi.
2: Quello è giusto. È giusto. Fermo ci si può lavorare,
0: Devi stare abbastanza zitto.
2: Sullo
0: perché
2: zitto
0: no,
2: non
0: ma questo tu lo dovresti sapere molto bene perché lo dice anche il regolamento, no?
2: Io l'ho letto
0: Mario,
2: molto bene, ma...
0: Pagina 3, cosa dice il regolamento?
3: Ce l'hai?
0: Oh!
1: Nonostante.
0: Cosa? Ma sempre, che comincia sempre con nonostante?
1: Nonostante uno ha voglia di parlare, deve sempre rendere conto al capo.
0: No, ma non per quello.
1: Se lui decide, allora puoi parlare.
0: È un po'...
2: ha dei retaggi un po' dittatoriali.
0: Leggermente.
2: Il
0: regolamento.
1: Giusto, bisogna rispettarlo.
0: Shorty.
3: Ciao Albert, ciao ragazzi.
0: Oh, 3 punti, eh.
3: Così, proprio.
0: Siamo vestiti uguali.
3: È vero, siamo proprio vestiti uguali.
0: Abbiamo
3: oggi
0: la t-shirt aziendale io oggi. Col logo di M2O davanti.
3: Veste
0: e
3: di un
0: dietro
3: fresco,
0: con scritto Dance with Us.
3: Veste freschissima proprio.
0: Ma guarda, lascia stare, va. Meno male.
1: Non lo so, devo aver sbagliato il lavaggio perché una volta che lo lavate è sparito il logo.
0: No, ma
1: è sparito anche.
0: Vabbè, dai, te ne faccio avere una nuova.
1: Grazie.
0: Ci pensa la Ginger. Hey!

0: pomeriggio.
1: Vincitrice per il secondo anno del premio miglior stilista dei gadgets delle radio italiane, la Eleonora Ginger, che ha in serbo un'altra novità per l'estate, vero?
0: Verissimo, e lo regaleremo ai nostri carissimi ascoltatori da settimana prossima.
1: Vogliamo già anticipare di cosa si tratta o deve rimanere?
2: Io lo so, tu lo sai. Io lo so, è la grigliata, parliamo, la grigliata di M2O.
0: No, ne parliamo da un anno e sì, finalmente è arrivato.
3: Mimiamolo senza dirlo.
4: Vabbè, diamo degli indizi, tipo.
3: Mimalo senza dirlo.
0: Per questa terza ondata è perfetta.
1: Sì,
2: ho capito.
1: Cosa?
2: Il panettone. No,
3: no, no. Dillo al contrario.
4: Ok.
1: Ah, lo dico.
3: Dillo al contrario.
1: E lo sarap.
3: Basta. Non lo ripetere.
1: Però non lo regaliamo oggi, lo regaliamo dalla prossima settimana, ma è fighissimo, è venuto molto bene. Oggi regaliamo due biglietti al Play With Us per il Panorama Festival Backstage Experience, 15 di agosto 2026, quindi fra un mese esatto. Cabe del Duca a Lecce, un grande festival con i migliori DJ del mondo. Attenzione al 342 65 43 210.
5: Oh, bussano, hai sentito?

0: fatto questo appuntamento di martedì 14 luglio 2026. Si intitola One Tonight ed era di uno che sembra che invece no.
1: Cioè, spiega bene.
0: Si chiama Silva. Silvia Bumba si chiama.
1: Senza la I, senza
0: Io Silva ho detto.
1: Silva. Dovrebbe essere il figlio di Silvan il mago.
0: Dici? Dovrebbe essere. Però è un attimo sbagliarsi e chiamarlo Silvia, Attenzione, invece via la I, Attenzione, lo dico anche all'ufficio musicale Cernobbio di M2O, tutti i suoi collaboratori in barca, in canoa.
1: Tutto quell'odore di lago deve dare un po' fastidio ogni tanto.
0: Comunque, me lo state chiedendo in molti.
1: Quanti? Quanti te lo stanno chiedendo?
0: Nessuno, Mario. Vabbè, è un modo di dire, dai.
1: Ok, va bene.
0: Perché devi sempre smontare tutto questo mondo dello spettacolo fatto di finzione?
1: Hai ragione.
0: Me lo state chiedendo in molti. Ma... Che musica era questa qua? Era UK Garage. Wow. Sai che adesso ci sono tantissimi generi, no? Però alla fine c'è tanta confusione, vero Sapientino?
1: Ci sono tantissimi sottogeneri, tantissime sfumature che creano un po' di confusione, però diciamo anche un po' da appassionatissimi dividere un po' per tutte queste categorie, no?
0: Noi tu, che dici, siamo tu dici che è inutile?
1: No, allora questo è un genere che non è secondario nell'ecosistema della musica elettronica. Per gli appassionati è un genere
0: UK Garage.
1: Conosciuto, per i non appassionati potresti spiegarglielo.
0: Allora, la UK Garage è un genere di musica elettronica nato in Inghilterra nei primi anni 90. C'eravamo noi?
1: Sì, certo che sì.
0: La mettevamo noi?
1: Sì, certo che sì.
0: Tre punti per far jet. Derivato dalla house americana, si distingue per ritmi sincopati, linee di basso profondo, hi-hat incalzanti e campioni vocali frammentati con un tempo solitamente compreso tra i 128 e i 140 bpm.
1: Sì.
0: Sai che mi sono rotto i coglioni io a leggerlo? Figurati l'ascoltatore medio che non sarà interessato.
1: Molto settoriale questa cosa.
0: Ma vado avanti. La struttura ritmica è la sua firma sonora. Comprende pattern con un'andatura
1: Basta, dai. No, però voglio vedere fino a dove arriva. Dai,
0: ma è noioso.
1: Ti prego, dai.
0: Non è noioso.
1: Ma ogni tanto, ragazzi, la teoria è questa. Anche le lezioni universitarie alcune sono noiose, però ogni tanto bisogna
0: comprende pattern con un'andatura zoppicante, shuffle o ritmi detti two-step in cui vengono omessi alcuni colpi di cassa, kick, drum per creare un groove. Ma mica, ma due coglioni saranno qua. Scusate per le parolacce, proprio me le avete tirate fuori mi sono proprio uscite.
1: Se
0: qua.
1: Uno vuole fare il produttore, le basi bisogna conoscerle, questa è una base.
0: Quindi non è musica che fa cagare, è musica
1: assolutamente
0: bella.
1: No.
0: Cioè non ti viene la diarrea come in America adesso, no, in questo momento quando la senti, no?
1: C'è un'epidemia di...
0: Ieri abbiamo parlato, abbiamo riso, mi avete scherzato, Mario Fargetta mi ha preso in giro. Abbiamo avuto una discussione poi a casa ieri sera.
1: Sì, perché poi ci siamo chiariti, io ho chiesto anche scusa a un certo punto.
0: Quindi... Mi ha scherzato in diretta.
1: Sentito, ero qua, vi ho visto. Forse ti riferisci a quella... c'è una pandemia, un po' di diarrea in corso negli Stati Uniti d'America in queste ore, causata da un batterio presente soprattutto in delle...

0: foglie di lattuga che sta creando un po' il panico in molti stati americani, quindi molti americani in questo momento sono proprio lì.
1: Scusate, ma se un batterio decidesse di fare il musicista, no? Secondo
0: che,
1: voi
0: che strumento?
2: Questa è bella.
3: La flauto.
0: No? La batteria.
2: Questa
1: era proprio una stupidata.
0: Quindi molti americani, dicevo, magari ci stanno ascoltando proprio da lì, dal bagno di casa loro, cioè,
1: mentre
0: sì, perché in questo momento
1: scrollano.
0: Alcuni stati, leggo tipo il Michigan, è pieno zeppo di casi di cagaus.
1: Vabbè, questo
2: è un po' quello che è successo ai giocatori della Norvegia lì ai mondiali.
0: Esattamente, sì. C'è stato un'epidemia. Sì, c'è stata un'epidemia influenzale di nausea, vomito, eccetera, eccetera, che non ha permesso di andare in campo nel migliore dei modi. E si è visto anche una
2: Norvegia, permettetemi, non era quella che si era portata il cibo dalla Norvegia. Quindi,
0: sì, ma non è.
1: Ma i salmoni vanno al contrario, sono tornati indietro.
0: Hai capito? No, lì dicono che sia stata più l'aria condizionata, pare, lo stare sempre insieme.
1: Comunque, secondo me, sia la diarrea americana che la storia della Norvegia sono tutte leggende metropolitane.
2: Sì.
1: Anzi,
2: pensavo dicessi un'altra cosa.
1: Anzi, John Legend metropolitano.

0: A Tiki Dan, Bang Bang Bang. Secondo voi l'hanno detto qui nella parte finale del brano perché avevano finito le parole e il testo, o perché è un suono onomatopeico?
1: Secondo me l'hanno fatta nel demo, ma siccome suonava bene l'hanno tenuta anche nella canzone.
0: Non ti ho chiesto di rispondere, tu non eri nella, diciamo, nel quiz, sono loro due concorrenti.
2: Sono quei vocal che fai al termine del diciamo di quelle due ore di canto, dove dice vabbè adesso dai canta quello che vuoi, e alla fine tirano fuori questa
0: è la risposta di Mario. Sì. Sentiamo quella di Shorty.
3: In termine tecnico si chiama skat.
0: 3 punti per Shorty. Vabbè, bravissimo.
3: Sono degli skat che arrivano
0: si chiama skat
3: dal jazz e creano questi loop di voce.
0: Allora, ascoltatore di M2, oggi vi asciugheremo con un po' di questi termini, queste definizioni dei generi musicali. Vogliamo essere un po' tecnici, riprendici tutto quello che è nostro, basta passare per gli stupidi che fanno ridere. Vogliamo essere delle persone autorevoli, i Gini Castaldi della musica dance.
2: Comunque, non per andare contro Shorty, l'unico skat è
1: John Scatman aveva scelto proprio come nome d'arte Scatman, proprio per questa teoria che lui usava nel jazz per non balbettare. Scatman.
0: Scusa però Ale, se puoi stare dietro alla transenna mentre parli,
1: sono,
0: per favore.
1: Sono troppo bravo per partecipare al quiz, lo so.
0: Cosa dice il regolamento?
1: Quelli che sanno tutte le risposte non possono partecipare.
0: Dove si deve posizionare lui, scusami.
2: Nonostante ci sia la voglia di avanzare, bisogna ricordarsi che di fronte alle transenne bisogna comunque stare un metro dietro le transenne, neanche appoggiare.
0: Il regolamento parla chiaro.
1: C'è l'unico posto di lavoro dove ci sono delle transenne. Questo tra un...

0: every day.
1: On

0: Senti che simpatico motivetto, eh? Che canzoncina così, diciamo, leggera in questa giornata caldissima, in questa settimana caldissima, l'ondata di caldo. Oggi è previsto un momento di ricarica. C'è Gabbiani? Si va via, si rimane, mangiano le pizze i gabbiani. Allora Roby, un ascoltatore molto molto appassionato di M2O, ha capito quale sarà il regalo della prossima settimana. Posso leggere il messaggio? Ginger.
1: Sì, dai.
0: Allora Alba dice: se dovessi vincere il parasole di M2O, non lo toglierei nemmeno durante la guida.
2: Non è bello questo. No, abbiamo capito.
0: È un dangerous, eh? Sì, attenzione, è molto pericoloso. Però questa è una dimostrazione di grande affetto. E ti assicuro che è venuto molto bene.
3: Bello.
0: Cioè, proprio bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello.
2: Ed
0: bello,
2: è anche
0: bello,
2: facile.
0: Bello.
2: Ed è anche facile da riporre.
0: Non è facile da riporre. Allora, nelle prossime ore, all'interno del nostro studio, faremo una gara di una challenge. Giusto, Ginger? Qual è la proposta?
1: Allora, la nostra proposta è quella di fare una gara fra di noi.
0: Challenge!
1: A chi chiude più velocemente il parasole nella sua bustina.
0: Perché è molto semplice quando hai imparato il movimento,
1: sì.
0: Ma se non hai imparato il movimento, non lo è.
1: Sì. Al momento me l'hai fatto sempre chiudere a me.
0: Io non sono capace. Ma perché io sono negato nei lavori manuali, capito?
1: Ma non ti impegni, non ti applichi.
0: Ma perché io mi applico su altre cose?
1: Sì, però... allora hai deciso di farla questa challenge?
0: No, la fate voi. A posto mio.
2: Va bene.
0: Va bene.
2: C'è un tutorial, un meccanismo.
0: Stai un po' dietro la transenna, per favore, Ale. Alessandro, ma questa sera c'è l'ampia pagina sportiva, dai che ti dedico tutto uno spazio tutto tuo.
2: Non posso, sono dietro una transenna. Non posso parlare, il regolamento
4: Alberto,
2: dice
4: fallo
2: che non
4: passare,
2: posso parlare.
0: Dai, passa.
4: Bravo.
0: Vuoi un free drink?
2: Volentieri.
0: Dai. Stasera c'è Francia-Spagna.
2: Francia-Spagna, sì. In una giornata particolare per la Francia, perché oggi in Francia è festa nazionale, no? Oggi in Francia è la presa della Bastiglia, oggi in Francia, quindi un giorno...
4: La presa della Bastiglia? Perché? Cosa avevano?
0: Mal di testa.
2: No, giorno importantissimo.
0: È il primo importante. Giorno in cui un francese ha avuto mal di testa.
2: Quindi questa sera le strade di Parigi e della Francia potrebbero festeggiare due volte per questa semifinale molto complicata che le vede scontrarsi con un'altra altrettanto ottima squadra, la
4: Spagna. Stasera vale tutto, caro Alberto, perché è così.
2: Ci sono loro che sono ancora in ballo, stanno ancora giocando, mentre chi è stato eliminato può pensare alle vacanze. Non so se hai visto l'idolo di Mario che è sbarcato in Italia, in Sicilia, no?
0: Sì, sì, ho visto che è andato in vacanza invitato da Dolce Gabbana e a Taormina, perché è un testimone a loro.
2: Testimonial di Dolce Gabbana, in questi giorni ci sono un po' di eventi firmati dal duo italiano e quindi lui approfitterà sia per fare da testimone, quindi per lavorare, poi ha detto che si fermerà lì qualche giorno a bordo del suo yacht.
0: Col procione o senza?
2: Con il procione imbalsamato che beve tequila, ottimo gadget portato in Italia.
0: Bellissimo.
2: Da Olanda, con un gusto niente male il gigante.
0: Un attimo, sentiamo dalla regia, mi hanno appena comunicato che abbiamo una registrazione di Holland che è appena atterrato.
2: Esclusiva.
0: Palermo? No, Catania. Catania, certo. Taormina, Catania, vero. Sentiamolo.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, cara sogno. Che arrivavo ora, qua a Sicilia, ogni volta che vengo qua. Cioè, a montagna, l'Etna, mi diverto, ma è ricare, cara. Un mondiale. È un mondiale, purtroppo, sto cornuto menghione dei

0: Charlotte. Come venga se chiamo, non saccio pure io, mi passava la palla. Non eravamo ora! A finale eravamo, sto cornuto!
1: Ha detto che se gli avessero passato la palla sarebbero in finale. Io concordo con Haaland. Ha imparato bene lì in siciliano.
2: Molto, però. Si è medesimato in pieno in queste sue vacanze. Che insomma, dopo qualche giorno di lavoro con Dolce Gabbana, potrà un po' rilassarsi sul suo yacht a largo di Taormina, a largo della costa siciliana. Quindi, dai, qualche giorno di riposo.
1: Bene, noi siamo in diretta da.

0: Sena, secondo piano del Palazzo della Radio, la città che questa sera ospita il concerto di Bruno Mars.
1: Wow.
0: Bruno Mars, artista straordinario, due date a Milano, giusto?
1: Sì, oggi e domani.
0: Oggi e domani, quindi noi gli diamo il benvenuto. Io sono andato a prenderlo a Linate. fatto comitato di accoglienza. Non è vero.
1: Non è vero.
0: Però sicuramente un concerto meraviglioso, è un artista che mi piace tantissimo, bella Bruno, e basta, che non ho altro da aggiungere. Tutti coloro che si stanno recando a San Siro per vederlo, godetevi, sarà una serata di festa.
1: E poi
0: meraviglioso.
1: Diciamolo chiaramente, beati quelli che abitano vicino allo stadio,
0: che lo possono sentire. Sì.
2: Esatto.
0: È bravo.
2: Bello. Sì.

E visto che abbiamo parlato di Taormina, siamo rimasti in Sicilia perché gli autori di questo brano degli anni 90, del 1994, sono i nostri tre amici siciliani, i Typical. Era l'Emmet World delle 5 e mezzo, si chiamava Illusion.

0: Loco, Loco, M2O è la radio, Albertino Everyday il programma. Oggi stavo camminavo e mi si è affiancato
1: un leone.
0: No, un camioncino bianco.
1: Un camion bianco.
0: Alla guida una persona poi si è affacciata alla finestrina e mi ha urlato: Albertino Everyday.
1: È andato via.
0: Mi ha cantato la sigla. È un segnale. È un segnale importante. Abbiamo un ascoltatore, ragazzi.
1: È anche un'evoluzione del saluto, no? Uno che ti canta la sigla vuol dire che.
0: Mi ha detto tutto. Cioè, in due parole mi ha detto tutto, capito?
2: Certo.
0: Mi ha fatto piacere tantissimo.
3: Abbiamo anche azzeccato il logo. Giusto,
0: sì,
3: che rimane in mente.
0: Tre punti per Mario. Allora, prima abbiamo detto che Holland è in Italia. Dove sarà?
1: Allora, zona Taormina, perché gli eventi organizzati da Dolce Gabbana saranno in zona Teatro Antico di Taormina, quindi più un party nella baia di Isola Bella. Quindi
0: ma in albergo sono yacht?
1: Allora, prima credo che sia sulla terraferma quando si tratta degli eventi, poi ha dichiarato che si fermerà qualche giorno sull'isola per godersi qualche giorno di vacanza a bordo del suo yacht.
0: Quindi se sta sullo yacht ascolta Yacht Rock.
2: È un genere?
0: Allora, dovete sapere che...
1: Senti la finta domanda per...
0: Questa lo sapevi, abbiamo preparato un'ora fa.
3: Scusa, per questa risposta vorrei tre punti io.
0: Hai ragione, Mario.
1: Però è stato bravo, eh?
0: Sì, ha recitato.
1: Com'è, Shorty?
2: Ah, ma è un genere.
0: Allora, abbiamo cominciato spiegando che cos'è il genere Garage House. Sì. No, era tra l'altro una spiegazione noiosissima.
1: Però precisa.
0: Abbiamo perso quasi tutti gli ascoltatori con quella roba lì. Però adesso invece
1: li recuperiamo
0: perché lo yacht rock è un genere.
1: Sì.
0: Tra l'altro a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: E in teoria nasce dal fatto che questa musica sia una musica ascoltata da un pubblico abbastanza adulto che la sentirebbe per navigare sulle barche.
1: Allora,
0: diciamo. Però è una scusa, non è vero.
1: Senti,
0: va bene anche per viaggiare, secondo
1: senti
0: me.
1: Senti questa, se negli anni 70 fino a metà anni 80 fosse esistito Instagram, questa sarebbe stata la musica dei video al tramonto.
0: Può darsi. Però io trovo che sia musica molto gradevole per viaggiare.
1: Anche.
0: Ok, vi facciamo sentire tre esempi di musica yacht rock.
3: Guarda i brividi.
0: Guarda
3: sta c'è.
1: Tramonto, mira. No, questo è un tramonto,
0: Senti, tra l'altro Christopher Cross, io mi ricordo che aveva la moto.
3: Sì, vero. Sì. L'abbiamo visto, a Varese. Sai
0: Che moto aveva?
2: È un enduro.
0: No, non era da Cross. Christopher Cross, il cantante preferito da Cairoli, tra l'altro.
3: Sì, vabbè, va.
0: Due battute buttate via con voi, che non capite le mie battute.
3: Un grande Christopher Cross.
0: Sentiamone un'altra. Non vorrei ripetermi come i colonnelli in pensione, però io li ho visti dal vivo, Derry Hall e John Oates,
3: grande.
0: A Los Angeles, mi ricordo.
3: Grande, grande.
0: Adesso mi sa che non vanno più d'accordo tra loro.
3: C'è stata una rissa.
0: No, ma che cazzo dici?
1: Le fake news di
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Queste sono le fake news con cui non di social network, quelli come te rovinano questo paese.
0: Mettiamone un'altra, dai.

0: Marciume? Rimasta ancora lì. Niente, questa è una cassetta registrata negli anni 80 da Shorty a casa sua, credo. Comunque, vabbè, erano tre esempi interessanti di yacht rock, sì. Quindi anche voi ascoltatori che avete uno yacht, voi, sì. Voi barboni no, ma voi che avete uno yacht,
1: sì, però di chi erano questi qua?
0: Questi erano i Doobie Brothers, però io ci terrei a precisare che questa canzone era cantata da Michael McDonald. Bravo. Che non le cantava tutte di solito.
1: Bravo.
0: Poi lui si è staccato, che noia,
2: e ha aperto una catena di hamburger.
0: Esatto, lui è lui.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: M2O.
2: Play with us.
0: Play with us.
3: E anche oggi abbiamo un vincitore del Play With Us, anzi una vincitrice.
4: Chi?
3: Dalla nostra, da una delle nostre regioni preferite, stavo dicendo la preferita, poi ho detto magari qualcun altro è geloso.
4: Sì.
3: E però parlo della Toscana, Tuscany.
4: Sì, ma chi?
3: Dalla provincia di Arezzo,
4: sì,
3: dalla
4: chi?
3: Bellissima cittadina Cortona.
4: Sì, chi?
3: La vincitrice dei due biglietti per il Panorama Festival che si terrà il 15 di agosto a Cabe del Duca, provincia di Lecce. Per lei ci sono due biglietti per il Panorama Festival più Backstage Experience. Quindi, visto che è stata lasciata dal fidanzato dopo due anni, sicuramente andrà a divertirsi con qualcun altro. La vincitrice è Alice da Cortona.

0: Infatti, una notizia esclusiva, non lo sapeva nessuno. Alice!
1: Ha messo la Bastiglia.
2: Ciao, Alba!
1: Carissima. Oggi è la presa della Bastiglia, sentito, sì, no?
0: Per favore, concentriamoci su Alice.
3: Ecco,
0: giusto.
2: Ciao a tutti.
0: Dove sei, Alice?
2: Sono ritornata a casa adesso dal lavoro e sono strafelice.
0: Com'è? Cosa vedi?
2: Cosa vedo?
0: Perché
2: la
0: ci sono
2: mia amica.
0: No, a parte la tua amica,
1: ci sono dei.
0: No, beh, la tua amica.
1: Comunque,
0: com'è la tua amica? Digli se c'è un'amica.
2: È single pure lei.
0: Noi siamo agenzia matrimoniale, no?
1: Ma all'occorrenza, magari.
0: Quando ti sei lasciata, Alice?
2: Il giorno di Pasqua.
0: Bella sorpresa,
1: Sì.
0: Ti ha messo un bigliettino nell'uovo.
2: Non gli posso dedicare un aggettivo perché in pubblico, ma io non lo dico, però va bene.
0: Vabbè, ma la vita continua, dai. Comunque da Pasqua adesso sono passati quanti mesi?
2: Due,
0: tre, tre, tre mesi. E come stai? Come stai tu?
2: Ora bene.
0: Ok, quindi la tua amica è la persona con cui andrai al festival?
2: Eh sì.
0: Come si chiama lei?
2: Porterò lei, Veronica.
0: La Veronica.
1: È un termine
2: la
1: calcistico.
2: Veronica.
0: Termine calcistico,
1: anche
0: giusto?
1: Tennistico.
0: Qual è la Veronica nel calcio? È la rovesciata?
1: No. Qual è la Veronica nel calcio?
4: È il tiro, sì.
0: È il tiro, sì.
4: È il tiro, sì, quello lì. No.
5: E fai così. Sapevo quando ti prendevano lo stinco dietro.
1: No, quella è la vecchina.
5: Ah, la vecchina, ho sbagliato.
1: E nel tennis invece è una specie di smash, ma all'indietro così.
0: Secondo me Alice si sta annoiando a parlare con noi. Che parlate
1: secondo
0: di cose.
1: No. Secondo me no.
0: Quindi sei, ma dove sei proprio ubicata adesso, Alice, in questo momento?
2: A Castiglion Fiorentino.
0: Ok.
2: Sotto casa.
0: Ah, sotto casa.
4: Alberto, sì, presentagli alle Lippi, che è single, formoso.
5: No, è occupato, Alle
0: Lippi.
1: Ormai
5: mi
1: sposo sabato prossimo.
0: Ah,
1: io,
0: si
1: Mario.
0: Sposa.
1: Sei il DJ, non ti hanno detto niente.
0: No. Vabbè, dai, Alice, ti chiedo scusa per questa chiacchierata un po' confusa. Ti mando i due biglietti e ti auguro di divertirti tantissimo al Panorama Festival a Lecce, a Ferragosto, ok? Saluta Veronica.
2: Grazie mille.
0: Ciao Alice, un bacio.
2: Grazie.
0: Buona serata.
2: Ciao.

0: Alleluia. Non ci siamo, proprio. A modo way up. Feggio, Remy, ma Fat Fruit, Munch, French Fontana. Quanti cazzo ne siete? Oh. In otto per fare una canzone, mo. Che c'è?
1: Guarda che adesso più o meno sono così.
0: Funziona così, in otto per fare una canzone.
1: Sì.
0: Da uno.
1: Se guardi le firme, sono tante.
0: Comunque siamo di nuovo insieme fino alle 19, Albertino Everyday, il ritorno. Buon ritorno per tutti coloro che sono di ritorno.
2: Buona
0: andata per tutti coloro che sono in andata.
2: E anche qui non vedo errori,
0: perché siamo in replica la mattina dalle 4 alle 6. Quindi salutiamo i replicanti che ovviamente ci ascoltano in attesa che arrivi l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli, alle 6 del mattino. Cos'hai
1: che,
0: da guardare?
1: Che è stato con noi.
0: What you looking at?
1: Oggi è una luce splendida, Alberto.
0: Non è vero?
1: Sì, sì, perché la maglietta bianca ti fa abbronzare di più.
0: Davvero?
1: Sì, assolutamente sì. E comunque tra...
0: Comunque sappi che anche se stai mentendo, io accetto i tuoi complimenti.
1: Comunque c'è sempre un fondo di verità.
0: Fate dei complimenti alle persone a cui volete bene, anche se non sono sinceri, perché fa un piacere.
3: A voglia.
0: Come sei alto, Shorty, oggi.
3: Grazie.
0: Prego, ma
3: più
0: figurati.
3: Di ieri, vero?
0: Sì.
3: Grazie.
0: Incredibile. Ginger!
4: Sì?
0: Sei bellissima.
4: Ma grazie.
0: Ma prego, ma figurati.
4: Anche tu.
0: Grazie. Ale, tutto bene?
5: Dai, su. Vai.
2: Dai, su.
0: Ho
2: vai,
0: finito
2: vai.
0: I complimenti.
2: Vai.
0: Ne avevo quattro in canna.
5: Ormai non ne mi sorprendete
0: tre.
5: Più.
0: Dai, che tutto sommato.
5: Tutto sommato.
0: Che cos'hai in mano lì?
5: Ho il porta, la custodia della cuffia. Che mi sono avvolto in una mano, non so perché.
0: Ma infatti.
5: Così, vieni.
0: Arrovau.
5: Arrovau, sa come?
0: Como?
5: Altissimo, bellissimo, espertissimo.
0: Ah. Sono arrivate le news dalla redazione di M2O. Grazie Felisandro e tutta la... La prima notizia arriva da Olbia. Allarme pompa. Allarme pompa diventa allarme bomba. Il cortocircuito comunicativo crea scompiglio nella basilica di San Simplicio e arrivano gli artificieri. Cioè, in pratica, capito?
1: Sì.
0: È stato un equivoco, non si sono capiti. Ma l'allarme pompa qual è?
5: Perdeva un po' d'acqua.
0: Capirai.
5: Allarme pompa.
0: Sì, ho capito. San Martino Buon Albergo in provincia di Verona. Prete assolto dal giudice perché la polvere bianca che aveva in casa non era ecstasy, ma un detersivo per sbancare i vestiti. Ma la domanda è: perché hanno pensato che potesse essere ecstasy? Perché aveva dei precedenti.
5: Aveva avuto un problema. Non di precedenti, ma c'era un.
1: Sì, ho capito. Però scusami, il detersivo è diverso dalla polvere bianca. Il detersivo ha dentro quelle chicche piccole blu azzurrine. Non so.
5: Dipende dal detersivo, può essere anche polvere bianca scambiabile per.
1: E cosa
5: droga.
1: Hanno fatto? L'hanno assaggiata con la lingua?
5: Probabilmente come nei film, con l'unghia.
0: O hanno fatto un lavaggio, non lo so.
1: Dipende. E poi quando hanno fatto un rutto è uscita la bolla praticamente.
0: Mario. Senegal, il medico della nazionale di calcio del Senegal era un ginecologo.
1: Come?
0: La scoperta dopo il mondiale.
2: E diciamo che no? Che dire?
0: Non lo so.
2: Vabbè. Ginecologo.
0: Boh. Non saprei cosa dire. Roma, evadono dai domiciliari per andare a litigare con il vicino di casa. Arrestati.
2: Non hanno resistito, ragazzi.
0: È così. Palermo lascia l'auto davanti al garage del vicino lasciando un biglietto con scritto torno subito, ma arriva lo stesso il carro attrezzo.
1: Che notizia è?
0: Mai così velocemente.
1: Era nascosto.
0: Nuoro aggredì un poliziotto perché voleva offrirgli a tutti i costi un giro al bar. Condannato a sei
2: bevi,
0: anni.
2: Ti ho detto bevi.
1: Come sei
2: bevi.
1: Anni?
0: Sei
1: anni.
0: Ah no, sei mesi. Mi sembra un po' troppo. Monza, rubano in una ditta e poi si fermano a grigliare la carne nel cortile, incastrati dai fumi. Quali fumi, tra l'altro?
1: Loro invece li hanno arrestati?
0: Penso di sì. Cina, bambino usa il passaporto del padre come album da disegno, l'uomo rimane bloccato in Corea.
1: Il bambino l'hanno arrestato.
0: Il bambino l'hanno arrestato, sì. È tutto per le news delle 18, il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: Una canzone del 2002 che, boh, ci eravamo quasi dimenticati. In effetti non c'era motivo per ricordarsene. No, non era... Te la ricordavi questa?
1: Sì, me la ricordavo.
0: Chi erano?
1: Erano i Sex Crime.
0: No, si chiamava Sex Crime. Erano gli Earphones.
2: Hai capito,
0: gli Earphones, che non, sì, ovviamente si sono sciolti dopo questa canzone, credo. Comunque la canzone, diciamo, si identifica molto in questo strumento che è la Fi.
1: La fisarmonica, giusto?
0: La fisarmonica.
1: Ad unisono l'abbiamo detta.
0: Sì, tre punti per tutti e due.
1: Sì.
0: Va bene, adesso a parte gli scherzi, non parliamo di Fi, ma parliamo di una cosa simile, perché parliamo di testosterone. Le grandi inchieste di M2O.
1: Spavento.
0: Questa sigla ce la invidiano a Rete 4,
1: sì,
0: lo
1: sai. Ho paura questa sigla.
0: Del Debbio mi ha telefonato ieri sera.
1: Veramente?
0: Bidella sigla, no, no.
1: Grande del Debbio.
0: Le grandi inchieste di M2O. Testosterone in calo del 50%. Ai. Quindi riguarda tutti i maschietti all'ascolto questa notizia. Allarme serio, ma le cause non sono ancora chiare. Il livello medio di testosterone negli uomini sarebbe diminuito del 54% tra 72 e il 2019.
1: Cioè dal 1972 al 2019?
0: Sì, Mario.
1: Ah.
0: Da dove proviene questa analisi?
3: Beh, io mi concentrerò intanto sul perché è importante il testosterone.
0: Perché è importante il testosterone?
1: Scusa, lui è il nostro inviato, lui.
0: Lui è urologo.
1: Urologo, bene.
0: Sì, perché? Sei il medico del Senegal, no?
3: Che hai il ginecologo di prima.
0: No, allora, tu sei urologo.
3: Il testosterone, allora, è importante perché è coinvolto naturalmente nella produzione degli spermatozoi, nel desiderio sessuale, nella massa muscolare, nella salute delle ossa, nell'energia, nel rumore, nel metabolismo. Quindi avere dei livelli di testosterone adeguati in un corpo maschile fa sì che questo corpo non solo abbia una carica sessuale giusta, ma che sia un corpo in forma, no? Che sia un corpo tonico, un corpo pieno di energia. Quindi quel livello deve essere importante nel corpo. E gli scienziati hanno notato che tra il 1972 e il 2019 questo livello, il testosterone, si è abbassato del 50%.
0: Sì, però il livello del testosterone degli scienziati com'era? Quando hanno fatto il livello?
3: Non credo che si siano autodiagnosticati.
0: No, invece
3: però,
0: sì.
1: Poi come hanno fatto questa analisi? Sono andati in giro a vedere, a testare tutti?
3: No, hanno fatto dei...
2: Io non so, non lo so.
3: Hanno fatto degli studi, delle ricerche scientifiche.
0: Lei mi faccia vedere.
1: Ho capito. Giustamente Short ha fatto un gesto, lo traduco io.
3: Non è toccando. Vengono incrociati dati, analisi del sangue, no? Ricerche scientifiche che vengono fatte su campioni. Hanno notato questa cosa. Cattive abitudini alimentari, lo stress, l'inquinamento, sono tutti fattori che...
0: Poca attività fisica
3: sono tutti fattori che diminuiscono quel livello. E quel livello va tenuto allenato, va tenuto in...
1: Da che cosa si capisce questa cosa? La, mat-

0: quando ti svegli che
1: no, si capisce che non hai, non hai stimolo,
2: non hai stimolo, non hai forza fisica, non hai energia, non hai voglia di fare l'amore.
1: Tu hai voglia di fare l'amore in questo momento?
0: In questo momento, cioè, dimmi.
2: Mario è pronto, Mario è pronto.
3: Mario è sempre pronto.
1: Ma con chi?
0: No, vabbè, vabbè. Se tu mi chiedi, io ti rispondo. Ma
1: penso che gli scienziati hanno fatto anche questa domanda.
2: Sta prendendo una strana traiettoria.
1: Lei, scusami, però a parte
2: di scherzi, domanda.
1: Secondo me, gli esami. Sì. Poi c'è, lei ha voglia di fare l'amore in questo momento?
2: Ma lo sai perché?
1: C'è questa domanda.
2: Lo sai perché, però, queste domande spesso fregano? Perché molti uomini, anche lo avevamo già raccontato quando abbiamo parlato delle misure dell'uomo, gli uomini mentono quando gli fanno la domanda. Quindi l'uomo ti risponde di sì, e la ricerca scientifica non si deve basare
1: tra
2: su
1: i
2: una
1: DJ,
2: risposta.
1: Tra i DJ ho sentito che quello che ce l'ha più è testosterone. È brutta.
2: No, questa è bella.
1: Però bella. Amici all'ascolto che avete questo problema, maschi, io vi do una buona notizia. Noi abbiamo la soluzione e tra poco ve la daremo.

0: Era Four to the Floor dei Star Sailor nella versione di Offenbach, la versione dance. Ve lo state chiedendo in molti, perché avete messo la versione dance? Perché in giro c'è parecchia voglia di dance. C'è meno voglia di quell'altra roba là, ma c'è tanta voglia di dance. Cioè il testosterone è basso, ma la dance è alta.
1: E poi, come dici tu, bisogna farsi sempre riconoscere. Tu lo dici.
0: Beh, come ti permetti di citarmi?
1: Io rispetto la frase che
0: mi stai per chiedere qualcosa, Mario, ti conosco.
1: Guarda, 10 giorni.
0: 10

0: giorni. Dai, che dobbiamo andare tutti a vedere la partita Spangia-Frangia.
1: Dai, bello stasera.
0: Giusto?
1: Dai.
2: Giustamente.
0: Chi vince?
2: È una partita combattuta, ragazzi.
0: Dopo c'è l'ampia pagina sportiva.
3: A che ora? A che ora?
2: Cosa? Alle 21.
0: Alle 21.
3: Sono tornati ai vecchi orari. Bene.
0: Bene, però io vorrei tornare sull'argomento di prima. Magari qualcuno non era sintonizzato oppure curioso di conoscere la soluzione al problema calo del testosterone, che in un certo senso significa anche calo del desiderio. Ci colleghiamo subito con la Finlandia, dove il nostro inviato dovrebbe essere già collegato dal supermercato. Non so che supermercato sia. F-Lunga, ok.
3: Sì. F-Lunga, giusto?
0: È in Finlandia. Hai capito, Mario?
3: Sì, fa
0: ridere.
3: Ho capito.
0: F-Lunga.
3: Sì,
0: è come l'S-Lunga, solo che sei. Ci sei, coso?
2: È anche un po' evocativo il nome di questo supermercato, dove è stata introdotta una regola, come possiamo chiamarlo? Un modo alternativo, un gioco?
3: No, una regola.
2: Non è proprio una regola, è un modo alternativo per conoscere nuovi single, no? Perché insomma anche in Finlandia c'è il problema del testosterone basso. Hanno pensato bene in alcuni supermercati finlandesi di introdurre, oltre ai cestini tradizionali di colore nero, verde, grigio, dipende un po' dalla catena, un cestino per fare la spesa di colore rosa.
0: Cestino, non il carrello?
2: Un cestino di colore rosa.
0: Cosa vuol dire?
2: Chiunque è in possesso sceglie di fare la spesa con il carrello, con il carrello il cestino di colore rosa, comunica agli altri avventori del supermercato di essere single e aperto ad una conoscenza tra le corsie. Quindi tra carrelli rosa si facilita la conoscenza.
3: È proprio rosa devono scegliere.
2: È di questo il colore.
0: È un messaggio.
2: È un messaggio. Quindi è chiunque fa la spesa con il carrello rosa in Finlandia.
0: Vabbè, ma se uno
2: è avvicinato.
0: Scusami, coso. Ma se uno ha il testosterone basso, quindi anche se non va proprio a scegliere il carrello rosa.
2: Però magari è un modo per incentivare, magari farsi tornare un po' di stimolo.
3: Quindi tu ti avvicini col carrello e allora?
0: Sì.
2: Tra rosa ci conosciamo.
3: Però uno può rispondere. Allora cosa?
2: Tagli
3: coso rosa, lui dice no, sono finiti.
0: Anche questo è vero.
4: Ma qua non si usava l'ananas.
2: Brava, la Ginger fa un riferimento da persona
0: molto
2: attenta al costume italiano.
4: Ma io so che qua nei supermercati per questo approccio si usava mettere un ananas
2: l'ananas si cammina tutti. No, quello che dice la Ginger è giusto, si usa a Milano, si usa l'ananas.
0: Ma
2: non
0: che
2: so
0: cazzo
2: se...
0: dite
2: sì, no, è
4: vero.
2: Sai che là fuori esiste un mondo che tu non conosci, ma è molto praticato.
1: La tieni sotto braccio,
2: Mario. Non so se tra le
0: Shorty che ce l'ha in testa l'ananas.
1: Esatto,
2: non so se Mario durante le tue avventure nel reparto surgelati dell'S-Lunga hai mai avvistato qualcuno con l'ananas.
1: No, non
0: ci hai mai fatto caso.
3: Non ricordo.
4: Ne avevamo anche parlato perché dà un effetto un po' particolare per qualcosa, però non siamo qua a ricordarlo.
2: Afrodisiaco.
0: Sì, non
4: sì,
0: solo.
4: Non solo.
3: Sì, è dolce, diciamo.
0: È saporito. Però adesso farò caso quando andrò al supermercato.
2: A chi ha l'ananas?
0: Mi avvicinerò.
2: E mi fai,
4: Giorgione la compra spesso.
0: Si sarà un motivo.
2: Avanti, Giorgione.
0: Va bene. Allora, in attesa dell'ampia pagina sportiva, andiamo indietro nel tempo perché sono già le 6:30 abbondanti. M2O, la radio. La canzone è una canzone del passato. Siamo nel 1989.

0: Più musica su M2O, 20 minuti alle 19, quindi anche al termine del programma. Questa è la canzone Location, prodotta dal mio amico Zurb con Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign. E voi vi direte, tuo amico, ma chi prende invece? Vero Ale, che siamo amici?
1: Assolutamente,
0: è venuto
1: sì,
0: qua due
1: Zerbi.
0: Settimane fa.
1: Un mesetto fa
0: siamo stati insieme, abbiamo fatto una bella chiacchierata, Ale l'ha intervistato.
1: Sì, il signor Zerbini, tra
0: è
1: l'altro,
0: molto simpatico.
1: Origini italiane.
0: Molto carino. Allora, ho notato che l'argomento testosterone ha... Cosa?
2: Ginger! L'ananas nel carrello non è per i single, ma è per le coppie scambiste.
0: Ah sì?
2: Ananas messa al contrario.
0: Addirittura. Quante ne sanno?
3: Hai perfettamente ragione. Io vivo a Barcellona e questa moda è cominciata proprio qui nei supermercati chiamati Mercadona, e si metteva l'ananas a testa in giù e questo significava che uno era aperto a possibile approccio. Poi da lì si è esteso un po' tutta Europa. Ma quindi pensa. Hai perfettamente ragione.
0: Beh. Quindi stasera anguria, Mario.
1: Eh no, è l'ananas al contrario.
0: No, per cambiare un po', per fare una roba diversa.
4: Sì, vero. Ciao Albertino, Loris dal Girato Principe. Ecco, confermo pienamente quello che ha detto la Ginger. All'S Lunga c'era la leggenda dell'ananas nel carrello per il singolo in cerca.
0: Oh, però vedi, potremmo provare.
1: Vedi a non fare la spesa, Albertino, quante cose.
0: Ma
1: ti
0: io
1: perdi.
0: La faccio la spesa. Andiamo insieme, Mario.
5: Ma volentieri.
0: Con due ananas.
6: Alba, casualità. Stavo bevendo in macchina, hai detto testosterone, ho sputato tutto nel parabrezza. Cazzo. Un abbraccio, Alessandro.
0: Alessandro, ti pago il lavaggio della macchina.
1: Sì, l'interni però.
0: Mi dispiace.

0: Agira, questa è una canzone brasiliana di Unfazed. Il Brasile però non è più nei mondiali, giusto?
1: No, no, non c'è
0: dove,
1: più.
0: Dove sono andati?
1: Sono tornati a casa.
0: Sono
1: stati eliminati purtroppo e quindi sono a casa. Sì.
0: Quindi mi aspetto grandi cose da voi due, è il momento dell'ampia pagina sportiva. Però è già stato detto tutto, quindi. A te la linea, Mario Fargetta.
1: Grazie della linea, non so se lo sapete, ma stasera c'è la prima semifinale. Per i dettagli, beh, passo la linea al ragazzo che lavora per me.
0: Ma tu non fai un cazzo, scusate.
2: Io sto per fare causa al mio direttore, perché mi sfrutta.
0: Ma ribellati, scusa.
2: Io sto per fare causa al direttore, mi paga un euro a servizio. Mi chiama ragazzo. Non c'è mai.
0: Garçon.
2: Io non so, mi dà la linea e poi si fa gli affari suoi.
1: Rispettiamo i contratti. Comunque andiamo avanti. Dai, prego.
0: Ecco, questa sera appunto.

0: Cioè, quello che state per dire voi lo sappiamo anche io, Shorty,
1: che di calcio non ne capiamo una mazza,
0: proprio.
2: Che ore sono a Darlington in Texas quando stasera giocheranno Francia e Spagna? Forza,
0: in Italia sono le 21.
2: Che ore saranno a
0: in
2: Darlington?
0: In Texas saranno le 2 del pomeriggio.
2: Sono le 2 del pomeriggio.
3: Oh, bravo, Albert.
1: Ha visto la nostra redazione come lavora. Queste
2: giocano a Darlington.
0: Guarda i cosi, fuso orario e basta.
2: Giocano a Darlington, Texas, alle porte di Dallas, stadio AT&T, stadio fantastico dove giocano i Dallas Cowboys, quelli del football americano. Stadio che ha la particolarità. Stadio che ha la particolarità di avere. Per cortesia, sono in collegamento, vi sta costando un sacco di soldi.
0: A noi piace la musica.
2: Dal Texas.
0: Prego.
2: Tetto retrattile.
3: Tetto retrattile,
2: quindi fuori una trentina di gradi. Dentro temperature mite perché il tetto verrà chiuso all'interno.
0: Poi prendono i batteri.
2: Escono e lo sbalzo di temperatura farà prendere freddo a tutti. Poi cos'altro dire?
0: Il fratello di Yamal, il bambino di 3 anni, cioè,
3: bravo,
0: sugli spalti.
2: Ma penso di sì, è l'idolo di Shorty, quindi.
3: Sì, sì. Ma sì, ci ho perso tutto il weekend a guardarmi i video di questo bimbo, bellissimo, incredibile. Ed è diventata la nuova mascotte della Spagna, no?
0: Hai capito?
3: Bellissimo.
1: È simpatico.
0: Pronostico di Fargetta?
1: No, sarà una partita combattuta, ma credo che vincerà alla fine la Francia.
4: No, dai.
0: Pronostico della Ginger.
4: 1-0 per la Spagna.
0: Controcorrente.
2: Gol di Cucurella.
4: Sì.
2: Aggiunge la Ginger.
4: Sì.
0: Ah sì.
2: Beh, sta Francia, come dicevamo in apertura di puntata, stimolata anche dal fatto che oggi 14 di luglio è festa nazionale, perché è la presa della Bastiglia, quindi è tutto il giorno che stanno festeggiando in Francia, quindi questa sera potrebbero festeggiare ancora di
1: però
2: più.
1: Però posso dire, questo è un commento tecnico, potrebbe.
0: Attenzione, tolgo la musica, via. Prego.
1: No, perché poi probabilmente sia in questa partita che quella di domani sera gli episodi faranno la differenza.
0: Basta. Gli episodi che faranno, cosa vuol dire? Sì, sono frasi che hai visto in qualche giornale.
1: Situazioni, arbitri che fanno decidono cose e situazioni sbagliate.
0: Colpo di mano, colpo di villano, se non sbaglio.
2: Mario, no, esatto. Fargetta, essendo di Lissone, sede del VAR, sa già qualcosa che noi non sappiamo. Sa già qualcosa che noi non sappiamo.
1: Qualche decisione sbagliata.
0: Allora, ragazzi, l'importante è che noi durante la partita rimaniamo in contatto attraverso il nostro gruppo WhatsApp. Perché a pensarci prima potevamo stare tutti insieme.
2: E occhio ai supplementari, occhio ai calci di rigore.
4: No, la finale, Alberto.
2: Occhio ai calci di rigore.
0: La finale, tutti insieme.
4: È domenica del compleanno di Mario.
0: Offri da bere e
1: ragazzi, io purtroppo lavoro, quindi che schifo.
2: È a Viterbo.
1: No, sono in Puglia.
0: Va bene. Ultimo brano e poi ci salutiamo.
5: You make me feel alive again.

0: Beautiful è il titolo della canzone bellissima di Anima ed è anche, diciamo, la puntata è stata beautiful.
1: È bellissima questa puntata.
0: Ma questo non lo so, però secondo me qualcosa di questa puntata resterà. Cosa resterà di questa puntata? Che cosa rimarrà? Cosa abbiamo imparato da questa puntata?
2: Allora, intanto abbiamo imparato che la Ginger deve imparare a aprire il microfono.
0: Questo sì, è una cosa...
2: Da regolamento, nonostante qui ci si diverte moltissimo, Albertino Everyday è un programma condotto in piedi.
0: Sì.
2: E non comodamente seduti su un divano.
0: Assolutamente.
2: Pensate un po'.
0: Sì.
2: Mario va in onda 2 ore con le chiappe strette.
1: Questo non me la ricordo.
0: Nemmeno io.
2: Ah, come no? L'inizio della puntata l'abbiamo detto, vedi? Anche per voi resta qualcosa.
0: È un promemoria.
2: Che lì più un figlio adottivo, ve lo ricordate?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ah, ok. Se un batterio smettesse di fare il batterista, potrebbe, suonare la tromba a questo punto. Beati quelli che abitano vicino a San Siro, che stasera possono sentire a gratis il concerto di Bruno Mars.
0: Beati loro.
2: I complimenti, anche se non sinceri, fanno piacere.
0: Sì,
2: per le grandi inchieste di M2O il testosterone è in calo del 54%.
0: Mm-hmm.
2: E tra i DJ quello con il testosterone più alto è DJ
0: Tiesto.
2: Perfetto. All'F Lunga, ai supermercati finlandesi, per approcciare si usa un carrello rosa. Invece in Italia si usa un ananas nel carrello. Aspettando la partita di stasera, diciamo che Mario è a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo.
0: Chissà che cosa.
2: E che sarà svelato, attenzione, in diretta nel suo profilo Instagram poco prima della semifinale. Scoop! Buona serata!
0: Grazie Ginger!
1: Sì.
0: Buona serata a tutti voi, noi vi aspettiamo domani che mercoledì dalle 5 alle 7 come sempre. Se state ascoltando la diretta sta arrivando Andrea Mattei, sento già il suo profumo. E invece per la replica come sempre Walter Pizzulli. Ciao!
3: Ciao a tutti!
4: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!

0: Mister, buongiorno.
1: E due calcoli dovete fare, ragazzi. Cioè, capito? Devo cominciare prima. Niente,
0: non
1: la
0: famiglia, faccio. Ancora 5 giorni e si parte per le vacanze.
1: Dove vai, amico mio?
0: Sardegna, Pittolongo.
1: Pittolongo. Cioè,
0: ciao, Spiridione da Novi Ligure. Alessandria.
1: Alessandria, in Egitto, raga, capito? Vai in Sardegna.
2: Il 17 luglio vado ad Alghero.
1: Anch'io.

0: Mamma mia, Walter.
1: Piaciuto.
0: Che entrata.
1: Allora, il numero di telefono 342-654-3210. Il vostro nome, la città dalla quale state ascoltando il morning show di M2O. Buongiorno.
2: Walter. Walter.
1: Sono qua, raga. Beh, ma avete fatto cominciare in ritardo? E ritardo sì, perché io voglio iniziare in ritardo. Così imparate a darmi la linea prima.
3: Buongiorno famiglia.
1: Sì.
3: Buongiorno Walter.
1: Ma perché io devo sapere chi c'è?
3: 5:55 qua.
1: Hai capito? Quando ha mandato un messaggio, tipo quasi 10 minuti fa, lui.
3: Sì, dove sei finito?
1: Sono qua.
3: Cristiano da Torino.
1: Ciao Cristiano.
4: Buongiorno,
1: ciao
4: a tutti voi del morning show.
1: Ciao, chi è?
4: Sono le 5:55.
1: Hai capito? Tutti ai 55, no?
4: Antonio, provincia di Lecce.
1: Non mi fai paura, Antonio, anche se fai la voce grossa.
5: Buongiorno Valterino, dove sei?
1: Sono qua,

0: Lo faccio per i maschietti, perché la voce femminile è sempre bella, vedi?
1: Buongiorno Walter.
0: Oh, vedi?
1: Famiglia, buongiorno. Claudia,
0: da?
1: 548.
0: Da?
1: Da? Sto aspettando.
0: Cara, ma da dove? Ditemi il nome e la città.
1: Buongiorno Walter, oh, 5.46 e ci sono già 24 gradi.
0: Tesoro!
1: Erika d'Alessandria,
0: ciao,
1: buona
0: Erika.
1: Giornata.
0: Senti,
1: ciao.
0: Allora l'inizio di stamattina è che per quest'anno c'è una cosa che non cambia, cioè quelli che non vorremmo proprio come vicini sotto l'ombrellone.
2: Per quest'anno
0: e non cambia.
2: Non cambia. Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Allora attenzione, anche quest'anno lo sapete che ci sono i problemi di fianco all'ombrellone, no? Allora chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Vi posso chiedere di chiudere la frase "non vorrei tutti quelli che"? Poi però stamattina vorrei fare anche la versione quella "regalati un sorriso", come direbbe Drupi, è presente? Mi dite il personaggio noto, ma attenzione, anche il personaggio storico, anche se non c'è più, un musicista, un cantante.

cosa, non lo direte mai. Pensaci un attimo, io vorrei fare due chiacchiere sotto l'ombrellone con Leonardo da Vinci, che... Sparo alto, vero? Tu immaginati io e sotto l'ombrellone di fianco a me dico, cacchio, guarda che c'è Leo. Apposta per dirgli, uè, Leo,

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
3: Signori, iniziamo!
4: Mamma cos'ho? 715, digitale terrestre.
3: Mamma cos'ho? Alle 6:06, buongiorno da regalarvi subito. La porti via oppure la consumi adesso? Adesso. Buongiorno ragazzi, ragazze.
5: Oh. Buongiorno, a me. Ma potremmo aspettare sempre a te?
3: Senti, questa ve la regalo io come prima. E tra poco sotto l'ombrellone del morning show. M2O.
6: Buongiorno Walter. Sto più con te che con mio marito.

Siamo noi anche per tutto il mese di luglio. Con me, Walter Pizzulli, e con voi la famiglia. Svegliati o rimborsati. Allora, mi date la sigla che la dobbiamo cantare, che porta buona. Benvenuti al Morning Show, ciao. Sono Walter Pizzulli, quello che ti...

0: solo su M2O.
1: Allora, buongiorno miei cari vicini, ciao anche a voi. Per tutta l'estate l'avevamo dichiarato, saremmo stati insieme, ma l'estate finisce a luglio, perché ad agosto...
2: Se ad agosto non ci stai...

0: Allora chiudete la frase, Walter. Sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che... E poi però io ho anche cercato di darvi una versione un po' più bella, un po' più edulcorata dell'estate dell'ombrellone. Vorrei tanto sapere, conoscere, secondo me vi state spostando anche molti su questo, il personaggio noto, o anche il personaggio storico, anche quello che non c'è più, quindi valgono anche quelli che davvero, per esempio, hanno fatto la storia di questa, di questo mondo qui, non soltanto italiani, di tutto il mondo, che sono là, di fianco al vostro ombrellone, con i quali vorreste magari passare un po' di tempo. Io ho iniziato con Leonardo da Vinci, perché gli voglio dire, uè Leo, capito, capito. 342-654-3210. Giova, dove sei?
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Io sono Giovanni, dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
1: E sono in direzione La Igueglia per recuperare i miei figli al mare.
0: Perché loro vanno al mare.
1: E che devo dire? Loro in vacanza.
0: E te, ma è così che funziona, amico mio? Ma perché non lo sapevi? Bisognava che te lo dicessimo noi, lo sappiamo bene. Ciao Giova, ciao.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Beh, io sarò strano, ma mi piacerebbe passare sotto l'ombrellone e chiacchierare con il Gesù storico.
0: Ma tu spari alto però, amico mio. Squirt, c'ha tante cose da fare, viene lì sotto l'ombrellone a perdere tempo.
2: Quello che è realmente esistito.
0: Ma perché? Cosa gli chiederesti?
2: Capire un po' tutta la situazione.
0: Secondo me si metteremo le mani nei capelli, altro che situazione.
3: Buongiorno. Ciao. Walter, buongiorno. Ciao. Famiglia.
0: Ciao.
3: Questa mattina io risveglio col mare, bellissimo.
0: Dove sei? Con questa voce qua, che proprio ti arriva la salsedine.
3: Beh, io accanto al mio ombrellone vorrei Cleopatra.
0: Cleopatra! Allora, sai che anch'io, per parlare anche di alcune cose politiche, sai che lei era un grandissimo... Beh, si muoveva molto bene da quel punto di vista. Vabbè, comunque.
3: Tu mi dici Cleopatra? Beh, sì.
0: Per altri motivi.
3: Sì.
0: Bene.
3: Ma figurati, fare una chiacchierata con Cleopatra.
0: No, ma stai scherzando, eh. Magari anche con un pezzo di Marcantonio di fianco.
4: Leonardo da Vinci. Ma 9 per 9 farà 81.
5: Ciao Matte. Sono Massimo di Milano.
0: No, tu non sei Massimo di Milano, tu sei Massimo. Massimo.
5: Dimmi. Partito da Bari per lavoro.
0: Ciao Massimo, ciao.
5: Destinazione.
0: Paradiso.
5: No, pioggia.
0: Pioggia.
5: Io vicino al mio ombrellone vorrei Califano.
0: Grande Califano, grande. Per parlare di... Non vorrei che poi lui ti dicesse, ma poi...
6: Tutto il resto è noia.
0: Mamma, brividi subito stamattina, no, raga. No, non hai detto.
6: Non ho detto già.
0: Avevo capito bene allora.
6: Ma noia, noia, noia.
0: Maledetta noia.
6: Maledetta.
0: E cos'è la noia? Mai provato in vita mia. Grande amico mio, allora dai, partiamo. 6 e 13, voi pensavate che avessi già sparato quasi tutte le cartucce, vero?
7: Va,
0: l'inizio di stamattina è fantastico, ma il prosieguo sarà ancora 10 volte meglio. Tirate fuori questa frase da chiudersi: chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che... E poi la versione regalati un sorriso, il personaggio noto anche che non c'è più, col quale vorreste fare quattro chiacchiere. Ora lei, Irene Cara, Fame.
8: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare.

0: dell'uomo della sveglia, questo ovviamente lo sapete dalle 6 meno un quarto alle 9 nel primo programma del mattino, ma soprattutto con delle aggiunte.
1: La famiglia!
0: In famiglia si è aggiunto Massimo, che in questo momento è San Vitolo Capo. Sicilia, Massimo, ciao, buongiorno. Ma cioè, tipo la primissima volta che tu ascolti la mia voce, la voce della famiglia. Può essere che sia così, grazie per la fedeltà anche in questa giornata. Dalle 6 meno un quarto ci sta ad ascoltare. Ti sei fatto una mezz'oretta. Non di sonno, è una mezz'oretta di sveglia, perché chi sceglie noi la mattina, lo sapete, ha scelto l'energia, ma ha scelto anche il buon umore, vedi? Proprio.
2: Beh.
0: Spero,
2: Beh.
0: Poi questa è la giornata giusta. Dunque, se siete nuovi ascoltatori o nuove ascoltatrici, a parte il fatto che ci sono più di 200.000 amici tutte le mattine che ascoltano il morning, vedi? È quello, ok. Ma no, ma io dicevo anche che ci sono amici che si stanno aggiungendo proprio in questi giorni, in queste ore. Vi va di farmelo sapere? Vi do un numero di telefono che è molto semplice, ma non chiamate, potete mandare un messaggio, così siete in assoluta tranquillità. Mi scrivete il vostro nome, la città da quanto, se da poco, ascoltate il morning, come l'avete scoperto, che radio avete mollato per stare con noi. Il numero è questo, prefisso 342, numero un countdown. Puoi anche non tenerlo a mente, perché tu inizi col numero 6, poi scendi a Bari fino allo 0. Quindi 342-6-54-3210. Oggi è di lusso, perché stiamo cercando di chiudere la frase. Walter, sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che. E poi c'è la versione bella sulla quale io sapevo avrei puntato e ho puntato questa mattina facendo bene. Cioè, potete tranquillamente scegliervi un personaggio noto che esiste ancora, o un personaggio storico che non c'è più, vale qualunque genere, o vale

0: quattro chiacchiere sotto l'ombrellone. Anche chi non c'è più, Cinzia!
1: Io mi vorrei fare due chiacchiere con Cristoforo Colombo e dirgli: Cristoforo Colombo, te potevi fare la paracci tua invece di andare a scoprire l'America?
0: Ciao Cinzia, mangio! Massimo!
2: Buongiorno Walter!
0: Ma lui è Massimo
2: diciamo
0: Nuovo.
2: Che come vicino d'ombrellone non mi dispiacerebbe insoiannarci.
0: Grande lui.
2: Uomo di cultura, di spettacolo e
0: grandissimo, grande.
2: Perla rara.
0: Grande cultura, vero? La perla rara Massimo anche perché Cornaredo. Più che altro Massimo da Cornaredo, era anche perché poi tu

0: perché no?
1: Invece in questo programma potete portare chi volete, anzi porta un amico, portate un'amica anche durante il corso dell'estate.
2: Manu! Buongiorno Walter, sono Manu da Terni.
1: Ciao, ciao.
2: Per me sarebbe un grande onore avere come vicino di ombrellone il mitico Carlo Verdone.
1: Grandissimo. Ciao. Carlo, vero. Walter, non ho capito, devo dire chi voglio e chi non voglio di fianco al mio ombrellone. Walter, così, allora, no, in realtà l'idea è questa. Chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Sai, Walter, non vorrei tutti quelli che... E poi l'aggiunta è, oppure potrete scegliere tranquillamente tra l'una e l'altra, quella che vi è più facile, il personaggio noto che vorreste di fianco all'ombrellone. Tanto meglio se è un personaggio storico. Anche quelli che non ci sono più, ma anche quelli anche ancora in attualità e vivi e contemporanei.
3: Walter, buongiorno, Mimmo da Montemesola.
1: Che vuoi,
3: vorrei
1: Mimmo?
3: Stare al mare sotto l'ombrellone.
1: E intanto tu dici un fatto, intanto stiamo al mare, poi vediamo l'ombrellone chi c'è di fianco.
3: Al mio fianco Moana Pozzi.
1: Ecco, vedi che... per fare delle grandi chiacchiere.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Giovanni da Bolzano.
1: Ciao,
4: io sotto l'ombrellone.
1: Si sente proprio che sei di Bolzano, Giovanni. Hai perso proprio quell'accento del su, proprio di su, no del sud.
4: Vorrei incontrare Zelensky e Putin.
1: Che gli vuoi dire? Lascia stare, lo già so cosa gli vorresti dire, lo so anch'io.
5: Buongiorno Walter, sono Giuseppe da Crotone.
1: Ma fossero solo quelli. Ma sai quante ne vorrei incontrare io? Per dire, avete finito di giocare ai bambini, ai soldatini, che qua ci rimettiamo solo noi.
5: Io come vicino di ombrellone vorrei il grandissimo Massimo Troisi.
1: Grande Massimo.
5: Mi farei insegnare due o tre battute e vivrei di rendita per tutta la vita.
1: Beh, tu scherzi, però
5: ciao,
1: hai ragione. Sarebbe bellissimo averlo di fianco, ma grande Massimo. Massimo e Pino insieme. Pino Daniele e Massimo Troisi. Mamma mia, così. Mi dispiace, all'inizio ho detto che avrei voluto fare chiacchiere con Leonardo da Vinci. Posso cambiare,
4: ragazzi? No!
1: Dai! Poesia, ragazzi.

0: scrivete: sto per mettere Danny J, questo è il gioco dell'amore.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

facendo il gioco dell'amore. Amore, inizia il gioco. Inizia il gioco.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: confermate.
1: Inizia il gioco.
0: Il gioco dell'amore, Dani J, la voce con la di Ellen alle 6.29 della mattina. Buongiorno, questa voce non è che io sono Ellen.
2: Ciao Walter.
0: Sono Walter con la doppia V. Buongiorno, benvenuti nel programma in piena estate. Anche in questa mattinata il primo programma del mattino dalle 6 meno un quarto alle 9, cioè per 3 ore e un quarto soddisfatti, svegliati o rimborsati. Allora, faremo un sacco di cose questa mattina. Il programma è già puntatone, già sta volando via. Scivola via, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, che è una bellezza. Perché? Perché questa è la giornata nella quale abbiamo scelto e deciso di andare in spiaggia, anche se non ce lo possiamo permettere. Perché per quest'anno, a uno, guarda, l'importante è che ci portiate in spiaggia, come dice Piero Focaccia, non cambiamo,
3: Per quest'anno.
0: Ma va!
3: Non cambiare.
0: Ma figurati!
3: Stessa spiaggia.

0: fare, perché forse ce lo meritiamo, se lo meritano ovviamente gli ascoltatori, i membri della famiglia. Dunque, stamattina vi chiedo di chiudere la frase: Walter, sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che... E poi c'è la versione regaliamoci un sorriso. Mi tirate fuori per favore il personaggio noto, il personaggio storico, anche se non c'è più, quindi vale qualunque cosa abbia fatto in questa vita qui, qualunque mestiere facesse, con il quale, con i quali, con la quale vorreste fermarvi a parlare e fare due chiacchiere. Numero di telefono, ma non chiamate però,
1: no.
0: Cioè mandate un messaggio, non chiamate la radio, intendo. 342 654 3210.
2: Buongiorno Walter, Armando da Mandova. Io vicino a me l'ombrellone vorrei Diego Armando Maradona.
0: Ma guarda che Diego Armando avrebbe già la colonna sonora pronta, eh. Cioè, ve l'immaginate? Si sta allenando, guarda. Guarda, tutti lo guardano. È il più bravo di tutti. È una meraviglia guardarlo per i nostri occhi, guarda.
3: Madonna raga.
0: Lo so, io non sto guardando un video, ma me lo sto immaginando almeno come voi. Guarda che bravo, guarda. Guarda, ma li fanno più così?
1: No.
0: Immagino.

0: adesso c'è servito, capito? Il pretesto è metterne un pezzettino, perché per noi è diventata la colonna sonora di Armando Maradona questa, capito?
1: Buongiorno Walter,
0: Diaghito
1: da Torino.
0: Ciao.
1: Sai chi mi piacerebbe avere a me come fianco d'ombrellone?
0: No, no.
1: Panariello.
0: Grande, si vede in
1: marsupio. Si vede in marsupio.
0: È vero. Ma che lo chiamiamo, va.
2: Stavarteri, levate gli erbina sta gente.
3: Ciao Walter, ciao famiglia, Carmine da Vigevano.
0: Ciao Carmine.
3: E io sulle magnifiche spiagge della Versilia vorrei di fianco a me, come vicino d'ombrellone, Jerry Calà.
0: Grande.
3: E si va a tutti
0: libidine.
4: Buongiorno a tutti, Sonia da Sondrio.
0: Ciao,
4: mi
0: Sonia.
4: Piacerebbe tanto poter avere come vicino d'ombrellone Walter Pizzulli,
0: sì?
4: E Gigi D'Agostino, dove potete scambiare tante conoscenze su un mondo fantastico come quello dance.
0: Allora, Gigi non è un grande

0: La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta.
1: Questo ti direbbe, te lo
0: bensì
1: dico.
0: Un'esperienza legata alla contingenza è un processo che evolve in
1: qua c'è già cacciati tu, già c'è mandato fuori dall'ombrellone.

0: pezzo, evidentemente. Però stamattina ci dedichiamo ad altro. Fabio da Pordenone, per esempio: a fianco a me mi farebbe piacere avere i mitici Ale Franz. Beh, deve essere divertente. Dani!
1: Ciao Walter, Danilo da Cornaredo.
0: Ciao.
1: Io vorrei avere come vicino ombrellone Marco Simoncelli.
0: Grande Sitch.
1: Stiamo tutto il giorno a ridere e scherzare. Grande Marco, buona giornata a tutti.
0: Questa credo che l'avrebbe detta anche mio figlio Loris, gli appassionati, ma anche quelli che proprio umanamente sono vicini a quel mondo lì, alle persone belle, è evidente che avrebbero detto
2: a Walter. Pedro, vorrei tanto aver vicino la Carrà.
0: No, ma è vero, anch'io, mamma che meraviglia. Non le fanno più così, volevo dirvelo. 6:33 della mattina, a quest'ora tutti i giorni, da lunedì al sabato, c'è un M280. Viva!

0: noi funziona così tutte le mattine. Job Van Allen alle 6.37 del mattino. Buongiorno miei cari vicini. Ce lo fai dire? Entrate, vieni.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Ma anche buongiorno miei cari vicine. Buongiorno anche a quelli che arrivano qui per la prima volta. Siate accolti come si deve dentro alla famiglia del Morning Show di M2. La famiglia.
2: La famiglia.
0: Allora, benvenuti. Vi capita di passare per esempio da queste parti qualche volta? Vi capita questa mattina per la prima volta in assoluto? Vi va di lusso? Anche perché vi regalerò la nuovissima t-shirt con la scritta Dance With Us, il portapass, gli adesivi e anche il cappellino della radio. La radio è M2O. Io sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, ma mica sono finiti i regali, ma va.
3: No.
0: Tra le 7 e le 8 giocheremo al quizzo. Quello arriverà puntuale anche questa mattina e vi regalerò la lampada, quella con la scritta il Morning Show di M2O, che cambia colore in base al rumore. Vi va super di lusso però, perché vorremmo tanto sapere questa mattina come chiudereste questa frase. Walter, non vorrei di fianco al mio ombrellone tutti quelli che... E questa è una polemica, evidentemente. Ma abbiamo messo anche la versione sorriso, perché sapete che noi ci buttiamo sempre sulle cose positive, le cose buone di questa vita qua. Qual è il personaggio, anche personaggio storico, anche che non c'è più, che vorreste di fianco al vostro ombrellone o sotto il vostro ombrellone per fare due chiacchiere? C'è chi spara altissima, proprio su... verso l'altissimo.
4: Sono
0: proprio
4: Valterino. Io vorrei come vicino agli ombrellone Dio.
0: Vedi,
4: avrei un po' di cose da chiedergli.
0: Sì, ma guarda che tu stai dicendo, Lori, cose che dicono in moltissimi, ma credo che sarebbe forse lui a farci delle domande a noi.
4: Ma che gente ci hai mannato? Ma che gente ci hai creato?
0: Lo so, anche lui direbbe che in realtà non è che ci ha creati così, siamo noi il problema.
5: Buongiorno Walter, Ilario da Casarano, provincia di Lecce. Io vicino a me vorrei Bud Spencer e Terence Hill.
0: Ma sai quanti hanno citato Bud Spencer stamattina?
6: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia, Massimo da Gela.
0: Ciao,
6: io
0: Massimo.
6: Sotto l'ombrellone vorrei la mia Juventus.
0: Hai tutta la Juventus sotto l'ombrellone, ci vuole un gazebo enorme però.
7: Ciao Walter, Nick Daffano, io come ciao. Vicino d'ombrellone con cui far due chiacchiere vorrei avere Marco Pantani.
0: Grande
7: il
0: Marco.
7: Grande Marco Pantani, grande. Secondo me era un'anima molto sensibile,
0: molto,
7: molto, molto.
0: Hai ragione amico mio, vero. Ciao
8: Walter. Oui. Come vicini di ombrellone sarebbe anche formidabile la coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che vuole leggere la Gazzetta dello Sport.
0: È lei che interviene, vero? Che barba, che noia, che noia, che
9: buongiorno
0: barba.
9: Valterino, Maurizio San Marino.
0: Ciao Maurizio.
9: Io vorrei come vicina di ombrellone la grandissima Margherita Hack.
0: Beh, caspita, sai che chiacchierate, raga, ma lì è importante la chiacchierata, però bisogna sostenerla. Ma tu mi sembri uno giusto.
10: Buongiorno Claudio. Famiglia, buongiorno Walter. Io come vicino ad ombrellone vorrei il mitico Bud Spencer.
0: Grande, mi piace come
10: ciao,
0: l'hai pronunciata. Vai. Che puntatona stamattina, ragazzi. Vi ricordo che questa canzone si canta

0: anche personaggio storico, anche personaggio che non c'è più. 342 6543 210. Anch'io mi aggrego a lei.
1: Buongiorno Walter, Cristina da Belluno.
0: Sì, anch'io.
1: Io sotto l'ombrellone vorrei David Bowie.
0: David Bowie e Duca Bianco. Sì, gli faremo cantare questa. Dopo le prime chiacchiere però gli faremo fare Let's Dance. Dai, che ne dici, vero? Ci state?
2: The White Duke.

0: speciale web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.
1: DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
7: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
8: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: uno prova a svegliarsi, a meno che non abbiate una famiglia che vi sta aspettando alla radio. La famiglia c'è.
1: La famiglia.
0: Siamo quelli del morning show di M2O. Buongiorno, la radio M2O si scrive M di Milano, 2 al numero O, con un po' di stupore, come dice. Guarda là, come sono svegli la mattina. Sono Walter Pizzulli, uomo

0: diventata quasi immediatamente puntatona, perché vi ho chiesto di chiudere la frase: sai Walter chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che... Ma la versione, quella che avete preferito, è: Walter, ti dico qual è il personaggio noto o il personaggio storico, anche che non c'è più, con il quale vorrei intrattenermi a chiacchierare. 342 6543210.
1: Walterino, buongiorno.
0: Peppe,
1: oh, famiglia, buongiorno. Ciao. Giuseppe da Forlì.
0: Ciao Peppe.
1: Io capisco questi nomi, sti personaggi, tutto spettacolo.
0: Ma cioè, uno va bene Napoleone, dici tu, va bene, però...
1: fermare anche per guardare un po', certo, le bellezze della,
0: vabbè,
1: natura.
0: Ma, non è che devi guardare, no? In realtà l'idea di questa mattina è fare quattro chiacchiere, capito? Però tu
1: non
0: dici,
1: so, Michelle Hunziker.
0: Bellissima lei, meravigliosa, meravigliosa Michelle.
2: Buongiorno, sono Danina da Napoli.
0: Ciao.
2: Io accanto, come vicino di ombrellone, vorrei il mitico,
0: sì,
2: Funari.
0: Ma che intelligenza quell'uomo lì, porca miseria. Che classe, che cultura. Sì. Dani, dimmi, dimmi.
2: Per risentire di nuovo quella frase che se uno è... puntini, puntini.
0: Senti, allora Dani, non ti preoccupare, si può dire oggi, gliela faccio dire già.
3: Dimmi te la parola stronzo quale sinonimo ha.
1: Ma no, ma nulla.
3: Non c'ha sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Bellissimo, meraviglioso. Sai che sono d'accordo con te, Gianfranco, è vero, porca miseria, via questo buonismo. Se uno è, glielo devi dire. 7 minuti alle 7. Altrimenti risulti essere falso, bugiardo, come Pinocchio.

0: pensare, anche perché prima di tutto ci vuole un pensiero, non restare chiuso qui pensiero. Beh, cioè qual è il personaggio storico anche, e su quelli vi siete buttati questa mattina, meno su quelli che ancora resistono, che ci sono ancora, con i quali vorremmo sotto l'ombrellone fare quattro
1: chiacchiere. Buongiorno Walter, vedi? Anna da Roma.
0: Allora Anna, tu mi devi spiegare perché questo e quell'altro, come si dice, l'alfa omega,
1: vedi? Io sotto l'ombrellone vorrei o la Marilyn Monroe,
0: bella,
1: o Napoleone,
0: hai capito? Cioè,

0: but you.
1: Che roba bella è?
0: I wanna be loved by you alone. Pupupitu,
1: ragazzi, ma porca miseria, che meraviglia. Allora, vi siete segnati il numero perché tra poco iniziamo a giocare. 342-6543-210. E tu pitu?
2: Buongiorno, Walter. Andrea da Tivoli.
1: Ciao, Andrea.
2: Io sotto l'ombrellone vorrei il mitico Franchino con la sua magia.
1: Sai quanti l'hanno citato?
3: Bene. Siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, oh magia.

0: stamattina, ve l'ho detto perché è puntatona. Anche
1: buongiorno Valterino.
0: Anche perché ti vengono in mente proprio dei personaggi che mai avresti pensato, con i quali avresti potuto fare quattro chiacchiere, invece stamattina vediamo la facoltà di farlo.
1: Da Vigevano, ciao. Io sotto l'ombrellone vorrei Valentina Nappi.
0: Ma chi è Valentina Nappi, ragazzi?
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Sai quello che fa lo gnori? Ma che è una scrittrice lei, vero?
3: No.
0: Cos'è, premio Nobel?
3: No.
0: Non lo so.
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Fabio da Castellammare di Stabia.
0: Cosa c'è, Fabio?
4: Sapete io chi vorrei sotto l'ombrellone?
0: No.
4: Massimo Troisi.
0: Grandissimo, l'abbiamo citato, addirittura io ho rilanciato anche con Pino Daniele insieme.
5: Buongiorno, sono Pietro da Modica.
0: Ciao Pietro.
5: Io sotto l'ombrellone vorrei Max Pezzali.
0: Fermati un attimo.

0: volte, insomma, può giocare.
1: Allora, per farvi capire cosa vi siete persi, a proposito di chi vorreste sotto l'ombrellone, senti, chiudi tu, Luca.
2: Ciao, Walter.
1: Ciao, ciao.
2: Luca da Saronno.
1: Vai.
2: Io sotto l'ombrellone vorrei Piero Pelù, che guarda il mio vicino di fianco e gli fa...

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: Signori! Giochiamo
5: sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Oggi vi piacerà, mi piace sempre, ma stamattina è da 10 e lode. Questo è il programma, è l'edizione straordinaria dell'estate. Buongiorno.
6: Estate con noi, perché nulla come sembra.
4: Allora ragazzi, giochiamo, ma prima cantatina in italiano.
7: M2O M2O M2 Hit. The Italian Remix.

0: Quando non vincete voi la lampada del morning show di M2O, che è quella che cambia colore in base all'umore, che fastidio. Che fastidio. Sai che è iniziato questo trittico qua con una canzone estiva, una canzone...
1: E non cambiare frequenza, è con Biden.

0: no? Cioè quelli che vivono lì in Sardegna, passate a trovarmi perché ci divertiremo molto. Ma adesso, pronti?
1: Arriva!
0: La canzone c'è!
1: Dimmi
0: da. Vai!
2: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già!
0: Le sette e otto!
2: Caffè che fuma, radio M2O qua.
0: Ti ricordo che è importante dare la risposta. La risposta va data come? Esatto. Va data giù di getto, oppure anche la risposta di Gigetto. Datevi da fare. E poi preparate un messaggio.

partita la sigla, questa che sentite adesso in sottofondo vi dà la probabilità di poter essere salutati in onda questa mattina. Solo questa mattina, se mandate un messaggio di testo scritto col vostro nome, la città, la scritta non mi saluti mai, 342

0: arriva il sole.
1: Mi do il tempo, capito? Dimmi, un'altra volta.
0: Arriva il sole.
1: Sì.
0: Dimmi,
1: eccolo là. Allora, pronti? Basta, stoppa le telefonate in questo momento. Poi ricominceremo tra un secondo, appena vi avrò fatto la domanda. Non l'ho postata ancora, Gigi, tra poco, come funziona di solito. Seguitemi anche sul mio account Instagram, Walter Pizzulli con la W, perché lì trovate un po' tutto il mondo del morning show di M2O. Non vi preoccupate che posto poco, posto soltanto le cose che vi servono.
0: Basta!
1: Allora, fammi leggere. Alessandro Sghinolfi da Bologna. Ciao Ale. Gigi, Luigi da Matera, mai salutato da quando esiste M2O. Vabbè, allora non è solo colpa mia. Vedi che l'ho fatto. Walter, non mi saluti mai e non mi chiami mai per vincere la lampada. Alessio da Livorno, ciao. Non mi saluti mai, Walter. Lele da Modena. Pietro da Rignano Garganico. Se mi ricordo quella serata, non la ricordo. Sono 4 anni che gioco, non mi chiami mai, non mi saluti mai. Pietro, ti saluto, Pietro, un abbraccio. Walter, non mi... anzi, un giorno o l'altro poi passo di nuovo da quelle parti lì. Laura da Parma, ciao. Fabio da Gallipoli, abbraccio alla famiglia, non mi chiami mai. Barbara da Busto Arsizio, buongiorno Walter. Andrea da Firenze, mamma quanti siamo. Romeo Melendugno Lecce, non mi saluti mai. Manco tu. Carmine da Zocca, che ti ricorda, Zocca?
2: Sì, basta.
1: Daniele da San Zenone all'Ambro, fammi gli auguri Walter per i miei 18. Jimmy dalla provincia di Udine, qualche data in Friuli? Per ora non lo so, non mi ricordo, non sa.

0: tutti quelli soliti, perché tra poco ve ne darò uno che vi farà capire che il numero che sto cercando è proprio quello lì. Il numero che cerco, ve lo dico prima, è compreso fra 0 e 15. Ho quattro sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli ho? Ho quattro sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli ho? Pronti a giocare? 342-6543210. Entro le 8. E adesso? Avete i cellulari? No, non vi distraete però. Modalità torcia, grazie per favore. A sinistra e a destra solo se non guidate, vai.
1: Oh, ancora fa baldoria, assate.

0: mattino con l'amor tuo.
1: Applauso, grazie.
0: Arrivato il quiz. Senti, allora ti dico che solitamente, mediamente, anche questo per dirlo a tutti gli altri, per ringraziarvi dei tantissimi messaggi della fedeltà, per i numeri che sono pazzeschi, mai troppi, sono tantissimi, cioè quelli e quelle che ogni mattina giocano con noi, ma non sono mai troppi perché ne vogliamo sempre di più, quindi avvisate gli altri. Quindi vi dico che solitamente siamo sui 4-5 mila audio, questa mattina siamo già alla metà, appena partiti, perché credete di saperla. Quindi grazie davvero, non vi lasciate scoraggiare, che può essere che poi lì in mezzo ai 2000-2500 audio arrivati, in realtà non ci sia quello giusto, quello corretto. Come funziona? La regola qual è? Dovessi dirvi no alle risposte che tra poco ascolterete, vorrà dire che quelle sono assolutamente sconfessate, non le ripetete più, sono sicuramente sbagliate. Prima delle 8 però ascolterete la voce di uno di voi, mi auguro siate proprio voi che avete mandato un messaggio, vi chiamo io, andate in onda, mi dite qual è la risposta corretta del quiz di questa mattina, che si chiama Quizzo, e vi portate a casa il premio che tutti vogliono. Si può comprare il quiz, che la lampada che uno va a suo, ve la posso regalare solo io e ve la regalo volentieri, ok? Quindi datevi da fare. 342 654 3210. Ho quattro sorelle, ognuna di loro ha un fratello, quanti fratelli ho? Si gioca, datevi da fare, vai
2: Walter. Buongiorno. Nicola da Bari. Un fratello
0: soltanto, Nicola da Bari, ma mi pare di capire che molti abbiano detto questo. Vai
2: Leda Mazzeghello. Ciao. Per me sono otto
0: fratelli.
2: Sei migliore.

0: che cerco è compreso fra 0 e 15.
1: Pensiamo. Ciao Walter, oh. La risposta è 1. Ciao Luca dalla Versilia, si va al mare.
0: Bella, bella la vita in Versilia, amico mio. Allora 0, 1, 2.
2: Ciao Walter, sono Greta dalla Spezia, per me la risposta è 4.
0: 3, 4, 5, 6, insomma fino a 15 valgono tutti, tra 0 e 15.
3: Walter, buongiorno, Alessandro dalla provincia di Parma.
0: Stamattina ne voglio ascoltare tantissimi, vai.
3: Un fratello,
0: Ale, ciao.
4: Ciao Walter, Oscar da Bergamo, sono 5.
0: 5 fratelli, Oscar da Bergamo, buongiorno, vai,
5: Francesco da Gorizia, la risposta è 4 sorelle.
0: Vai, 4 sorelle. Allora, io ho, per forza, ho 4 sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli
6: ho? Ciao Valterino, la risposta è 5.
0: 5.
6: Dai, che aspetto la telefonata. Stefania di Ancona.
0: Ma quindi l'hai detto con arroganza.
7: E
0: proprio.
7: Sono un arrogante.
0: Ciao Stefi, spero che tu abbia ragione, così ti chiamo oggi.
8: Buongiorno Walter, ciao. Diana da Roma, la ciao. Risposta è 1.
0: È soltanto 1, vedi? 1 è il più detto, te lo dico, ma non ho
9: Walter,
0: detto no.
9: Buongiorno, ciao. Massimo da Miggiano Lecce.
0: Da Miggiano, Miggiano.
9: Per me è sempre un fratello.
0: È soltanto uno.
10: Buongiorno Valterino, sei della provincia di Siracusa.
0: La bellezza di girare l'Italia, vai Sebi.
10: Oggi è facile, ecco. Sono 5 fratelli.
0: Allora, nel caso doveste scapparvi e uno è facile, oppure con ironia dirmi ma Walter c'è l'inno della spocchiosità e fa.
11: Oggi è facile.
0: Dagli quell'aggressivo, vai. Non so se darvi l'aiuto o andare avanti, ce ne sono miliardi, vai.
12: Ciao Walter, sono Senta. Daniele da San Zenone.
0: Dov'è San Zenone?
12: La risposta è 1.
0: 1 soltanto, Daniele da San Zenone, 1. Oh.
13: Sempre Max da Guidonia, certo, tanto non mi chiami, lo so Walter.
0: Allora Max da Guidonia, attento perché t'ho beccato, tu c'hai la coppa gialla, hai già vinto, ma te lo faccio dire.
13: Comunque per me è 1.
0: È 1 anche per lui, vabbè. Arriva l'aiuto!
14: Dacci un aiuto, vai. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
15: Oh aiuto. Walter, e stamattina niente cotoliva?
0: E infatti l'aiuto vi arriva così. Occhio a quello che dice perché pare dica un numero, ve lo dico io quando, vai.
16: Sasani Kazaro!
0: Questa non se ne va più, è una hit sta canzone, senti. Sasa sola sala sala, senti. E voi ripetete con me, sasa sola sala sala. Bello ragazzi, che bello che è. L'ha detto!
17: Dimmi. Ma ci stai prendendo in giro?
0: Forse.

0: caselle pure a te. Mamma ragazzi, perché dentro a queste canzoni poi ognuno sente quello che vuole? Io sento per esempio Tarica e Baselle, quindi.
1: Oggi che si mangia ragazzi, Tarica e Baselle, quindi, e non cominciate a fare capricci che questo c'è, quello che c'è si mangia, Tarica e Baselle.
0: Allora stiamo giocando al quizzo, è arrivato? Arriva. Tutte le mattine arriva, da lunedì al sabato, nel morning show di M2. Allora stamattina io credevo di averla fatta semplice, invece
2: no.

0: quattro sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli ho? Giocate al 342-6543210. Faglielo dire uno.
1: Ciao Walter.
0: Per capire dopo l'aiuto in Giappo.
1: Ricci da Paderno. Per me la risposta è uno.
0: È uno, anche dopo l'aiuto in giapponese. Bea dice uno. Allora, se mi aspettate, innanzitutto è bello che mi aspettiate, perché altrimenti se torno e non trovo nessuno, poi non è bellissimo.
2: No.
0: E poi perché metto Gabri Ponte, vi do un aiuto. Sta arrivando Exotica.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ufficio Case Smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
20: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 13.750 euro?
20: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: un quiz qualunque. No, zitto, non dire niente. Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O. M2O. DJ Station. Terremoto politico per quanto riguarda la legge elettorale, con i franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e ieri è stato bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo. Intanto i lavori proseguono. Voto finale previsto per venerdì. Il Consiglio dei Ministri approva intanto il nuovo disegno di legge a sicurezza che contiene le cosiddette norme anti-maranza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, con divieto di aggregazione, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Ennesimo cambio di rotta da parte di Donald Trump, che questa volta fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% Hormuz, ma lo stretto resta una polveriera tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran hanno puntato altre basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Calcio non senza sorpresa, la Spagna, la prima finalista del mondiale. Francia battuta 2-0 con un gol per tempo. Le furie rosse tornano a giocarsi la Coppa 16 anni dall'ultima volta, mentre la squadra di Deschamps, che ieri ha guidato per l'ultima volta la nazionale, fallisce l'obiettivo della terza finale consecutiva. Stasera l'altra semifinale Argentina-Inghilterra. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: E anche quella di oggi, tanto per cambiare, sarà una giornata carica di sole da nord a sud. Solamente nel pomeriggio le nuvole saranno in aumento, con temporali possibili sulle montagne di Veneto e Lombardia. Le previsioni di Il Meteo.it su M2O ritornano alle 9.30.
2: Una domanda, c'è la canicola per caso, per sapere se c'è
0: la carrucola?
2: La carrucola, è vero ragazzi?
3: Oh, Walter, oh. Come può giocare?
2: È per

0: Walter Pizzulli, uomo della
1: sveglia. Ciao Walter, la doppia V.
0: E poi tra le 7 e le 8 si gioca. Avete meno di mezz'ora per poter mandare un messaggio e partecipare al quiz, quello più agognato. Un saluto a mio agognato. Agognato d'Italia. Sì, perché? Perché in realtà tutti lo vogliono, tutti lo inseguono, pochi lo avranno. Stamattina uno soltanto tra voi, una tra voi o un gruppo di voi, la lampada del morning show di M2O, edizione quella estiva. Basta rispondere a questa domanda. Come funziona? La sentirete al telefono la risposta corretta. Non ho fatto in tempo a mettere ancora su Instagram la domanda, ma giuro che adesso la posto. Ho quattro sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli ho? Ve l'avevo detto, sarebbe stato da record quello di questa mattina. Migliaia di amici tra di voi. Voi continuate a giocare.

0: 333210 e sarete premiati. Chi gioca?
1: 4 Luca da Torbole Casaglia.
0: Dov'è? Luca, non ho capito da dove, però hai detto 4, ok? 4. Aspetta che do un aiuto anche per quelli appena arrivati. Tra 0 e 15 il numero che stiamo cercando.
2: Ciao Walter, è facilissimo.
0: È facile, oggi veramente è facile.
3: Ti faccio i complimenti.
0: Però sai che non puoi dirlo, nel caso doveste scapparvi.
3: Ti lascio
0: scappare, è facile. Perché fischia tutto stamattina. Fatemi andare in vacanza tranquillo. Aspetta. Figurati. Non devi fischiare. Allora dai, giocate con me entro le 8 della mattina. Dai che aspetto di fare la telefonata bella.
4: Buongiorno famiglia. Ciao Walter. Oui. Stefano da Savona.
0: Che dite lì in Liguria?
4: I fratelli sono 5.
0: 5 fratelli, raga. Allora la maggior parte ha detto 5. Pensa che aiuto vi sto dando dicendovi no.
5: No,
0: datevi da fare, mi raccomando. Non piangete, dai. Dai, inutile piangere. Scusa, io ho 4 sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli ho? È la domanda di questa mattina. Marco, dove sei?
6: Ciao Walter, Marco da Bergamo. Per me la risposta è 3.
0: Ciao
7: Walter,
0: ciao.
7: Buongiorno, sono Andrea da Genova.
0: È un po' così, come l'orso yogi. Io posso essere il tuo bubù. Ciao Andrea.
7: Buongiorno. Ciao. Allora, per me la risposta di oggi è che non ne ha, quindi
0: non ne ho.
7: È 0.
0: 0, dice lui.
7: Ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacione a te.
8: Walter, Marinella da Forlì. Per me la risposta è 2. Ciao.
0: A Forlì dicono 2, ragazzi. Ciao.
9: Buongiorno Walter, Alessandro da Foggia.
0: Dai,
9: 2
0: raga, anche a Foggia dicono 2. Ciao
10: Walterino.
0: Perché? Dimmi.
10: L'unico fratello sono io.
0: Tu, è il fratello di Giulio.
6: Dacci un aiuto.
0: Allora senti.

0: quanti fratelli ho? 342-654-3210. Vi date un attimo che metto Robert Miles.
1: M2O 1-2-1-2 con Matt. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro.

0: vai su Ford.it.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante.

0: Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
7: hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
8: Finalmente ci siamo, vacanze, stiamo arriva.
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: M2. Every day. L'estate su M2O suona così.
11: Valterizzatevi con noi, perché niente è come sembra.

0: I giorni siamo così, siamo fatti così.
1: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
0: Allora ti dirò che a tutti quanti è venuta la pelle d'oca anche questa mattina, ma vorrei chiedere al mio amico che è anche un opinionista da Bra, Cuneo, Ezio, com'è la musica di stamattina. Vedi,
2: ciao Walter, ciao Ezio da Bra.
0: Vai.
2: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura, da paura.
0: Quindi tutto a posto, questa mattina è da paura. Mi raccomando, datevi da fare perché manca veramente poco, una decina di minuti e scatterà la telefonata, bella. Stiamo giocando, lo dico per quelli appena arrivati, si chiama Quizzo, il quiz di ogni mattina. Quello di oggi dice, recita, l'ho postato poi alla fine sul mio account Instagram. Seguitemi anche lì, soprattutto nel corso dell'estate, perché tutto il mese d'agosto lo sapete che noi ci fermeremo e poi torneremo il 7
3: di... ad agosto non ci stai, come se fa?
0: No, non ci siamo.
3: Ad agosto non ci stai, come se fa?
0: Come si fa? Poi il 7 di settembre ci verrà ancora più voglia proprio di stare insieme. Ho quattro sorelle, ognuna di loro ha un fratello. Quanti fratelli ho? Si gioca al 342-6543210, numero che vi servirà anche nell'ora bella tra le 8 e le 9. Non doveste

0: Chi è che... Senti, sono due i numeri sui quali state puntando, 0 e 1. Uno dei due è corretto.
1: Ma quale però?
2: Ciao Walter, Ilaria, da Formello in provincia di Roma.
0: Dal Fornello, raga, farà... Formello, non
2: La
0: Fornello.
2: Risposta corretta è 0. Ciao.
0: Ho 0 o 1,
3: ciao,
0: raga.
3: Ciao Walter, perché... buongiorno, sono Lisa da Livorno. Secondo me un fratello.
0: Vedi, 1 è 1, non è 0, è 1.
4: Ciao
0: è uno.
4: Walter, Rossella da San Fermo della Battaglia.
0: Ciao.
4: Secondo me la risposta è 1.
0: È 1, vedi che non è 0 ma è 1.
5: Buongiorno Walterino, Giovanni da Bari, sono un ragazzo fortunato. La risposta è 1.
0: È uno la risposta, vedi che non è 0, è 1, raga, te l'ho detto.
6: Buongiorno, per me sono 9, Andrea da
0: Cerro. Sono 9, raga, ma però, allora 9 no, è proprio sbagliato, guarda, c'è proprio dove lo si è andato a pescare.
6: No.
0: Sanpei che non sia altro. Dove
7: ciao M2O, Sara e Valentino da Capasse.
0: Ciao.
7: Il fratello è 1.
0: Ma ha detto da Capassa. Capassa.
8: E allora rimanete ignoranti.
0: Ma perché sento solo io ste cose? Loro erano di Capassa Parao, credo che. Chiediamo scusa al sindaco, ci mancherebbe altro, è soltanto un modo, un pretesto per mettere una canzone che ci piace.
9: Domino, buongiorno, buongiorno famiglia.
0: Che vuoi, che non è giornata, dimmi.
9: La risposta esatta oggi è 5.
0: È 5, va.
9: Troppo facile.
0: Ah no, ma che facile, sbagliate. Uffa,
6: no.
0: Guarda, ti do questo aiuto, lo do anche a quelli appena arrivati. Ho 4 sorelle e ognuna di loro ha un fratello. Un fratello. Quanti fratelli ho? 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La vogliamo fare il record questa mattina, dai. O è 0 o 1.
10: Ciao Walter, Leonardo Danarni.
0: Danarni.
10: Il fratello è solo lui, quindi 1.
0: Ma scusami se... Niente, non dire, va.
11: Non dire.
12: Ciao Walter.
0: Non dire, no.
12: Cristiano Alessandria.
0: Ciao.
12: Un fratello.
0: Ho 0 o 1, ragazzi.
13: Ciao, sono Lucia da Pedavena e per me la risposta è 0.
0: È 0.
14: Dacci un aiuto.
0: Oh
14: Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
14: Dacci l'aiuto.
0: Oh Walter,
14: dacci l'aiuto.
8: In Bergamasco, l'aiuto Walter, sì, in Bergamasco.

0: però in questo caso rafforzativo. A me mi piacciono assai i Rolling Stones. Mancano 2 minuti alle 8 della mattina. Buongiorno, devo fare la telefonata bella. Se siete arrivati per caso, siamo quelli della famiglia.
1: La famiglia.
0: Il programma Il

0: ciao! Mamma, che bello! Senti, ma Claudia, com'è lì? Sai che venerdì vengo ad Alghero? L'hai saputo? Sì, te l'hanno detto?
1: Lo sappiamo tutti qua.
0: Ma è vero? Ma mi vieni a trovare?
1: Tutta la Sardegna viene a trovarti.
0: Che carina che sei.
2: Aspetta. Il 17 luglio vado ad Alghero a cantare con Valteri.
0: Ah, vi farò
1: anche
0: cantare.
1: Noi.
0: Vi farò cantare. Senti, ma è vero che fa tanto caldo, caldo, caldo, caldo, caldo, caldo lì?
1: Caldissimo, caldissimo.
0: Hanno già montato il palco, tutto? Ancora no, stanno lavorando.
1: Sì, no, ma è già pronto.
0: Ho visto
1: è già
0: che...
1: pronto, ma

0: con tutta la gang. E allora ci vedremo venerdì sera ad Alghero. Ma adesso tu cosa stai facendo? Niente, perché
1: io
0: chi vive ad
1: Alghero.
0: Ma va, sì, ma non ci credo. Chi vive ad Alghero non lavora, va solo al mare.
1: È vero. Magari. Praticamente siamo sempre in vacanza.
0: È vero, in vacanza da una vita. Claudia, ma tu stai con me da tanto?
1: Da 9 anni.
0: Ma davvero? Sì. Porca miseria, sì, quindi sì, sei proprio un'affezionatissima. A me mi fa molto piacere. Senti, tu sai che io ho 4 sorelle e ognuna di loro ha un fratello. Sai quanti fratelli ho?
1: Io sì, ne hai 0.
0: 0 fratelli! 0, raga, allora. Dedicato a quelli che non hanno vinto ma che vinceranno nell'ora bella tra le 8 e le 9. Sei pronta? Vai al mio 3 gne gne. 3
2: gne gne gne
1: gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne.
0: Senti, se mi devi picchiare ci vediamo venerdì sera, così mi dai una gomitata proprio dal vivo.
1: Non vedo l'ora di vederti. Carina, dai un abbraccio magari.
0: Cara, ma certo che sì, idem. Ti faccio arrivare la lampada, forse gliela porto io a sto punto, la lampada del Morning Show di M2O, creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti do un bacio grande.
1: Grazie.
0: Senti
1: un
0: cosa ho scelto, senti. Senti cosa metto, mamma ragazzi, figata! Ma che dici, la suono venerdì questa? La metto?
1: Dai.
0: La metto? La metto, dai, allora la metto.

fortuna. Occhio, perché vi chiedo di chiudere la frase "chi non vorrei di fianco al mio ombrellone", cioè Walter, non vorrei tutti quelli che. E poi però c'è anche la verse, cioè la versione quella "regalati un sorriso". Qual è il personaggio? Ed è questa forse la cosa che ha soprattutto interessato quelli delle 6 della mattina. Il personaggio noto, il personaggio storico, anche se non c'è più, qualunque sia stato il suo mestiere, quello con il quale o quella con il quale o quelli con i quali vorresti attaccare

0: mettere un disco della dance degli anni 90, 8.90, su M2O.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14. Anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata

0: finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Dai, siamo pieni, ma c'è qualche posticino.
2: Dai, 715, digitale terrestre.
1: In piena estate con la famiglia del Morning Show di M2O. Questa è l'ora bella. È l'ora bella.
3: Questa è l'ora bella.
1: È bella.
3: Bella.
1: Qual è il personaggio storico, anche un personaggio che non c'è più, col quale vorreste stare sotto l'ombrellone qualche minuto?
2: M2O.
4: M2O. 8 e 90. 8 e 90. Gli anni 90.

0: peraltro. No. Perché tutti decantano i dolci di Natasha. I dolci di Natasha. Ma io non ne ho mai assaggiato mezzo. Natasha, soprattutto, ha una pazienza che ve la raccomando con Paolo. Quindi. Nati, per dirti che ti vogliamo tantissimo bene, tanti auguri da parte di tutta la famiglia.
1: La famiglia.
0: Allora datevi da fare, perché quest'anno, portandovi al mare, mi è venuto in mente che uno potrebbe pensare di cambiare stessa spiaggia e stesso mare.

0: Salter. Sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che... E poi però c'è una versione che ha avuto più successo, ma lo sapevo, vi conosco, quindi mascherine. Il personaggio noto, il personaggio storico, anche se non c'è più evidentemente, quindi valgono anche quelli che davvero non ci sono più, che non avete potuto conoscere, con i quali vi intrattereste sotto l'ombrellone a fare due chiacchiere. Io stamattina ho esagerato dicendo, e iniziando io, con Leonardo da Vinci, ma solo per dirgli: uè Leo! Uè Leo! Poi però in realtà ho ritrattato, ho detto forse ce ne sono anche degli altri, ma ce ne sono molti con i quali vorrei parlare. Questo è il numero 342-654-3210.
1: Ciao Walter!
2: Inizi tu?
1: Allora, io sotto l'ombrellone vorrei scambiare quattro chiacchiere col mitico Adriano Celentano.
0: Con Celentano?
1: Oi, sei forte, eh? Cerco l'estate tutto l'anno.
0: E quindi è caraio all'improvviso.
3: Azzurro.

0: c'è ancora e resiste, ci mancherebbe. Ezio!
1: Ciao Walter, Ezio da Monza.
0: Ciao.
1: Stamattina veramente pochi dubbi. Pino Daniele nella sdraio accanto a me, perché al di là della musica, raccontava lui gli aneddoti,
0: è vero, che
1: veramente
0: grande.
1: In pochi.
0: Mm. Un pezzo, dai, piccolo, vai, vai.

0: ho già il controllo dei messaggi, ve lo dico.
1: Buongiorno, cari vicini.
0: Quindi poi non dite che è difficile, è difficilissimo riuscire a recuperarli tutti. Grazie per tutto l'affetto, ragazzi. Basta, me ne vado, ciao, addio.
2: No.
0: Allora, sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che, e poi c'è la versione che sta regalando grandi sorrisi questa mattina. Mi dite qual è il personaggio noto, il personaggio storico che non c'è più, con il quale vorreste intrattenervi proprio per fare quattro chiacchiere. Giulia!
3: Ciao Walter, Giulia da Empoli.
0: Ciao.
3: Guarda, questa domanda mi è sorto subito la curiosità di fare due chiacchiere sotto l'ombrellone col mitico Gigi Proietti.
0: Grandissimo.
3: Che sono sicura che mi farebbe ammazzare dalle risate.
0: Giulia, il mio preferito da sempre, mamma mia.
3: E secondo me sarebbe stata una persona veramente con la quale avrei chiacchierato molto volentieri ogni cosa.
0: Sì, però ci saremmo fatti fare anche proprio quella gag del numero un per no. Quella lì in francese ci mancherebbe.
4: Ciao.
0: Quindi. Ciao. Ciao.
4: Io sotto l'ombrellone sicuramente non vorrei il mio datore di lavoro. Però accanto a me vorrei il mitico Freddie Mercury.
0: Grande Freddie, è
4: ciao,
0: certo che
4: Giovanni
0: ci sia.
5: Ciao Walter, io potessi scambierei due parole con la mia nonna paterna,
0: cara,
5: che purtroppo non ho mai conosciuto.
0: Mai vista?
5: Che lo farei quello.
0: Sai che ha ragione, caspita, ha ragione. Anche per capire, perché poi tramite i racconti degli altri ti fai un'idea, invece sarebbe meraviglioso. Lo sai, hai ragione.
6: Ciao Walter, sono Daniela dalla provincia di Alessandria, non Ligure.
0: Ciao,
6: a me è venuto in mente Maurizio Costanzo. Non so, mi farei una chiacchierata con lui.
0: Ma ci vorrebbe un pianoforte, però.

0: sigla meravigliosa. Zago Boogie Band, quello era, così la cercate nel caso steste cercando questa sigla, questa colonna sonora da tempo, come si dice. Giacomo, sì, molti, e questo è forte, io sono un sensibilone, sai che...
1: Ciao Walter.
0: Mi emoziono per molto meno.
1: Buongiorno, insomma. Giacomo da Milano.
0: Ciao, ciao.
1: Io sotto l'ombrellone vorrei stare con mio padre. Non è un personaggio storico.
0: Beh, è un personaggione, amico mio.
1: Ma se n'è andato dopo un incidente, non ho potuto dirgli tutto quello che volevo dire.
0: Ti posso abbracciare forte, Giacomo.
1: Ciao.

0: è una fermità, come diceva il grande Checco Zalone. È una fermità. Cioè, Walter, sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che... E poi però c'è la versione che ha più successo. Io vi regalo prima una roba che è un po' più di nicchia, e una roba invece che è più mainstream, che interessa a tutti. E cioè, regalandovi un sorriso, sai Walter qual è il personaggio noto? Oppure il personaggio storico, che significa che il più delle volte non c'è più questo personaggio, che faceva qualunque cosa, perché non è che deve aver insegnato qualcosa nella vita, ma magari vi è piaciuto per qualcos'altro, con il quale vorreste intrattenervi sotto l'ombrellone e fare due chiacchiere tipo...
1: Ciao Walter, buongiorno. Savino da Canosa di Puglia.
0: Savino, ma perché?
1: Io una chiacchierata me la farei con il padre dei padri, con Adamo.
0: E cosa gli diresti ad Adamo?
1: Dico, ma c'era bisogno di mangiarsi sta cacchio di mela?
0: Mi piace. Allora 342-6543210 per stemperare, per riportare la bilancia in equilibrio proprio sulla fuffità del programma, cioè sul fatto che in realtà con noi la mattina bisogna andare a lavoro proprio con il buon umore.
2: È così che si va a lavorare
0: con il buon umore. Grazie.
2: Ciao.
0: Anche a te. Volevo farvi sentire male. Mario.
3: Ciao Walter, Mario da Taranto. Dai. Io vorrei la moglie del mio datore di lavoro accanto a me, sotto l'ombrellone. Ciao.

0: riconosciuto, quello è finito, manda i curricula.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci troll e foto.

0: e con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Nel. La senti?
5: Nel.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nel.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: We are M2.
11: Every day.
12: It's been a long night. Don't wanna hear your love song.
11: The hits on M2 sound like this.
13: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: anche questa mattina ad aspettarvi. Vedi Walter, Marina dalla spiaggia di Trani. Ma l'hai già fatto il Play With Us?
1: No,
0: l'ho ancora fatto, lo faremo entro le 9. Vi regalerò la nuovissima maglietta, la nuova t-shirt con la scritta anche proprio dietro sulla schiena Dance With Us e davanti il logo della radio. Vi regalerò anche il cappellino portapass, gli stickers, gli adesivi della radio. Ma se siete appena arrivati questa mattina, ma quanto vi va di lusso che stamattina non si cambia stessa spiaggia, stesso mare? Ma nel caso aveste deciso di cambiare stessa spiaggia, stesso mare, sotto l'ombrellone, chi vorreste?
2: Non cambiare, tu stessa spiaggia.
0: Piero Focaccia era, Ornella era Piero Focaccia, quello che cantava. Che
2: rivedere.
0: Tante domande che mi fate, no? Sono proprio bersagliato dalle vostre domande la mattina, però sono quanto sono felice. Fino alla fine di luglio con voi, poi da agosto, lo sapete, ci fermeremo per tutto il mese d'agosto, torneremo il 7 settembre.
3: Agosto un gestaio, come se fa?
0: E ad agosto solo non ci sarò, ma sarò in giro per l'Italia. Venerdì sera ci vediamo ad Alghero e metteremo musica apposta per il Beach Like DJ, una tappa per la radio, Radio DJ. Ci sarò io per M2O, perché il venerdì sera proprio è musica quella di M2O e quindi ci divertiremo insieme. Adesso però attenti, Walter, sai chi non vorrei di fianco al mio ombrellone? Tutti quelli che, chiudete questa frase, e poi però c'è la versione, quella che sta avendo più successo di tutte. Qual è il personaggio noto, il personaggio storico, quindi significa che non c'è più in questo caso, con il quale vi intrattereste a fare delle chiacchiere? Quattro
4: Walter,
0: chiacchiere.
4: Sono Ghietta Dalamon. Io sotto l'ombrellone vorrei stare di fianco al Dalai Lama. Magari mi trasmette un po' di tranquillità, che in questo periodo non sarebbe una brutta cosa.
0: Ragazzi,
4: ciao,
0: sì, beh, tutte le immagini.
4: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Ma secondo te il Dalai Lama si arrabbia qualche volta? Può essere? Boh, non lo so. Comunque, vestito di tutto punto, peraltro, sotto l'ombrellone.
5: Ciao Walter, ciao. Buongiorno a tutti. A me piacerebbe scambiare due parole con Gianni Rodari.
0: Grande.
5: Su cui tra l'altro ho anche scritto la tesi di laurea.
0: Davvero?
5: Mi piacerebbe davvero tanto. Mi spiace non averlo conosciuto.
0: Senti, allora,
5: ciao, un bacio a tutti.
0: Giusto per dire a tutti quanti, vi dico Sergio Endrigo, vi dico anche Luis Bacalov e vi dico che lui invece aveva scritto il testo di questa canzone. Gianni, questa l'ha scritta lui.
6: Ci vuole il legno.
0: E non solo questa,
6: Per fare il legno.
0: Chiedete America, Mari.
6: Ci vuole l'albero.
0: Ha fatto la tesi, sa tutto.
6: Per fare l'albero ci vuole.
0: Vabbè, ma che mente aveva?

0: fine capisce esattamente che tutti i passaggi sono importanti, capito? Che non puoi saltare nulla, che tutto è importante nella vita. Boh, io l'ho interpretata così. Potete dire a Gianni, per favore, da lassù ci starà ascoltando in questo momento, o qualcuno, io spero, gliel'abbia mai detta questa cosa, che non riusciremo mai ad imparare perfettamente in sequenza le parole di quella canzone.
1: Buongiorno, patatona.
0: No, dai, non cominciate di nuovo questa storia, ciao.
1: Io penso che passerei una bella giornata al mare sotto l'ombrone con la mitica Ornella Vanoni.
0: Grande Ornella.
1: Ho sbagliato tante volte ormai, che non so già.
0: Sai che potremmo metterla dopo Sant'Allegria, che mi è venuta voglia?
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Beh, io sotto l'ombrellone penso che parlerei con un grande alchimista, Giordano Bruno.
0: Anche lui un altro.
2: Ciao Daniele Torino.
0: Sempre stato contemporaneo, lo è a maggior ragione in questo periodo, perché lui diceva che viviamo in un mondo infinito, no? Cioè con porte aperte dappertutto. Non siamo soli, ragazzi.
3: Ciao
0: senso.
3: Walter.
0: Con tutti i files, X-Files che hanno liberato in questo periodo. Dimmi Giulia.
3: Ciao Walter, buongiorno a tutti, buongiorno
0: ciao.
3: Famiglia, sono
0: ciao.
3: Giulia da Torino.
0: Ciao Giulia.
3: Io sotto l'ombrellone vorrei scambiare quattro chiacchiere molto molto volentieri con la mitica Virna Lisi.
0: Grande Virna, anche lei. Mamma, guarda che ho perso il controllo dei messaggi. Tantissimi che mi chiedono cose, vabbè. Tanto entro alle 9 della mattina, vuoi che non li legga tutti?
4: No.
0: Vabbè, buona parte. Red Amisa Dancer, la canzone, l'M2 Old.
5: M2 Old.

0: disco, l'adrenalina, filarci nella capella si fa salire stamattina.
1: Traduco, ma che ingresso è? Cioè è arrivata praticamente l'adrenalina fin su, dai piedi ai capelli, grazie a questa canzone. Sai che l'avete citata, Snapper, Rhythm is a Dancer, intanto nell'M World, e la voglio mettere, lei, ornellona nazionale.

0: solo hit nel weekend di M2O. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that

0: inspires.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Casango e Alejandro Garrido. Aie Iowa.
1: Non chiami mai. La la la la la la. Non chiami mai.
2: Play with us.
0: Play with us. Bellissima, sai che fa un sacco estate e ci piace per quello. Manca veramente poco alle 9 della mattina. Tra poco arriva anche Davidino, ma intanto se avete appena acceso la radio vi va di lusso. Avete provato, avete sentito, no?

0: famiglia.
1: Se avessero loro detto stamattina mi piace tanto il programma il Morning Show, ma chi può saperlo? Se,
2: A me piace tanto il Morning Show di
1: anche
2: M2.
1: Anche me il tuo, lo sai. Ci facciamo, grazie, i complimenti, vai, a Vicenza. Se
3: ma
1: vuoi,
3: allora puoi rimanere fino a

0: non perché devo. Scusate, cioè devo portare Gioia, ma sai che voglia ho io?
1: No, sì, dai, Gioia, sì, ma adesso no, papà no, ti porta.
0: Mi devo spogliare, dai.
2: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: In FM Lab su m2o.it.
1: Ho visto Walter Pizzulli un po' preoccupato per il parco acquatico. E invece no, ti tocca Walter. Dai che andrà benissimo, soprattutto se porti tua figlia. Ricominciamo da Kevin Little.

Questo è un classico del passato più recente che ritorna. Fa anche molto estate la canzone di Kevin Litter e la sua Turn Me On, canzone che avete ascoltato alle 9.05 minuti su M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, in questo spazio che vogliamo chiamare matinée, insomma, ci siamo affezionati così perché lo consideriamo una sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di andare un po' a confrontarci, a raccontare, fare tante riflessioni sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. E vi dico già che in questa prima ora inizieremo a parlare di qualcosa che secondo me gli italiani, insomma, sentono un po' nel vivo: limiti di velocità. Ora la domanda è: potrebbe sembrare retorica, ma se c'è il limite di velocità a 130 km orari come massimo sulle autostrade, perché esistono per assurdo macchine che vanno oltre questo limite? Ecco, questo forse sembrerà magari un luogo comune, sembrerà un paradosso, soprattutto

ne parleremo, e parleremo anche ovviamente con i vostri messaggi, visto che tanti paesi dell'Unione Europea hanno una legislazione diversa rispetto al limite di velocità in strada e in autostrada. Vedi ad esempio in Germania, dove il limite non ce n'è, ma è tutta un'altra questione. Intanto, se volete dire la vostra, siete liberi di farlo come sempre al 342-654-3210. Queste le nostre coordinate, che vi serviranno non solo per interagire con la diretta da qua a mezzogiorno, ma anche per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Casango Alejandro Garrigo e la sua AIE. Questa è la canzone che vi permetterà di vincere i gadgets di M2O, il cappellino, il portapasse e gli stickers, oltre alla nuova t-shirt Dance With Us di M2O.

mamma alle 9 e 12 minuti. Sì, è mercoledì mattina, 15 luglio 2026, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e già vedo proprio tutti i vostri messaggi, tutti i vostri vocali che scorrono nello schermo alla mia destra che state inviando al 342-654-3210. Evidentemente la questione limite di velocità e freno automatico proposto dall'Unione Europea rispetto al limite di velocità sulle strade e autostrade dell'Unione Europea, appunto, insomma, sta facendo molto discutere. Prima però di affrontare questa tematica nel dettaglio, andiamo a fare un po' di notizie da sesta pagina, che sono notizie che ovviamente per ragioni di politica e di interesse internazionale non trovano spazio nei grandi titoli dei quotidiani, ma meritano comunque magari una sesta pagina da essere commentata. E forse vi sarete persi cosa è successo all'aeroporto di Palm Beach in Florida. Beh, perché è stato cambiato ufficialmente il nome in qualcosa di poco megalomane. Presidente Trump, insomma, pure l'aeroporto, ho capito che è vicino a casa sua, però ha voluto nominare appunto l'aeroporto di Palm Beach come President Donald J. Trump International Airport, ecco, rinominato. E tutto questo è stato approvato anche dal Parlamento statale ed è stato firmato appunto il provvedimento dallo stesso governatore Ron DeSantis, governatore della Florida. Il tutto in vigore dal 9 di luglio, quindi è già dal 9 di luglio che se atterrate all'aeroporto di Palm Beach, ladies and gentlemen, welcome to Donald J. Trump Airport, una roba del genere.

bella questa canzone, meravigliosa, proprio un giusto mix tra libertà, tramonto estivo, gli amici di sempre e questa musica di sottofondo. M2Hot per Chris Sarandi, che è un cantautore britannico ma berlinese d'adozione. Tutta questa sua vita e tutta questa sua esperienza in giro per le diverse comunità culturali a livello musicale, non solo in Europa ma anche nel mondo, l'ha portato a realizzare questa novità, Good Old Days. Molto bella, davvero sorpreso perché l'avevo sentita stamattina solo di sfuggita, quindi vedete, è tutta una sorpresa la musica nuova che passa da M2O anche per noi. Mi piace condividerla con voi, così come voi condividete le vostre opinioni al 342-654-3210. Dobbiamo fare ordine sulla questione del limite al imposto alle automobili attraverso un freno automatico che sta per essere varato dall'Unione Europea, o quantomeno valutato. Ne parliamo tra poco. Intanto, altra notizia da sesta pagina, arriva dalla casa d'aste Sotheby di New York, dove è stato messo in vendita, appunto all'asta, Gus, uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più imponenti e completi mai scoperti. La scoperta tra l'altro avvenne nel 2021 nel South Dakota e si tratta di uno scheletro di Tyrannosaurus Rex risalente a 67 milioni di anni fa. Base d'asta tra i 20 e 30 milioni di dollari. Beh, mi sembra anche poco, no, per la scoperta storica?

0: Tocca Tocca. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 9:21 minuti. Allora, sappiamo che il limite di velocità in un'autostrada in Italia è 130 km orari. Ora, per essere precisi, è vero che esistono paesi dove non esiste questo limite, ma in Germania, se la prendessimo ad esempio, esistono come i limiti. Chiaro, poi ci sono dei tratti dove questo limite può essere superato tranquillamente. E allora, perché imporre un freno alle macchine?
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in

0: conversione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: E sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da €85 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto!
18: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

every day. I dig it.

0: UGEL insieme ad Ultranate, Moving to the Sun, appena ascoltata alle 9:32. E io lo sapevo che questa mattina il dibattito si sarebbe acceso, perché noi italiani abbiamo una passione per i motori, su questo siamo tutti d'accordo. Tuttavia, però, le regole del codice della strada sono ferree, devono essere rispettate. Allora, sappiamo, ovviamente, tutti quanti, che il limite massimo dell'autostrada in Italia è 130 km orari. Cambia la legislazione, cambia in base all'Unione Europea. Tuttavia, però, quello che arriva dalla sede centrale dell'Unione Europea è una proposta di legge per installare un freno automatico nelle automobili in circolazione in UE che appunto vadano a rispettare questo limite massimo. È un po' il paradosso, insomma, perché ho una macchina che va a 230 km orari se il limite massimo è 130. Sentiamo, prego.
1: Buongiorno Alex D'Arezzo. Ciao, io penso Alex. Che l'Unione Europea si dovrebbe occupare di altre cose invece che dei limiti di velocità.
0: Ok, saluto. Allora, materie di competenza, adesso andiamo a vederle un po' quali sono, invece no, ne stanno proprio discutendo in questo periodo. Andiamo avanti a parlarne, intanto M2 Hold, meteo, ma aggiornamenti dalla redazione. M2O
2: DJ Station. Dall'Unione Europea agli Stati Uniti, Donald Trump minaccia attacchi su vasta scala in Iran se nei prossimi giorni non si troverà un accordo. Il presidente americano però cambia idea e non imporrà pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Intanto quella appena trascorsa è stata la quarta notte di attacchi nel Golfo tra raid americani da una parte, risposte iraniane verso Kuwait e Bahrain dall'altra, i prezzi di gas e petrolio si alzano. Notte di combattimenti anche tra Russia e Ucraina, Mosca colpisce la zona di Odessa, 3 vittime, droni lanciati da Kiev colpiscono invece petroliere russe nel Mar Nero. Alla Camera, quella di ieri è stata la giornata dei franchi tiratori. L'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze è stato bocciato a scrutinio segreto per un solo voto. I no sono stati 188, i sì 187. Cronaca: arrestato al confine italo-svizzero un uomo di origine slovena. In auto trasportava quasi 11 kg di cocaina. Per eludere il fiuto dei cani, evidentemente inutilmente, il nascondiglio era stato ricoperto con polvere di caffè. Spagna, prima finalista del mondiale, Francia battuta 2-0, le Furie Rosse tornano a giocarsi la Coppa a 16 anni dall'ultima volta, mentre la squadra di Deschamps, che ieri ha guidato per l'ultima volta la nazionale, fallisce l'obiettivo della terza finale consecutiva. Questa sera l'altra semifinale Argentina-Inghilterra, adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: E anche quella di oggi sarà una giornata carica di sole da nord a sud. Solamente nel corso delle ore pomeridiane le nuvole saranno in aumento con temporali sulle montagne di Veneto e Lombardia. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10:30.

0: 1996 per uno dei DJ più famosi della sua generazione, Armand Van Elden con The Funk Phenomena. Questa era la canzone del nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma adesso, come promesso, lascio la parola agli ascoltatori, alle vostre opinioni, alla vostra libertà d'espressione rispetto a questa ipotesi che sta arrivando dall'Unione Europea di imporre un limite automatico alla velocità delle automobili in circolazione in Unione Europea. Alessandro, prego.
1: Buongiorno Alessandro.
0: Partiamo da te, dimmi.
1: Io credo che questa è una bella cavolata.
0: Sì.
1: Il fatto di limitare le auto. Ma a parte non vedo il motivo. Poi comunque una persona, metti nel mio caso, che comunque una macchina che arriva intorno ai 330 km/h.
0: Ecco.
1: Però non ci sono mai arrivato, però
0: meno male.
1: La legge italiana sull'autostrada va a 130.
0: Si rispetta il limite.
1: E rimane così. Però addirittura a limitarle mi sembra un po'. Facciamo prima andare in bicicletta.
0: Ti sembra un po' eccessivo? Beh, andare in bicicletta a 330 km/h, insomma c'è un mondo in mezzo.

0: Rally to My Heart, appena ascoltata su M2O. Come dici, Marco? Prego.
1: Buongiorno Davide, Marco. Buongiorno. Da Torino.
0: Benvenuto.
1: Non mi sembra giusto limitare il motore di una macchina che hai pagato per intero, sul sì. quale poi ci sono bollo e varie cose fiscali in base ai cavalli,
0: okay.
1: e che io compro e potrei benissimo decidere di usare in pista, quindi okay. li posso correre come voglio.
0: Punto di vista legittimo.
1: In strada basta rispettare i limiti.
0: Adesso ne parliamo.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.

0: Maxibon Pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'info su mcdonalds.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
20: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
19: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: 9 minuti su M2O, dove vi sento belli friccicarelli, vi sento belli accesi con i messaggi al 342-654-3210. Mi sembra di capire allora che l'Unione Europea potrebbe occuparsi di tutto, ma non dei freni della vostra auto, giusto? Sentiamo, prego.
1: Buongiorno Davide, Stefano da Udine.
0: Buongiorno,
1: secondo me,
0: Stefano,
1: le macchine andrebbero limitate col satellite, no? Cioè,
0: sì,
1: entri nel limite di 50, vanno 50,
0: sì,
1: 70 uguale, 130 uguale.
0: Ok.
1: Disattivabile. Dopo, se non vuoi disattivare e rischiare la patente, i punti o la multa, un problema suo, no?
0: È un problema
1: suo. Dici tu?
0: Guarda, sei stato chiarissimo, perché questa tecnologia esiste già, questo limite di velocità esiste già ed è anche su moltissime delle vostre automobili. È una tecnologia che entra a far parte ovviamente di un grande modello sulla sicurezza stradale dell'Unione Europea già in vigore dal 2024, e quella di porre un freno rispetto all'eccesso di velocità è una cosa nuova che stanno studiando grazie a questo sistema che già esiste, come vi stavo raccontando. È Lisa, no, la nostra amica Isa, che tra l'altro vuole essere solo Intelligent Speed Assistance. Avete in mente quando il vostro pannello, il vostro cruscotto fa dei segnali e vi indica il limite di velocità? Ecco, è una ricezione grazie al movimento satellitare, grazie anche a delle immagini che la macchina riesce a recepire, di modo che voi possiate essere avvisati di un superamento di questo limite. Ecco, quello che vogliono studiare è un'ipotesi che andrebbe oltre, ossia inventare questo sistema per intervenire direttamente sulla guida e quando si supera il limite dare un avviso, e se non lo si rispetta diminuisce la velocità. Businessman.

0: Weekend con Sacrifice, la canzone che avete appena ascoltato su M2O. E io capisco ormai la confidenza, la familiarità che abbiamo, una grande community quella di M2O, siamo la family come direbbe Walter Pizzulli. Però tutta sta confidenza, certi messaggi a volte secondo me li mandate senza la consapevolezza che siete in una radio, cioè vi ascoltano tutti, non possono andare in onda certe parole o certi pensieri. Anche perché guardate, mi prendo io la responsabilità, certe cose sono inascoltabili. Marco, tu invece
1: buongiorno,
0: cosa mi dici?
1: Caro Davide Rizzi, secondo me per la sicurezza stradale non c'è bisogno di limitare le auto, assolutamente no, anche perché per una questione di sicurezza a volte uno avrebbe bisogno di un po' di più per superare qualcuno. Lo vedo con i camion, stanno mezz'ora lì in sorpasso e creano solo pericolo. L'unica cosa sarebbe togliere dalla strada persone che non sono in grado di guidare. Prima di prendere la patente devo fare un test di abilità, se non lo superi te ne vai a piedi. Io sono così, drastico, ma la sicurezza è anche questo.
0: Ma guarda Marco, cioè a tratti può essere anche condivisibile questo tuo pensiero, ci mancherebbe, anche legittimo. Allora la mia domanda è un'altra. Voi puntate sempre tutto su questa velocità della sicurezza, che in un certo senso è anche vero. Dall'altra però, se io mi trovo in autostrada, sto andando a 130 km/h, strada vuota, sono lì, sono nella mia corsia, tranquillo e tutto quanto, perché una persona dietro mi si deve piazzare?

fare e iniziare a suonare, perché deve andare più veloce se il limite è 130 km/h. Lo chiedo, adesso poi direte anche la vostra. Adesso però vogliamo anche un attimino riappacificarci, perché tutto questo che abbiamo raccontato sì fa parte di un tassello di sicurezza stradale già in vigore dal 2024, ma questa proposta di imporre un limite alla velocità automatico in caso di superamento del limite è per ora solo una parola, sono i ben informati. Infatti è proprio un'indagine che è venuta fuori dal Daily Mail secondo cui alcune portavoce della Commissione Europea ne stanno parlando. Al momento non c'è nessun progetto di legge, quindi state tranquilli ma guidate con prudenza.

0: Dibattito apertissimo sulla questione velocità al 342-654-3210. Perché dite la verità, voi che volete sgasare? Avete un problema magari con la vostra personalità e la vostra forza da dimostrare? Ora sono battute, ma tra poco ne parliamo. Era Sam Jacobs e la sua I Don't Mind, appena ascoltata su M2O.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
9: M2O Cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sulla app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Mercoledì 15 luglio.

0: luglio 2026, le ore 10:02 su Tutti scatenati al 342-654-3210, ma non finisce qui, eh. Adesso M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2Hit. 10:05 con una discussione in corso molto importante. Intanto, per chi si fosse appena sintonizzato, mi presento, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 in diretta nel mattinale di M2O, dove andiamo a commentare le notizie della giornata tutti insieme grazie alle vostre riflessioni, grazie ai vostri pensieri, ma questa in particolare tocca proprio l'orgoglio italico, l'orgoglio della velocità, anche perché l'Unione Europea sta valutando, secondo dei commissari, di proporre un limite automatico da installare sulle automobili in caso di superamento ovviamente della velocità. Chiaro, è tutto da coordinare, i paesi sono diversi, l'abbiamo già detto, però secondo me un pensiero molto affine al mio è quello di Luca, ve lo faccio sentire, prego.
1: Ciao Davide, Luca da Vaiano Premasco.
0: Ciao Luca.
1: Non è secondo me un discorso di mettere limiti o freni a tutte le macchine. Il problema grosso siamo noi italiani che non siamo capaci di rispettare le regole.
0: È vero,
1: se mettono 180 vanno 220.
0: Verissimo Luca.
1: Quindi non usciremo mai vivi da questa cosa.
0: Caro Luca, guarda, ti capisco benissimo, è una questione culturale anche quella italiana della velocità, per cui mi permetto anche di chiuderla con una battuta. Cari amici che dite no, io per sicurezza non voglio il limite, voglio andare a 150-160 km/h, secondo me bisogna fare un paio di riflessioni. La prima è: perché vai a 160 km/h? Non mi sembra che tu stia guidando un mezzo di soccorso o un'ambulanza. Seconda cosa, se dici una roba del genere vuol dire che non hai mai guidato né in Germania e soprattutto negli Stati Uniti, anzi al massimo hai guidato fino alla dogana di Chiasso in Svizzera, perché se negli Stati Uniti superi anche di un miglio orario arrivano poliziotti, elicotteri, così con le armi spianate devi fermare, sono multoni.

0: po' da limone estivo, quella di Edward Maya e la sua Stereo Love, appena ascoltata alle 10:12 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati nel nostro grande dibattito rispetto ai limiti di velocità. E niente, è una questione culturale qui da noi in Italia. Tra l'altro, un ascoltatore dei tanti che hanno partecipato questa mattina a scrivere: guidato in Germania e lì non c'è bisogno di fare i fari, stanno tutti a destra e impegnano la corsia di sinistra solo per superare, come si dovrebbe fare. Tra l'altro, sulla questione Germania, vogliamo precisare una cosa: non è vero che non c'è, non esiste il limite, anzi il limite consigliato secondo la gestione delle autostrade tedesche è quello di 130 km orari. Poi è verissimo che esistono dei tratti, dei rettilinei dove c'è appunto la possibilità di accelerare anche senza un limite ben preciso, ma secondo le potenzialità della propria auto. Però ci sono anche invece tanti tratti dove ti avvisano: guarda che sta per arrivare il limite, guarda che devi andare a 130. Ecco, una volta che arrivi a quel limite lì, se non lo rispetti arriva la polizia tedesca, che non scherza affatto. Ecco, sentiamo qualcun altro, prego.
1: Ciao Davide, sono Max da Trieste. Ciao, per me Max. La soluzione è molto più semplice: basta revocare la patente a vita in caso di gravi infrazioni, oppure dare le multe in base al reddito.
0: Ecco,
1: ciao a
0: questo
1: tutti.
0: Max, è un altro grande tema che abbiamo affrontato diverse volte qui nelle nostre mattine, quello di modulare e variare le sanzioni amministrative sulla base del reddito. Ecco, c'è tutta una problematica anche di dichiarazione fiscale, ma non mi sembra il caso di entrarci adesso.
2: M2 Hot, le hit di domani.

0: all'inizio del periodo estivo, Ugel, David Guetta, in questo caso anche French Montana, si ritrovano così o in taxi o in aeroporto ad Ibiza, oppure a casa anche dello stesso David Guetta, e dice: dai Ugel, ma vogliamo fare anche quest'anno una canzone insieme? Ci mettiamo lì un attimino in sala di registrazione prima di andare a fare i nostri show e creiamo qualcosa di nuovo. Beh, ci sono riusciti. Questo è l'M28, appunto, con loro tre protagonisti, che si intitola Shine. Un'atmosfera un po' ibizenca, anche molto estiva, un po' d'aperitivo. Anche se sono le 10-16 minuti e la questione autostradale non accenna neanche a diminuire. Dai, ancora qualche messaggio perché mi state facendo impazzire. Rido tantissimo e apprezzo anche le vostre opinioni al 342-654-3210, soprattutto quelle più sensate, o chi vive già per lavoro questo limite di velocità. Antonio, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Noi autisti di camion sono oltre 20 anni che abbiamo il limitatore, verissimo, con il limite massimo di 90 km orari. Sarebbe ora che anche qualche automobilista provasse il brivido.
0: È vero.
1: Come la vedi?
0: Magari non proprio 90 km orari, qualcosina di più, diciamo che sono due categorie diverse, però sappiamo anche che sono tantissimi i limiti e regolamenti, ovviamente per garantire la sicurezza degli autotrasportatori che ci ascoltano sempre numerosissimi, e noi vi abbracciamo.

0: con la loro Sorry Papi è uno dei classici esempi dove Topico, un nostro amico, vuole andare a sperimentare nuove sonorità e ci è riuscito, un tocco anche un po' medio orientale, un po' gitano che avete ascoltato alle 10:22. Sento anche una polemica che sta montando perché non abbiamo ancora segnato il Play With Us. No, cari amici, possiamo aspettare anche fino a mezzogiorno, basta aspettare la canzone di Casango e Alejandro Garrido, quella è la canzone di Play With Us.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Ma da quanto siamo su quest'isola?
14: Ah, ho perso il conto.
13: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
14: Stappiamola.
13: Allora, che c'è scritto?
14: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
13: Allora l'aperitivo è salvo.
14: L'aperitivo sì, ma noi?
13: No, non pensiamoci adesso.
15: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: cattive abitudini ne abbiamo raccontate questa mattina, le cattive abitudini degli italiani in autostrada. Ma proviamo ad andare avanti, perché stando alla quantità impressionante di messaggi che avete inviato questa mattina al 342-654-3210, mi sembra di capire che nella denegata o nell'auspicata ipotesi in cui voi foste nominati primo ministro del vostro paese, come primo provvedimento ci sarebbe subito un intervento sul limite di velocità o meno in autostrada. Ecco, mi piacerebbe indagare un po' questa vostra fantasia. Dall'oggi al domani siete eletti, pum, e Mattarella vi incarica e siete primi ministri del nostro paese. Qual è una prima legge anche ironica, si intende, che vi piacerebbe adottare per tutti i cittadini italiani e non solo? Ecco, lo potete raccontare alle nostre coordinate. Intanto che ci pensate, noi abbiamo preparato l'M2 Old, il meteo, ma prima abbiamo gli aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. È stata un'altra notte di fuoco nel Golfo. I media di Teheran riferiscono che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro Bushehr, una città portuale nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. 7 militari sarebbero rimasti uccisi nei raid statunitensi su Banpur. Gli attacchi continueranno finché non dirò che è abbastanza, minaccia Donald Trump. Il presidente americano poi non esclude di schierare truppe di terra, sia pure solamente sull'isola di Kharg. A quasi 8 anni dal disastro e alla vigilia della sentenza di primo grado al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia. L'amministratore delegato Gianni ha scritto una lettera ai familiari delle 43 vittime in cui parla di esigenza morale e ferite indelebili. Per i 57 imputati, i PM hanno chiesto complessivamente quasi 400 anni di reclusione. Per la procura avrebbero risparmiato sulla sicurezza e la manutenzione per garantire più dividendi ai soci. Siamo allo sport, il calcio. Nel mondiale americano, che ha visto cadere una dopo l'altra molte delle squadre favorite, anche la Francia non fa eccezione. I Bleu, che tutti o quasi pronosticavano in finale, sono stati sconfitti per 2-0 dalla Spagna, che torna così a disputare l'ultimo atto del torneo 16 anni dopo il trionfo del 2010. Domenica sera le Furie Rosse affronteranno la vincente della semifinale tra Argentina e Inghilterra, che si gioca stasera alle 21, una sfida ad alta tensione che arriva a 40 anni da quella al mondiale messicano segnata dal clamoroso gol di mano di Maradona. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio rovesci temporali su Alpi e Prealpi, soprattutto centro-orientali, con possibili sconfinamenti in pianura, sole sul resto d'Italia. In serata e nella notte possibili fenomeni temporaleschi sulle aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il momento è tutto con il meteo.it, risentirci al prossimo appuntamento.

0: carina che era questa canzone del 1998, delicata ed energica. Ellie con Two Times, questa la canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove sapevo benissimo che mi sarei infilato proprio in un altro ginepraio di macelli, visto che abbiamo lanciato un po' questo gioco di fantasia. In caso di elezioni voi diventate subito primo ministro, proprio il potere esecutivo del vostro paese, e quindi vi abbiamo chiesto la vostra legge, quella che vi rappresenta di più, quella che vi piacerebbe ottenere subito per i vostri concittadini, visto che siete capo del governo. Prego, iniziamo.
1: Ciao, ho paura. Roberto da Rimini.
0: Sono Rizzi, però va bene.
1: La prima cosa che io farei,
0: cosa?
1: La sera, sì, alle 22 tutti a letto.
0: Copri fuoco perché sei stanco, alle 22 tutti a dormire, basta, fine. Marco,
2: avvocato,
0: buongiorno.
2: Io rimetterei le punizioni corporali.
0: No, ma cosa dici? No, Marco,
2: però
0: no,
2: solo ed esclusivamente in caso di dolo certo.
0: E dolo
2: così,
0: certo,
2: così tanto per dolo certo, punizione corporale.
0: Ma no, dai,
2: ma facevano una volta, no?
0: Un po' come quando facevano magari le maestre all'asilo dei miei tempi, che un bello scappellotto arrivava. Ecco, allora se lo scappellotto lo posso anche capire, anche se la violenza non deve essere mai giustificata in nessun caso, e poi comunque la tua proposta di legge andrebbe contro la dichiarazione dei diritti dell'uomo in generale. Dai, l'ultimo.
3: Ciao Davide, Elia da Padova.
0: Ciao.
3: Prima legge, ferie da giugno a ottobre per
0: ferie
3: tutti.
0: Ferie da giugno a ottobre, questa è carina, eh.

0: tanto sessioni musicali, ma a dir la verità, per questo 2026 io sono ancora follemente innamorato della canzone di Gordo e Rainer Sonnenfeld, Loco Loco, l'avete ascoltata alle 10:41 minuti. Proposte di legge nel caso in cui voi foste nominati primo ministro del vostro paese. Adriano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Adriano da Roma. Io metterei l'obbligo di avere una macchina a famiglia.
0: Sì.
1: Siamo troppi su ste strade.
0: Adriano, il tuo pensiero è chiarissimo, anche la tua lamentela. Ne parliamo nella nostra

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino.

0: Vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

esatto le 10:47. Siete su M2O e devo farvi le congratulazioni per la vostra elezione. Bravo presidente, brava presidentessa. Sì, stiamo un po' giocando di fantasia rispetto alla possibilità di essere nominati primo ministro del vostro paese

0: Da Gabriele, prego.
1: Da primo ministro?
0: Sì.
1: In pensione dai 35 anni ai 65 anni, dopo al lavoro.
0: È giusto.
1: Ciao ciao.
0: È giusto, perché quando è che ho bisogno di soldi? Quando non ne ho, quando ancora non è tanti anni che sto lavorando e devo farmi un patrimonio. Poi dopo, quando ho 65 anni che sono stanco, allora mi metto a lavorare. Gabriele, l'hai detta giusta. Luca.
2: Buongiorno, Luca da Bassano del Grappa. La prima legge sarebbe tutte le spese militari convertite in sostegno alle famiglie con
0: questo
2: figli.
0: Sì. Diciamo, ciao. Un'attenzione maggiore rispetto alle tematiche sociali, assolutamente. Un tema politico, tra l'altro, di grandissima attualità.
3: Ma Davide, sarò banale, ma secondo me 200-300 euro in più non ti cambiano la vita nello stipendio, ma ti fanno vivere meglio.
0: Mi piace. Allora guarda, io rilancio a tutti uno stipendio da 5.000 euro. Poi dove siano le coperture non lo so, non faccio il ragioniere, sono primo ministro da questo punto di vista. Ora, scherzi a parte, raccontiamo questo nella pausa caffè, perché abbiamo trovato un sacco di partiti assurdi che sono nati, cresciuti anche in giro per il mondo, ma che in realtà hanno fatto delle leggi che ancora oggi sono presenti. Tanto per farvi un esempio, nel Regno Unito nel 1983 nasceva e veniva fondato l'Off Official Monster Raving Loony Party, che tradotto così anche malamente era il partito dei folli urlanti mostruosi. Ecco, tanto per farvi capire un po' la loro intenzione, sappiate che sì, c'erano delle proposte surreali, ma una è ancora legge oggi. Infatti fecero approvare il provvedimento per il passaporto per gli animali domestici.

0: Imagine Dragons, Born to be Yours. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato alle 10:55 minuti, mentre nella nostra pausa caffè vedo tutti i primi ministri qui del nostro paese. Filippo scrive: io farei concerti ed eventi sportivi gratis per i ragazzi fino ai 18 anni, così che le famiglie possano andare tutti insieme senza dover donare un rene ogni volta. Un saluto da Dublino. Guarda Filippo, non ti dico quanto spedo stasera per Bruno Mars. Bravo, però lasciamo perdere il costo dei biglietti, è un altro tema che andremo ad affrontare. Simona, prego.
1: Buongiorno a tutti. La mia proposta di legge sarebbe fare obbligatoriamente 2 giorni a settimana consecutivi a casa.
0: A casa, guarda Simona, allora rilancio. Perché non facciamo 4 giorni di weekend e 3 giorni di lavoro? Sarebbe carina così la settimana. Mi guardano anche i miei colleghi, fanno: beh, però potremmo valutare. Jerry!
2: Ciao, buongiorno, sono Dino.
0: Ciao.
2: Beh, la prima cosa che farei se fossi primo ministro, l'ho detto tante volte con i miei amici, è quello di girare tutta l'Italia, azienda per azienda, associazione per associazione, tra il popolo, tra la gente, tra le famiglie, tra praticamente tutte le categorie, per capire i reali problemi della popolazione italiana.
0: Guarda, dopodiché, Jerry, assolutamente
2: mi occuperei solo a risolvere questo.
0: Assolutamente virtuoso come intento, non credo siano sufficienti 5 anni di mandato per fare una cosa del genere. Ma stiamo raccontando questo nella pausa caffè di M2O perché sono esistiti e a volte esistono anche dei partiti talmente assurdi con delle proposte di legge talmente assurde che ve le vogliamo raccontare. Ad esempio, in Canada c'è un partito che si è candidato con la promessa di non mantenere mai nessuna delle promesse. Beh, secondo me è anche molto attuale tra tanti partiti che conosciamo e tanti invece anche nel resto del mondo. Tra i punti del loro programma, tra l'altro, c'era la proposta di abrogare la legge di gravità. D'altra parte, insomma, cosa ne vogliamo sapere noi della legge di gravità? Mettiamola via. Dichiarare l'analfabetismo come terza lingua ufficiale del Canada e spianare le montagne rocciose per permettere agli abitanti di Alberta di ammettere

0: ci piace questa canzone di Prospa, Free Your Mind, appena ascoltata su M2O durante la nostra pausa caffè molto legislativa. Diciamo che la vostra fantasia è molto interessante, ma nasconde ovviamente un segno di verità che vorrei indagare di più.
1: M2O. M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Mercoledì 15 luglio 2026, le 11:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Questa mattina è una gran

0: Fat Man Scoop con la loro versione che si intitola Dance, ovviamente con una grande voce di Whitney Houston che ci ha portato fino alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questa è M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, mattinata molto trafficata al 342-654-3210, anche perché gli argomenti erano molto caldi, molto succulenti e voi una grande libertà di parola. Visto soprattutto in questo caso, vi abbiamo chiesto di immaginarvi primo ministro, così eletti il primo provvedimento legislativo per il vostro paese. Alcuni molto discutibili, prego.
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Guido Tirano, non
0: ciao.
1: Mi stancherò mai di dirlo. Lavoriamo tutti con partita IVA, così stiamo a casa i giorni che vogliamo, poi a fine mese faremo i conti.
0: Ma non mi puoi smantellare anni e anni di lotte per i lavoratori, i diritti dei lavoratori, però abbiamo detto che vale tutto, quindi io vi sto ascoltando.

Lady Now, la canzone di Zedd che avete ascoltato in questo momento su M2O. Mercoledì mattina inizia una terza ora in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e ribadisco un po' la difficoltà di questa mattina nel gestire la quantità impressionante di messaggi che avete inviato al 342

sonorità perfetta per una festa di mezz'estate. Bravo Axwell che è tornato con questo M2Hot. Il titolo è Whatever Turns On You. Questo la canzone nuova che avete ascoltato alle 11:15 minuti. Mentre raccontiamo un po' il nostro M2 Love rispetto a tutte le questioni dei tradimenti che più o meno hanno coinvolto tutti. Siamo nati tutti orinati cervi a primavera. Un nostro ascoltatore, manterrò l'anonimato, mi scrive: fui mullato il giorno di Capodanno nel 2000. No, ma il giorno di Capodanno non ci si molla. C'è un periodo, secondo me, che deve essere assolutamente una zona franca, zona bianca, quello tra l'8 di dicembre e il 6 di gennaio. Lì non ci si molla, come non ci si molla prima delle vacanze estive, dai, un po' da caffoni, soprattutto se si è anche prenotato tutto quanto, salvo ovviamente giuste cause o motivazioni più che valide. Comunque il nostro ascoltatore è stato mollato il giorno di Capodanno col nuovo millennio dalla sua fidanzata con cui stava da 6 anni. Peccato che poi qualche giorno dopo andò a togliere l'abbonamento internet, così almeno come si usava ai tempi dell'inizio del nuovo millennio, scaricò tutta la posta elettronica e trovò delle mail dove si rese conto che si stava vedendo con un altro già da un po', e lì scoprì anche il tradimento. Anche perché per essere dei traditori, come dice una mia amica, bisogna essere molto ordinati e avere soprattutto un'ottima memoria.

0: Flamenco Paranoia, ascoltata alle 11:21 minuti su M2O, dove stiamo parlando di sentimenti e anche di tradimenti. M2O Love, Franci ci dice: io non riesco proprio a dire le bugie, non me le riesco a ricordare, quindi non posso essere una traditrice. Più delicato invece un nostro ascoltatore: io ho scoperto il mio tradimento perché dopo 9 anni di convivenza lei è rimasta incinta, poi ha partorito e non mi voleva più vedere. Poi un bel giorno gli ho chiesto il motivo e lei mi ha detto: perché non so se è figlio tuo. Aia, queste sono cose toste. Andiamo un po' più sulla leggerezza adesso.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in

0: nuovi friends. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Every day. Oh.

0: Becky Goo insieme a Daira Star, Woman. Questo è il titolo della musica appena ascoltata su M2O. Mentre parliamo di tradimenti fatti e anche ricevuti, come li avete scoperti? Gianluca, prego.
1: Ciao Davide, di quelli che mi ricordo, avevo 21 anni, sono tornato dal militare e il mio migliore amico si era divertito con la mia ragazza dell'epoca.
0: Che brutto.
1: Con la quale stavo già da 4-5 anni, adesso non ricordo. Comunque queste esperienze aiutano proprio il corso della vita, fortificano. Un abbraccio e complimenti.
0: Grazie Gianluca. Beh, allora state molto attenti, perché il 66% dei tradimenti viene scoperto proprio a causa di un oggetto fuori posto o di un alibi che non regge.

HM2Old, tutto made in Italy, progetto house italiano, i 49 Years con Anne-Marie Smith. Questa la voce nella sua Move Your Feet dal 1990, era il nostro M2Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete

dei fatti molto strani che hanno fatto il giro dei giornali un po' gossipari del mondo, visto che i modi per scoprire le corna, fatto e ricevuto in questo caso, sono veramente più disparati. Abbiamo raccontato che il 66% dei tradimenti viene scoperto proprio a causa di un oggetto fuori posto o di un alibi che non regge. E particolare, anzi singolare, quello che è successo ad una donna inglese, madre di due figli, che aveva comprato degli spazzolini elettrici, quelli smart, per tutta la famiglia, con un unico obiettivo: beh, controllare che i bambini si lavassero i denti a dovere, soprattutto in ore determinate del giorno. Peccato che questa app era, diciamo, impostata per controllare tutti gli spazzolini smart della famiglia, motivo per cui le sembrava un po' strano che suo marito il venerdì mattina, tutti i venerdì mattina alle 11, si lavasse i denti. Ma come, amore mio, mica dovevi stare al lavoro? Ecco, così ha scoperto il tradimento. Altra tecnologia che ha fatto scoprire le corna ad un'altra coppia ha fatto molto sorridere: attenzione al battito cardiaco. Sì, una coppia americana aveva utilizzato degli smartphone per monitorarsi a vicenda l'attività fisica. Ecco, un po' strano questa attività cardiaca molto forte alle 4 del mattino, vero? Non era una corsetta notturna.

0: Star, Mario Fargetta insieme a Sapienza a dedicarci questa canzone un po' gitana, un po' romantica, Buscando Amor, appena ascoltata alle 11:38 minuti, dove su M2O anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

chill che si crea con questa canzone di Justin Bieber, Peaches, appena ascoltata alle 11:44 minuti. Mercoledì mattina siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo e la conoscenza del passato, benissimo, perché il 15 di luglio, ma del 1799, veniva scoperta la stele di Rosetta. Sapete che oggi ovviamente esposta al British Museum, però nella città egiziana di Rosetta, sul delta del Nilo, durante i lavori di riparazione del forte, veniva rinvenuta questa lastra con una serie di iscrizioni con tre differenti grafie. Appunto, la stella di Rosetta riportava un testo in geroglifico, uno in demotico e l'altro in greco antico, e permetterà appunto, grazie a queste differenti grafie, di andare a decifrare le diverse grafie del geroglifico dell'antico Egitto, tutti i simboli di cui fino a quel momento avevano solo avuto un'idea, un'ispirazione, ma non c'era nessuna certezza rispetto al significato reale dei testi. Mettiamo un po' di musica, c'è la nuova di Anna!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Momento ludico, momento del Play with us, che vi premia con i gadgets di M2O. La nuova t-shirt Dance with us, il cappellino, il portapass e gli stickers sono vinti da
3: Play with us, Francesca da Campi Bisenzio. Dai Davide.
2: Ma sì Francesca, hai vinto tu, brava.

Parco a Venezia, perché proprio lì si teneva il concerto evento dei Pink Floyd, molto criticato ovviamente anche per la questione non propriamente ambientale, ambientalista, però rimane comunque un momento di storia da non ripetere, diciamolo così. Sono belle le immagini ovviamente che ci riportano in quegli anni. Sempre oggi, 15 di luglio, ma nel 1996, il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer sottoscrivevano la pratica per la richiesta di divorzio. E sempre oggi, ma nel 2006 invece, veniva lanciata una piattaforma che ebbe sì una certa fama e anche una certa popolarità, ma poco dopo cambiò nome. Ecco sì, sto parlando di Twitter.

La musica di Shawn Mendes e Camila Cabello con Señorita, appena ascoltata su M2O mentre stiamo raccontando i fatti della storia del bagno di cultura generale. 15 di luglio del 1989, probabilmente qualcuno di voi era anche presente in quel di Piazza San Marco.

0: Allora, se siete d'accordo, la chiudiamo così, con Lizzo, Good as Hell. Ma ovviamente non devo chiudere il microfono perché lo sto già passando alla mia collega Marlene. Ci sentiamo domani dalle 9 su M2O. Ciao.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Mi manchi ma
5: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
7: E quindi te ne vai, Davide? Eh sì, sì, ha detto di sì. Mezzogiorno in punto. A domani, Davide. Noi siamo insieme fino alle 2 e partiamo con i tre non stop.

Celebrate! Mica fare il Williams. M2O, mezzogiorno e 8 minuti. Che giorno è? Mercoledì? A metà giornata, a metà settimana. Ciao, sono Marlene. Oggi comincio con una comunicazione di servizio per l'ascoltatore Carlo. Carlo, mi sbagli i tempi. Se mi saluti il Davide Rizzi a mezzogiorno e 3, quello è già in macchina. Devi comunicarglielo prima, altrimenti i saluti non gli arriveranno mai. Oggi facciamo come sempre il nostro viaggio musicale. Vi faccio partire dalla Svezia. 342 654 3210, però non mi salutate Rizzi. M2 Home.

musica per far star bene le persone. Questo è l'obiettivo dei Jubal, il duo svedese. La loro Ocean House è il nostro primo M2 Hot, la novità di Mezzogiorno e 10 su M2 Hot.

0: Another insieme a Eddie, Like It. Sapete cosa piace a me invece? La proposta del nostro ascoltatore Pecchi, il capitano dal mare.
1: Potrei mettere una scrivania, un microfono, una sedia in mogano.
0: Bene.
1: E ti faccio fare due ore da diretta.
0: Sì.
1: Qua, tra una brezza, un'ondina e poi giustamente in mare siamo sull'onda.
0: Non fa una piega. Arrivo, eh.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Il DJ rumeno DJ Goja, Micico, una delle canzoni virali di questo periodo. Nel 98 invece non era così. C'era una canzone che faceva il suo debutto proprio in quell'estate, direttamente dall'Acqua Fan di Riccione, dove una giovane Agnese Cacciola si esibiva con la sua hit, che ancora oggi ci fa sicuramente ballare. L'anno era il 1998. Dietro il nome vero di Agnese Cacciola si nasconde lo pseudonimo di Neja. E avete già capito?

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS, love people, not labels.
11: Allora, com'è andata la serata?
12: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
11: Ah beh, quindi non mi sono persa un granché.
12: Nah, non ti sei persa niente.
13: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
14: We are M2.
15: Every day.
0: L'estate su M2O suona così.

Fate. Alan Walker, da dove? Dalla Norvegia. Quante volte abbiamo citato la Norvegia in questo periodo? A parte che ogni volta che la citiamo ci scrive il nostro ascoltatore Fabri, che sta facendo il conto alla rovescia per il suo viaggio a Capo Nord, e ogni volta dice: ah,

ha fatto anche un'operazione di marketing molto divertente prima della partita Norvegia-Inghilterra, e lo hanno fatto le due compagnie aeree, la Norwegian e la British Airways. Che cosa è successo? Che la Norwegian ha proposto alla British che il paese sconfitto tra i due avrebbe dovuto cambiare per un giorno la propria immagine del profilo con il logo dell'altra compagnia, e la compagnia inglese aveva risposto: non fate scommesse che non potete vincere. E di fatto poi è andata così, lo sappiamo, ha vinto l'Inghilterra e la Norvegia ha mantenuto la promessa, ha cambiato il suo logo, e non solo, ha fatto un'offerta lampo per tutti i tifosi britannici per andare a fare un bel viaggio in Norvegia. Ha detto: ok, abbiamo perso, avete vinto, siete stati bravissimi, che fate, non ve lo fate un viaggetto qua? Bravi, bravi, e viva la Norvegia!

0: Scusa DJ, mi metteresti quella che fa la la? Ma quale, questa? Di Mike Towers? Questa è anche la canzone con cui salutiamo il mercoledì mattina. Sì, ma state fermi lì, io non vado via.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Luna passata da un minuto, mercoledì pomeriggio. E quindi la vogliamo fare questa pausa pranzo a suon di M2IT?
7: M2O. Più musica. M2O. M2IT.

0: Moveggio, Maladì, M2O. Che ore sono? 1:10 spaccate in questo preciso istante. Siamo a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme ogni giorno. Vi faccio fare un po' il giro del mondo grazie alla nostra musica. Ciao, sono Marlene, un'altra ora insieme fino alle 2. E vi comunico ufficialmente che questa è l'ora del Play With Us. Sì, non abbiamo ancora giocato. Ma quando arriva? Ci penso io. Dopo, tra un po', non adesso. Perché adesso è un altro il momento. È quello della canzone nuova.
1: M2 Hot.

Direi che questo pomeriggio è partito decisamente con il sound giusto. Stavo per dire col piede giusto, ma dipende. Se state lì a battere il piedino per tenere il ritmo, allora possiamo dire anche col piede giusto. Ma Baker, Jenny Reid, Bonnie M, M2O, più musica, anche D.O.D. Questa si chiama Closure.

0: Future, D.O.D., Harley May, M2O. Allora, è mercoledì, sì dai, possiamo già darla una sbirciatina al weekend. Che cosa accade qui? Il sabato dalle 21 alle 22 e poi in replica la domenica notte alle 4 c'è Ilario che presenta la classifica ufficiale di M2O, la M2O Chart. 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

con Salmo e Cola Pesce. Cattive abitudini come quella che abbiamo noi di non dirvi mai quando arriva il Play With Us. Lo so, funziona così. Però vi diciamo la canzone di riferimento quando la sentite, è il momento di mandare un messaggio. Quando sentite Aie di Casango e Alejandro Garrido, quello è sicuramente il momento. 342-6543-210, si vincono i nostri gadgets. Adesso però bisogna andare indietro nel tempo. 1993, una canzone che è stata una dei brani dance più famosi degli anni 90. Ah, tra l'altro, la dance music diventa ufficialmente un corso universitario, in California però. Old. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Ve l'avevo detto. Capolavoro. Sweat. Chiusura. Siamo andati indietro, fino al 1993 per questo M2 Old, quello dell'1 e mezza su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bello che noi diciamo si vincono i gadgets e voi sulla fiducia giocate, così, senza neanche sapere che cosa vi regaliamo. Sì che lo sapete. Lo sapete a memoria che c'è la nuova t-shirt Dance With Us, lo so che la volete, ma poi c'è anche il cappellino, ci sono i portapass, gli stickers e oggi tutto è di...
3: Play With Us, Luca da Vaiano Cremasco.
2: Luca, bravo, hai vinto tu, non devi fare nulla, ti contattiamo noi.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo!
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Estate al

sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

businessman, altro che imprenditore. C'è la storia dell'ideatore, del patron del pastis, che forse probabilmente tutti conoscerete, che ha avuto poi negli anni un'altra bellissima idea e ha trasformato la piccola Ile-de-Bendor, che era il suo sogno proprio mediterraneo, e stiamo parlando di Paul Ricard, forse se vi dico anche Ricard lo collegate meglio al pastis, ha trasformato questa sua isola, che ha comprato negli anni 50, in un albergo diffuso, ma non adesso, cioè adesso è stata chiusa praticamente per 5 anni e finalmente ha riaperto a maggio per tutti, per dare un altro senso di vacanza alle nostre ipotetiche vacanze. Immaginatevela, questa isola piccolissima, ci sono tantissime stanze e case sparse, tantissime, quelle che l'isola può contenere, e poi si rimane lì a godere di questo piccolo paradiso che era il suo sogno negli anni 50 e ora è per tutti. Hai capito? Due idee al prezzo di una. Beh, direi altro che businessman.

0: Shades of Blue. Allora è vero che era l'ultima. Eh già, torno domani a mezzogiorno. C'è Ilario, ciao.
1: M2O. M2O in tour insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Terza tappa Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo.

0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Grazie Marlene, a domani ore 12. Mercoledì pomeriggio.

Finder Hope. La speranza che scendano le temperature, che si rinfreschi l'aria, che arrivi la pioggia come dicono le previsioni. Oh, alle 7 stasera, occhio! Tra l'altro con venti previsti fino a 100 all'ora nel nord Italia, che non è

Marilyn Wiz Khalifa, That's Her, canzone che inizia con la domanda: chi lascerà la festa con me? E poi se vi guardate il video vi fate un'idea di qual è la risposta che si danno loro nel corso della canzone. Quasi le 2.20, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica e ci tengo adesso a farvi ascoltare un'anteprima di Dance With Us di questa notte. James Hype and Lost Frequencies. Dance With Us.

0: migliori DJ internazionali sono ogni notte qui su M2O in Dance With Us. E stasera, essendo mercoledì, ci saranno James Hype e Lost Frequencies da Luna.
1: Dance With Us. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi friends.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

mezzo dell'estate. Guarda che più o meno siamo lì, nel mezzo dell'estate. Vabbè, più o meno, diciamo che di sicuro c'è che siamo nel mezzo del mese di luglio, perché guardo il calendario stamattina, sono rimasto lì a bocca aperta, inebetito. C'ho ancora il calendario cartaceo, voi no? E perché dice che oggi è il 15 di luglio, e questo è. E vabbè, e sono anche le 2:30 di mercoledì pomeriggio. Questo significa che adesso andiamo indietro di qualche anno. Lo faccio.

0: solo hit nel weekend di M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

il primo minuto, quando è iniziato ad esistere, e cioè il 15 luglio del 2006, quando è nata quella cosa lì che non si sapeva bene che cosa sarebbe diventato. È diventato un pilastro, addirittura, pensa, dell'informazione e della condivisione delle notizie, spesso prima che ci arrivassero i giornalisti professionisti. Ma i giornalisti professionisti comunque hanno poi contribuito alla crescita di Twitter e alla diffusione delle notizie attraverso il cinguettio dell'uccellino blu, che purtroppo non esiste più. Cioè, non esiste più il logo, che era l'uccellino blu, in era Elon Musk è diventato X, non si chiama più nemmeno Twitter, vabbè, ma tutta una storia che conoscete bene, anche perché è dei tempi recenti. Basta, fate gli auguri a Twitter, contenti.

0: 2 O. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Che radio è quella che state ascoltando?
5: M2O.
4: Mercoledì pomeriggio 15 luglio. E sai che ore sono? È le 15, sono le 15.

7 giù lì, dai, da poco passate le 3 di questo mercoledì pomeriggio. Eh sì, c'è M2O che vi sta mettendo la musica. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua dalle 2 alle 5 anche oggi pomeriggio, adesso con una canzone nuova. Allora, abbiamo detto che i Galantis sono svedesi. Corretto, sono svedesi, così come dalla Svezia arrivano anche gli Hubert. Questa canzone nuova, dicevo, e si chiama Ocean House.

Sti due ragazzi svedesi, Kobel M2 Hot con Ocean House.

0: momento. Direi di sì. E ci piace riascoltarli con questa che poi è stata anche numero uno nella M2O chart per settimane e settimane. Rimane fra le nostre preferite qui su M2O. Ma voi lo sapete chi è appena passato, vero? Perché il mercoledì a quest'ora passa sempre lui. Shorty ha portato un'anteprima della prossima e nuova puntata della Mezcla.
1: La Mezcla.
2: Vamos a mezclar.
3: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina.

Tony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Nel. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

every day. E Midwell suona così.

Nei tuoi occhi quante volte mi sono perso. Succede, no? Che si dicano cose romantiche a volte. Lasciamo perdere, va, che sono le 3:30. Fra i messaggi che arrivano c'è molto interesse per altri argomenti, fra cui per esempio la nuova t-shirt, quella con il fit per l'estate 2026 di M2O, la t-shirt Dance with Us, che qualcuno fra voi si aggiudicherà, beh, la prossima volta già entro le 5. 342 654 3210 è il nostro solito numero.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Unimarconi

0: È il primo Ateneo Digitale Italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

va detta Eva, e cioè Eva Max. Alan Walker, pochi minuti prima delle 4 di questo mercoledì pomeriggio, quando, guarda, sono stato rapito dall'inizio di un comunicato stampa di un'azienda inglese con 6

0: vabbè, magari i sogni per i modi rivoluzionari non ce li abbiamo, perché abbiamo una certa esperienza sul fatto che i miracoli non li fa nessuno. Però sul fronte dello stress, magari qualche buon suggerimento per darci una calmata, forse lo leggiamo questo comunicato. E l'ho letto in effetti, e questa azienda che si chiama Vollebak, sperando che la pronuncia sia corretta perché non mi sembra una parola molto inglese, c'è anche un sito che è vollebak.com, Vollebak è scritto con la K, fa abbigliamento. E quindi mi chiedo come può un'azienda che fa abbigliamento, più precisamente sono specializzati nelle giacche da esterno, in capi spalla tecnici, come possono con una giacca da esterno, con un windstopper, riuscire a farti calmare, a farti trovare la pace. Allora, si sono inventati una giacca che promette i miracoli di cui parlavo prima, magari li fa anche, ma dal punto di vista estetico, bah, forse bisogna un po' perfezionarla, perché è piena di cavi che vanno da tutte le parti, e sono cavi che collegano dei micro speakers, delle micro casse acustiche che sono rivolte verso l'interno del capo e quindi puntano verso il tuo corpo, e le vibrazioni dei suoni che vengono emessi da queste micro casse acustiche sono quelle che dovrebbero fare l'effetto di una vibrazione continua sul corpo per farti rilassare e stare meglio. Non so se mi avete convinto, sai?
1: Più musica,

0: creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
7: M2O, M2O, M2O. Ci pensiamo noi a

0: canzone che avete appena riascoltato qua su M2O. La smetto di fare il cretino, va bene? Ok. 342-654-3210, il nostro solito numero. Tenete il cellulare carico. E ancora non c'è stato Play With Us, ci sarà entro le 5, quindi a voi le dovute conclusioni. La musica è quella di M2O, ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno, adesso con una delle canzoni nuove che ci stanno piacendo di più in questi giorni. È di Axwell.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma chissà chi sarà, chissà chi sarà la vincitrice o il vincitore, pensa, non lo so nemmeno io, del Play With Us delle 4.20 di oggi qua su M2O, quello in cui regaliamo la nuova t-shirt Dance With Us di M2O, quella con il fit giusto per l'estate 2026. Con questa fai proprio bella figura, eh? Esci che sei un figurino. E poi non c'è solo la t-shirt, c'è il cappellino, il portapass, gli stickers di M2O. 342-654-3210 and the winner is Michele di Cazzano, Sant'Andrea, Bergamo.

0: che l'ha resa grande, ammesso che ne avesse bisogno, anche da noi. È perché da noi non brilla della stessa luce di cui brilla come stella grandiosa a casa sua, cioè negli Stati Uniti. Qui un po' meno, però brilla, fidati che brilla. Appena ascoltata, dicevo, con The Faith of Ophelia qui su M2O alle 4:21 di questo mercoledì pomeriggio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame.
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

qualche giorno qui appunto su M2O. Quasi le 4:30, guarda, è già da un'ora e mezza che mi ero ripromesso di farlo, non l'ho ancora fatto. Voglio salutare gli studenti universitari, ormai gli ultimi, quelli delle ultime sessioni degli esami di luglio, che manca ancora, guarda, tanto così prima di andare in vacanza. E rappresentante della categoria è Leonardo, che ha mandato un messaggio qua in diretta. Allora, pensate a chi ha finito gli esami tipo a inizio luglio, che è già in vacanza da 2 settimane, ecco.

Deadly Sins, che per tutti era il disco dell'otto volante, e rimane il disco dell'otto volante. Allora, anni 90, lo abbiamo ballato tanto, era l'M2 Old delle 4:30.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata.

0: partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

every day. L'estate su M2O suona così.

su M2O poco prima delle 5 di questo mercoledì pomeriggio. Allora, di ieri è la notizia che sicuramente avrete intercettato sul vostro social network preferito. E tu dov'è che ti informi? Scusa, compri ancora i giornali in edicola? Sfogli i social network e lì c'è un po' di tutto, l'informazione quella giusta, quella meno, che poi qual è l'informazione giusta. Chiuderei qui la polemica per aprire invece il tema del Tyrannosaurus, che è stato venduto per la bellezza di quanti milioni di miliardi? 50 milioni di dollari. Sotheby's ha battuto l'asta a New York, che appunto ha ceduto ad un collezionista privato per poco più di 50 milioni di dollari un esemplare meraviglioso, il terzo più completo al mondo, di dimensioni impressionanti, lungo 11 metri e mezzo, alto quasi 4 metri, 183 ossa fossili originali, che è un vanto incredibile per i nuovi ricconi. Però devi essere riccone parecchio per metterti in casa una cosa del genere, innanzitutto perché è di dimensioni pazzesche e poi perché c'è un costo che non c'è nemmeno bisogno di discuterlo. Potrebbe competere con qualche mega yacht, che però in casa non te lo metti, come fai a flexarlo con gli amici?

0: Pratino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2 qui su M2O. Ciao a tutti da Ilario.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: M2O Cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
12: In agno!
0: Ilario, ciao da tutti! Ha cambiato nome. Sono le 5 e tutto va bene. M2O.

Antigua insieme ai Medusa, perché questa canzone l'anno scorso l'hanno rifatta insieme. Noi siamo pronti per affrontare questa puntata, è tutto apparecchiato qui nel nostro studio The Cave, quindi possiamo fare partire la sigla.

0: una nuova puntata di Albertino Everyday. Ma quando dico qui, siamo qui tutti insieme, non dico solo noi, anche voi, perché il programma lo fate voi. Chi lo diceva questo? Falsamente?
1: Non mi ricordo.
0: La falsità del mondo dello spettacolo.
2: In televisione un po' tutti lo dicevano.
0: Il programma lo fate voi, ma fate voi cosa? Uno c'ha il telecomando, non è che cosa fa? Al massimo abbassa il volume o cambia.
1: Non era Mike Buongiorno. Non
0: era Mike. Era qualcuno furbo, secondo me. Ma Mario?
1: Sono io che ho parlato.
0: Ah, Fargetta.
1: Presente, eccomi.
0: Benvenuto sulle mani con noi in console, Fargetta.
1: Eccomi sulle mani.
0: Eccoci qua. In questa giornata caldissima a Milano, 79 gradi circa.
1: Sì, però le vengono giù un po' d'acqua.
0: Percepiti, sì, c'è stato un piccolo, una spruzzatina che spero abbia rinfrescato un po', ma è previsto temporale intorno alle 21. Chissà se azzeccheranno i meteorologi. Eccoci qua, noi comunque siamo qua fino alle 19, lo studio è coperto, quindi tutto sommato non ci servirà l'ombrello. Giusto. Dico bene?
1: Giusto.
0: Tu?
1: Io bene, scusa.
0: Tu ti fermi?
1: Io mi fermo fino alle 19, oggi sì.
0: Ah. Oggi. Hai qualcosa di importante da dire?
1: No.
0: Se hai qualcosa di importante da dire, dillo subito.
1: No, nel corso del programma, se mi viene in mente, lo dico.
0: Va bene, sicuramente niente. Tu hai qualcosa di importante da dire, Alessandro?
2: Sì, ma non me lo fate dire, quindi.
0: Dai, su, oggi puoi dirlo, dai.
2: No,
0: c'è i Gabbiani.
2: No, c'è piano di Gabbiani.
0: C'è piano.
2: C'è stato un piccolo temporale, tra l'altro nel centro di Milano, già nelle zone periferiche di campagna, no. Mm-hmm. Questa sera è prevista la seconda data delle due di Bruno Mars a San Siro. Chissà se sarà un concerto.
0: Speriamo
2: bagnato.
0: Questo ti fa capire quanto è discriminante questa città di Milano. Cioè piove solo in centro perché la gente è più ricca.
2: è che nelle spese condominiali paghi anche la pioggia.
0: In area C, oltre a pagare 7 euro per entrare con la macchina, piove. Qui noi che siamo leggermente fuori, barboni. Qui ha piovuto un po'.
2: Le nuvole artificiali come in Arabia Saudita, no? Come a Dubai.
0: È così. Ah, ma una domanda, c'è la Ginger?

0: Ciao cari amici.
1: Carissima Ginger, quindi siamo formazione al completo, devo dire.
0: Sì, ultimamente è così.
1: Siamo tutti, però non abbiamo la panchina. Questa è una cosa importante, che dal prossimo anno, sapete il regolamento?
0: No, no.
1: Leggi Mario, pagina 2, okay. Dall'anno prossimo...
2: Aspettate,
1: cosa c'è scritto?
2: C'è una postilla.
1: Cosa dice?
2: Cambiare l'inizio del
1: cosa?
2: Regolamento.
1: Come cambiare?
2: C'è una frase alternativa a nonostante.
1: Cosa dice?
2: Tuttavia.
1: Tuttavia?
3: No, ora dici voglio
1: tuttavia.
2: Tuttavia. Tuttavia, il regolamento è ferreo con le regole. Seguirlo attentamente.
1: Beh, il regolamento
2: è giusto, ha le regole.
1: Le regole.
2: Quindi ha detto
1: quindi, ho capito, ma...
2: Quindi è questo, per ora c'è scritto questo.
1: Ho capito, ma l'anno prossimo...
3: Lo so che ci vorrebbe la panchina, perché le grandi squadre come
1: appunto,
3: la Spagna hanno
1: io lì
3: la
1: voglio
3: panchina
1: arrivare.
3: Lunga.
1: Sì. Allora, da quando seguo il calcio,
2: sì,
1: cioè da un mese,
3: hai capito questa cosa?
1: Ho capito sta roba della panchina, che è importante avere anche, cioè, metti che si fa male Fargetta durante il programma,
2: sì,
1: ci vuole un
3: sostituto all'altezza che porta avanti.
1: Mandami tu, non hai un fratello anche lui bravo a fare Enzo?
2: Mio
1: amico.
2: Fratello, sì, pelato, senza capelli. Lo
1: cosa cazzo
2: tutto
1: vuol dire? Cioè, ci sono tanti senza capelli che stanno benissimo.
2: Sì. Lui è pronto, è allenato anche.
1: Ok, tu Shorty chi mi mandi?
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Oh Shorty, non ti ho neanche
4: salutato
1: prima.
4: No, sono qua.
1: Dopo dobbiamo parlare.
4: Quando vuoi.
1: Alle 7 ci sei?
4: Mi fermo aspettando un po' di pioggia che magari rinfresca.
1: È vero.
4: No, tutto bene. No, pensavo che Enzino Fargetta effettivamente è molto pronto per questo programma, secondo me.
1: Sì.
4: E io comunque ho un backup, perché ogni volta che manco c'ho
1: tutti noi dobbiamo
4: Flauzio,
1: avere
4: Flauzio, che è il mio backup. E
1: ok.
4: Sì, ma
1: tu hai il backup?
0: Ma certo, io ti mando la nena, Alberto.
1: Va benissimo.
0: Tanto siamo lì.
3: Sì, ma chi sostituisce Albertino? È insostituibile. Se si fa male Messi, qualcuno entra.
1: Ma
3: qualche modo.
1: Guarda Mario, io negli anni ho imparato che nessuno è indispensabile. Per cui potrete fare tranquillamente a meno di me.
2: Sì, ho i miei dubbi.
1: Ma proprio senza nessun problema.
5: Fuori onda.
1: Col cazzo.
4: Ma che dici?
1: Illusion.
5: In onda.
1: Ragazzi, cioè,
2: giusto.
1: Sai quanti ne ho visti andare via di qua?
2: Sì.
1: Eppure siamo sopravvissuti, no? Se vado via anche Ginger.
0: No, io vado via anch'io se vai via tu.
1: Il problema è questo, che se vado via io andiamo via tutti. Questo è un altro discorso.
2: Questo puoi darlo per certo, guarda.
1: Ve lo state chiedendo in molti, ma mettete un po' di musica o parlate per due ore? No, no, mettiamo anche della bella musica. E tra l'altro regaliamo, se vi piace la musica, due biglietti per il Panorama Festival, un festival pazzesco con i migliori DJ del mondo, che si tiene alle Cave del Duca a Lecce il 15 di agosto 2026.
3: Una bellissima location alle porte di una bellissima città.
1: C'era bisogno che lui sottolineasse questa...
2: Adesso zero. Dice anche che ci sono i pasticciotti. Vedrai, adesso
3: ci sono anche i pasticciotti.
1: Lo sapevo. Adesso dice ci sono i DJ più bravi del mondo.
3: Un sacco di DJ tra i più bravi del mondo.
1: Ma poi lui va lì a bere gratis.
3: Tra l'altro un sacco di free drink lo per
1: fare. Sì. 342 6543 210.

0: Era Good Old Days, il titolo della canzone che ha aperto questa puntata di mercoledì 15 luglio. Chris The Sarandi si chiama così l'artista. E così abbiamo cominciato e in questo mercoledì non vi ho detto una cosa che non ve l'ho detto prima, perché sapete che non mi piace parlare della mia vita privata, però
1: cioè
0: sono venuto in Vespa come Bruno Mars.
1: Wow.
0: Sono arrivato con la bandana. Come mi vedete?
2: Bello.
1: La bandana dove la tenevi però?
0: La bandana sulla fronte, poi l'ho tolta e l'ho messa qui appesa al pantalone. La bandana, tra l'altro, io che sono di lavoro, secondo lavoro, monitoro tutti il pubblico dei vari concerti che ci sono a Milano in questa estate.
1: Sì.
0: Perché mi interessa socialmente capire che tipologia di pubblico hanno i vari artisti, come si vestono, quanti anni hanno, di che sesso sono.
2: Quindi un censimento, diciamo.
1: Immagino che cambiano da artista a artista.
0: Quelli di Bruno Mars hanno questo denominatore comune. Sono un bel pubblico, devo dire, molte ragazze molto carine, eccetera, età media, non giovanissimi, giusti, e hanno tutti la bandana, che secondo me è un po' un omaggio all'artista, no? Perché lui la indossa sempre.
2: Spesso, no? Spessissimo, assolutamente. Sì. Poi, tra l'altro, il nostro amico Alex Farolfi, che era a vedere il concerto allo stadio di San Siro oggi a pranzo, mi ha raccontato un aneddoto molto divertente che riguarda proprio il look di Bruno Mars.
0: Ne ha cambiati diversi, no?
2: Ne ha cambiati diversi, però per quasi tutto lo show, se non ho capito male, o per una bella parte dello show, si è esibito con delle Vans che di solito sono molto basse, però Alex mi ha fatto notare come fossero customizzate, cioè avevano una zeppa molto alta. Quindi probabilmente erano state fatte apposta per lo spettacolo, anche perché Bruno non è che sia proprio altissimo.
0: Ah, come quando Mario si fa mettere la pedana dietro la console, capito?
1: Ma quella è comoda a tutti.
2: Poi le Vans sono scarpe fighissime, ma sono molto piatte sotto, quindi certo, non sono comode per fare attività su un palco, no? Quindi evidentemente quel rialzo.
0: Quanto è alto Bruno Mars?
2: Poco, molto poco secondo me.
0: Cos'è? Cosa intendi per molto poco?
1: Cioè, se dici molto poco e alto come me, mi offendo.
0: Secondo me siamo lì.
2: Il web dice intorno a 1,63 m.
0: Aia, quindi è più basso
1: 65.
0: Di te.
1: È vero, io 1,67.
2: Dice intorno al 65.
0: Grande,
2: web.
0: Però grande talento, veramente un grande performer. Poi lui ha questo look misto latino. Come lo possiamo definire sto look?
3: È un funky latino, perché c'ha un po'.
0: Tre punti per Shorty, funky
1: sì,
0: latino.
1: Vabbè, adesso tre punti perché ha detto funky.
3: Vabbè, perché latino, c'è quel funky mondo latino. Un po' funk.
1: No, ho capito.
0: No, bello. Però. Volevo.
1: Ma lui comunque quando si muove è un po' Michael Jackson, o no?
0: Ma dichiaratamente.
2: Ah, sì, si ispira molto. James Brown, Michael Jackson, sì. Tutta quella roba là.
0: Sì, poi ho notato che, e questo l'ho visto anche sui social di M2O, perché io seguo sempre i social di M2O, sì, perché secondo me sono i social più belli di tutte le radio in Italia.
2: Ma i social di M2O non seguono te. Questa è un po' la caratteristica.
0: Tu la devi. Ti stai prendendo troppa confidenza.
1: Allora, non ti permettere di parlare così al mio amico.
0: Allora, Ginger.

0: Un attimo, allora. Porta, sì, di là, un
1: porta la museruola. Questo è il regolamento. Cosa c'è scritto a pagina 6?
0: Tuttavia, non ti permettere mai di dire tu alle Lippi, perché
1: altrimenti,
0: c'è, altrimenti
1: museruola.
0: Museruola.
2: La museruola può parlare. La museruola è chi morde. Lui abbaia ma non morde.
1: È vero, lui abbaia ma non museruola. Comunque no, stavamo dicendo, scusa, che lui ha sui social ho visto che lui fa un tributo un po' paraculo, diciamo, in ogni città dove va fa un tributo paese, un po' luogo comune, molto bello quello di Stoccolma, che è dedicato all'inizio con la chitarra acustica ai brani più famosi di Avicii. Invece dell'Italia che cosa ha fatto? L'uscita in Vespa e basta.
3: Vespa, poi sciarpa, ha mostrato la sciarpa della nazionale, che sembra un po' una presa per il culo. Qualcuno dovrebbe spiegarmi che era il momento adatto di sventolarla.
1: No.
3: Poi uno spritz gigante, come se fossimo tutti degli alcolizzati.
1: Ma chi è che gliele consiglia queste cose? Non ho, meno male che non ha messo una lupara sul palco. Che se no, sai come. Ho una tovaglia con scritto spaghetti e mandolino.
3: Una mazzetta da 3.000 euro.
1: Però scusa, o Sole Mio, io ce lo vedevo. Aspettavo che cominciasse con il Sole Mio.
3: Oh, magari ci siamo persi qualcosa, se qualcuno fosse stato allo stadio.
1: È così che ci vedi, Bruno Mars?
0: È stasera, vediamo stasera.
1: Sei fortunato perché sei l'unico cantante tutto il cioccolato ricoperto di caramello.

0: classico della musica rap americana, è un brano non proprio della vecchia scuola perché siamo nel 2005, però molto bello, The Game feat. 50 Cent era Hate It or Love It. Lo dice il titolo stesso, è una canzone che o la ami o la odi. Voi l'amate questa canzone?
1: Certo che sì.
0: Allora chi la ama faccia le mani a cuore, forza. Ecco. Chi la odia faccia le mani, faccia le cose, no, il dito medio.
2: Esatto.
1: Nessuno.
0: Io non ho ancora imparato a fare le mani a cuore. Da sabato scorso. No, venerdì, cos'era?
2: Era venerdì. Venerdì?
0: Niente.
2: Non hai ancora imparato.
0: Però ma il corso di mani a cuore dov'è?
2: È finito, settembre ormai ricomincia.
0: Ah, settembre.
3: Comunque non è facile.
2: No, vabbè, dai, to.
0: Ginger, tu sai fare le mani a cuore?
4: Sì, credo di sì.
3: Quella è una pessima.
0: Vedere?
3: Così.
2: Così
3: meglio, dai.
0: L'unico che non ne sa fare sono io.
2: Vabbè,
0: perché quei lavori manuali.
2: Vabbè, ma non è una. Si può vivere benissimo anche senza saper
0: davvero?
2: Fare le mani a cuore, credo. Cioè, quindi, non so se un DJ di oggi non lo so.
0: Capito.
4: Mario lo fa strano, però.
0: Tu fai le mani a cuore, Mario.
3: Ma non lo faccio mai io.
4: Come no, vedi che lo fa con le dita
3: così,
4: lunghe.
3: Più su. Me l'ha insegnato alle lippe.
0: No, più su, no. Più
4: Mario,
0: su. Mario
4: le
0: lo fa come me.
3: Sì.
0: Che poi sembra un'altra
4: così.
0: Roba.
4: Cosa?
0: Ma scusate, semplici conoscenti, ma non parliamo della partita di ieri sera.
2: Oggi doppia ampia pagina sportiva.
0: Che gente siamo doppia. Se non parliamo di dopo una partita così importante, che anch'io che non capisco niente di calcio l'ho guardato
4: ma
0: pure.
4: Ma chi è che ha vinto che non lo so?
0: Ma sai che alla fine non ho capito.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
20: Ufficio cose smarrite?
21: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.

0: Senti questa frase anni 90. Il disco più ballato in tutte le discoteche. In verità il disco dove si fanno più video in certi posti dove c'è la musica. Questa è la frase corretta 2026.
1: In certi posti dove c'è la musica, per le discoteche sempre meno.
0: Erano gli Another, un altro disco lanciato da, fatemelo dire, fatemi pavoneggiare un po' da questa radio M2O che ha creduto dal giorno zero in questi due ragazzi olandesi, che però sono stati adottati dalla nazionale inglese, perché la nazionale inglese ha fatto di questa canzone il loro inno dei mondiali, modificando leggermente il testo. Ascoltiamolo. Let me
2: talk to Jude. Fammi parlare con Jude Bellingham. Facci uno o due gol. Vogliamo vederti muovere. Sappiamo che lo vuoi anche te.
0: Ecco, questo è diventato l'inno della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, che questa sera affronterà l'Argentina.
1: Sì.
0: E mentre ieri sera, poi com'è finita?
1: È finita 2-0 per la Spagna.
0: E questo chi l'aveva previsto?
2: Io, previsto nel senso,
0: cosa?
2: Ti ricordi che ieri hai detto ci scriveremo comunque nel gruppo? Noi abbiamo questa abitudine, noi pochi minuti prima dell'inizio della partita o nei primi minuti, di mandarci dei messaggi vocali con dei

0: succede secondo noi, cosa non succede.
1: Cosa succede in città?
0: Cosa succede nella partita? E non so se ti ricordi che ieri avevamo accusato Mario di nasconderci qualcosa.
1: Sì, sì.
0: Perché... E se non so se ti ricordi cosa ci ha mandato ieri sera nel gruppo, Mario.
1: Sì, me lo ricordo e l'ho anche conservato. Sentite, eh?
2: Ragazzi, io sto guardando la partita come voi e non lo so, ma la sensazione è che intorno al 20° minuto verrà fischiato un rigore per la Spagna.
1: Che cazzo sei, un mago? Sì.
2: E poi un'altra cosa. 10 minuti dopo, perché la Spagna il gol lo fa su rigore, e intorno al 30° si farà male un difensore della Francia. Poi di sicuro al 45° finisce il primo tempo. Nel secondo tempo invece c'è un gol di Yamal che purtroppo verrà annullato.
3: Ragazzi, è così.
2: Il recupero a fine partita sarà di 7 minuti.
3: Tutte le ha prese.
2: Vincerà 2-0.
1: Vabbè, pensi che non li ho sentiti sti messaggi, li ho sentiti stamattina.
3: Noi lo prendeva.
4: Ma ieri l'abbiamo detto, però l'avevamo detto che lui che aveva qualcosa in serbo.
0: Che nascondeva qualcosa.
1: E aspettatevi qualcosa anche per questa sera.
0: Evidentemente, sai, essendo di Lissone come il VAR, Mario, è a conoscenza di cose che solo i poteri forti sanno, no?
1: Quindi stasera sarà una grande partita. Grandissima. Ma ne parliamo adesso o dopo c'è l'ampia pagina sportiva?
0: Dopo c'è un'ampia pagina proprio su un approfondimento su Argentina.
1: Approfondimento! No, volevo fare un'errata corrige e chiedere scusa a tutti gli ascoltatori di M2O tranne Domenico
3: che te l'ha fatto presente.
1: Che me lo ha fatto notare, capito? Mi ha fatto notare che io ho detto che Bruno Mars avrebbe fatto un omaggio ad Avicii nella sua data di Stoccolma. In verità l'omaggio ad Avicii l'ha fatto Bad Bunny con una solo di chitarra dove hanno eseguito alcuni brani famosi di Avicii.
3: Ma io mi ricordo che questa cosa non l'hai detta tu, l'ha detta Lelipi.
0: L'ha detto Albertino, ma vediamo il regolamento in questi casi cosa dice.
1: Cosa dice il regolamento? Pagina 7.
0: Quando sbaglia il direttore.
1: Quando sbaglio io cosa devo fare?
3: Tuttavia, e nonostante il direttore potesse fare un piccolo errore,
1: grammaticalmente
3: non c'entra niente, ma la colpa gira sempre ad Ale Lippi,
1: okay.
3: Che si assume le responsabilità.
1: Grazie.

anche questa musica commerciale, questo. 1999, l'M2 Old delle 17.30 di questo mercoledì erano Pups and Scare con You Want My Love.

0: Moving to the Sun è un bel titolo, è una bella filosofia di vita. Ricordo che avevo un amico che mi diceva: io vivo seguendo il sole, no? Mi muovo in tutto il mondo dove c'è il sole, dove c'è la, una bella stagione, io me ne vado e lascio, vi lascio qui a, nella nebbia milanese. Non l'ho più sentito questo mio amico, non so che fine. Comunque questa canzone era un po' questo, il concetto era Moving to the Sun e sono passati 39 minuti circa dalle 17, oggi preciso come uno svizzero.
1: Bravo. Bravo, vero.
0: DJ svizzero oggi. Sì. Embolo, DJ Embolo.
2: Povero
0: visto
2: Embolo.
0: Che sono i nomi dei calciatori.
2: Povero Embolo, dai, la sua espulsione ha un po' determinato la sconfitta della
0: lo
2: sua
0: so,
2: squadra.
0: Però a me mi rimangono i nomi Embolo. Dei calciatori, i nomi strani, non mi rimangono Embolo. I nomi normali, capito? Che poi Pepo Meccanone, per esempio, della, quello della Francia, Pepo no. Meccanone.
2: Uba Meccanone.
0: Mi è dispiaciuto anche per lui.
2: Uba Meccanone. Saliba. Digne.
0: Barcolana, che tra l'altro è una famosa manifestazione di Trieste.
2: C'è anche il modo di dire su Barcolà, no?
0: Qual è?
2: Finché la Barcolà.
0: Sì. Tra l'altro lui quando è ubriaco, Barcolà.
2: Bravo anche.
0: E potremmo stare qui per, per ore anche a fare il trenino. Bembele, bembele, bambolero. E invece non lo facciamo, perché mica siamo dei cretini che stanno qua a fare gli studi. Però voglio dire una cosa alla Ginger.
3: Sì, stavo guardando le formazioni di stasera. Tagliafico mi piace.
0: Bene. Tagliafico.
2: Terzino dell'Argentina.
0: Che nome strano.
3: Ci sono dei
0: italiano,
3: nomi strani.
0: Sì, molti, c'è una comunità italiana.
2: Sì.
0: Parenti.
2: Lo stesso Messi è un cognome chiaramente da queste parti, no? Un po' italiano, un po' spagnolo.
1: Mio zio è andato in Argentina.
2: Ah, sì. E stasera gioca nell'Argentina.
1: Vabbè, poverino.
0: No, io volevo dire una cosa, aprire una parentesi su quanto gli ascoltatori di questo programma in particolare credano in tutto quello che noi diciamo. Però questa è una grande responsabilità, Ginger.
3: Sì. C'è chi ha scommesso sul il mio pronostico di ieri. Sull'1-0, mi ha detto: cavolo, Ginger, a momenti mi fai vincere.
2: Perdendo un sacco di soldi.
3: però
2: quasi, però, ma hanno giocato soltanto la Spagna vincente, non i risultati.
0: Però ragazzi, giocate responsabilmente.
3: Certo.
0: Questo è lo slogan. Certo. È come dire: drogati poco, mi raccomando.
3: E comunque
0: quello è lo slogan. Ubriagati, ma
2: con calma.
0: Sì, prego.
3: Chiedono anche a Mario di darci i 6 numeri del Superenalotto, dato che le azzecca tutte.
0: Io la azzecco.
2: Cosa c'entra il Superenalotto?
3: Visto che ha azzeccato tutte le cose successe ieri durante la partita, ha detto magari sa anche i numeri del Superenalotto. Non li sai, Mario?
0: Ah, è vero. Sì, ma anche se li sai, mica li dice a te.
2: Scusa.
3: Perché sennò poi si divide per troppe persone.
1: Ma
3: giustamente.
1: Poi in questo momento potrei sparare qualsiasi numero, quindi non...
3: No,
1: mi sono
3: allora
1: concentrato.
3: Non è concentrato.
1: No.
0: Che brutto senza musica, eh?
4: Vero?
0: Meno male che c'è M2O.
5: Every day, M2O. 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ipodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Mais scritto mace. Salmo scritto salmo. Sì. Cola pesce scritto
1: cola pesce.
0: Tre punti per Fager.
1: Questo è importante.
0: Perché era facile la risposta, ma io volevo solo verificare che tu fossi attento e non distratto da altri eventi. Anche perché

0: anche se probabilmente è una notizia che chi se ne frega. Il tuo gesto, il tuo tentativo di portare qui nella comunità di Albertino Everyday un'anguria.
1: Ah, sì.
0: Già tagliata.
1: E invece?
2: Pronta. Dov'è? Per mangiare.
0: E invece l'ortolano ci ha detto: non posso portarvela, mandate qualcuno.
1: Ah.
0: E qui nessuno si può assentare perché non possiamo. Il regolamento vieta, no, di assentarsi dal posto di lavoro durante la trasmissione. Cosa dice?
2: Tuttavia.
0: Come tuttavia?
2: Se vi dovesse passare per la mente
0: di mangiare un'anguria.
2: Mangiare un'anguria, assentarsi. E dovete attendere le decisioni da parte di Albertino.
0: Però.
2: Però a questo punto Ale Lippi potrebbe essere pericoloso nel caso l'anguria dovesse arrivare in anticipo.
0: O potrebbe andare lui, c'è scritto, vedi?
2: Ah, ecco, infatti, figli. Nonostante lui non avesse voglia di muoversi, è a diritto.
0: No, è costretto.
2: È costretto con la museruola andare a ritirare
1: allora,
2: l'anguria.
1: Se mi date i soldi vado.
0: No, ma allora intanto chiedo scusa perché il battitore della... del regolamento.
1: No, è stato scritto nel 600, quindi è un manoscritto. Scritto,
0: purtroppo è scritto a mano.
1: Ragazzi, scritto a mano.
2: Portate pazienza, io leggo quello che c'è scritto.
0: Ti volevo chiedere, Mario, un'altra cosa,
2: sì.
0: Sempre vita privata di Fargetta.
2: Sì,
0: no?
2: sì, dica, dica.
0: Per quanto riguarda il tuo compleanno che si terrà da domenica ad ottobre del 2026,
2: sì,
0: no? Sono quasi tre mesi.
2: Dica.
0: La processione. È confermata?
2: Dovrebbe essere confermata, salvo cambiamenti meteorologici.
0: Ok.
2: Perché a quel punto.
0: Quindi tu sulla sedia sul trono e vieni trono. Portato
2: vengo allora si parte da Lissone
1: vabbè un po' lontano no si parte no, no dai spieghiamo da si parte dall'albergo che ti ospita che ti porterà alla location dell'evento
2: in effetti domenica sarò in Puglia
1: dove
2: e a Cupertino Lecce
1: ecco, Cupertino
2: da lì si parte e arriveremo
0: Cupertino
2: al nord...
0: non è in America
1: Cupertino nelle Cupertino è
0: sei
1: dove
0: sei sicuro che sei in Puglia
1: sì. Cupertino non è nella Silicon Valley
0: Cupertino
1: dove c'è Steve Jobs no?
2: E da lì risaliamo piano piano l'Italia
0: facendo la francigena
2: esatto
1: vestiti a tema è bellissimo da vedere
2: bello, siamo anche in centro Italia da Orte da Perugia
0: sì. Da lì, insomma, ma tu sei vestito è vero che ti sei vestito tutto dal medioevo è vero?
2: Assolutamente sì
1: tunica e ciabatte
0: che bello
1: molto bello
0: sì, io ci sarò non faccio come te che all'ultimo compleanno non ti sei presentato al limite chiamami e io non ti risponderò farò come la Gen Z che non risponde al telefono però la Gen Z non risponde al telefono ma ha un buon motivo per farlo scientificamente vero Ale?
1: Un messaggio permette di scegliere quando leggere e quando rispondere. La telefonata invece chiede attenzione immediata e devi interrompere quello che stai facendo. Quindi i giovanissimi considerano superata l'aspettativa di essere sempre reperibili.
2: Ecco perché mio figlio non mi risponde mai al telefono.
0: Capito? C'è questa ragione qua.
1: Loro vogliono decidere loro quando rispondere e se rispondere. La telefonata è invadente, li state interrompendo in quel momento lì. Date fastidio.
2: Ho capito, ma anche il messaggio non risponde neanche ai messaggi.
1: Il messaggio lo vedo. Non decidono loro quando è il momento di decidere.
0: Non è come una volta, tanti anni fa, quando invece non c'erano i call center. Oggi quanti call center vi hanno chiamato?
1: 6-7.
0: Anche me.
2: 3 oggi.
0: Avevano detto che avrebbero fatto una legge.
1: L'ho visto come ha funzionato.
0: Funzionato
1: sì,
0: di brutto.
1: Benissimo.
0: Oggi in 3 mi hanno chiamato. Io tanto ormai non rispondo più. E una volta invece quando chiamavo un numero sconosciuto tu rispondevi sì, io ascolto, io guardo...
2: Sì.
0: Capito?
2: Sì.
0: C'erano quei quiz televisivi.
3: Ah sì.
0: Ginger!
3: Sì, me lo ricordo.
0: Quali erano i quiz dove tu rispondendo il nome del programma ti regalavano qualcosa? Non ti ricordi?
3: No,
0: tu ti ricordi?
3: Con la Carrà?
1: Ve ne propongo qualcuno. Fino agli anni 70 il gioco del telefono durante le edizioni di Domenica In condotte da Corrado veniva estratto un numero dall'elenco telefonico Corrado contattava in diretta per assegnargli il premio settimanale quindi ti chiamava Corrado in diretta da un numero sconosciuto
0: chi anni erano?
1: Anni 70
0: no non avevo neanche il telefono
1: poi Raimondo Vianello metà anni 80 durante un programma che si chiamava Luna Park telefonava ad un telespettatore estratto a caso il fortunato poteva vincere 1.000.000 lire
0: vedi?
1: Quindi da un numero sconosciuto alzavi la cornetta, salutavi Raimondo Vianello e vincevi 1.000.000.
0: Dove vogliamo arrivare? Se i call center, a posto di rompere i coglioni, ci regalassero 1.000.000 di lire,
2: esatto.
0: Noi potremmo anche rispondere ogni tanto. Cambiate strategia.
1: Oppure, i fatti vostri, vi ricordate, no? Anni 90, Rai 2, veniva chiamato un numero.

0: numero di telefono e se la persona dall'altra parte rispondeva con "i fatti vostri", vinceva un po' di soldi.
1: Vedi. E quindi è lo stesso gioco ripetuto con un nome differente.
0: Esattamente, quindi potremmo fare un gioco dove se rispondono Albertino e Everyday
1: vincono due adesivi che l'azienda non mette a disposizione altro.

0: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: E siamo pronti per la seconda ora di questo mercoledì 15 luglio e pronti anche per le news. Perché è così tutto pronto? Perché sono le 18 e un minuto. M2O.
1: Papi chulo, papi papi papi ben a mi, papi papi papi.

0: niente.
1: Quindi questo è ritmo scabroso, se non ho capito male, no?
2: È sabroso.
1: Ah, sabroso, non è scabroso?
2: Sabroso.
1: Che differenza c'è tra scabroso e sabroso?
2: Non lo so.
1: Ah, benissimo. Zero punti per Short.
2: Sabroso è tipo caliente, tipo quella roba lì.
1: Sabbioso magari,
2: sì,
1: no?
2: Non lo so.
1: Era Lorna. Vi ricorderete tutti del film Lorna Assassina?
2: Sì, me lo ricordo.
1: No, quella è la Lorca Assassina, che poi era una sorta di sequel dello Squalo, no? Siccome lo Squalo, il film sullo Squalo, sì, andò molto bene, Jaws in originale, e allora fecero anche Lorna Assassina.
3: Vero.
1: E in questo modo non hanno fatto altro che creare antipatia verso due pesci che invece sono bravissimi.
3: Tu hai detto Lorna, invece è l'orca.
1: Certo, è l'orca. Invece l'orca è un pesce che... Se non sbaglio, l'orca è anche un pesce. Sbaglio.
3: Non fa niente.
1: Non lo so,
3: tu
1: però
3: passi di lì, letti qua.
1: È un pescione, è tipo,
4: sì,
1: la balena,
4: sì,
1: che viene addirittura domesticato nei parchi acquatici.
3: Non te lo so dire.
1: Io
3: no,
1: credo di averla vista una ad Orlando, in Florida.
0: Purtroppo sì, Alberto.
1: Sì, no, ho detto che sono d'accordo.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì.
1: I pesci devono fare i pesci, i cani devono fare i cani. Sì.
2: È un mammifero comunque l'orca.
1: Vabbè, grazie, è arrivato lui.
0: È come la balena.
2: Sono pesci.
1: Io ho detto
3: ma tu dove stiamo arrivando? Non ho capito adesso.
1: Niente, non mi ricordo neanche più perché sono arrivato a parlare di.
3: Abbiamo imparato che l'orca non è un pesce, ma è un mammifero.
1: Sì, come i delfini, no?
0: Sì.
1: Quindi i delfini non vanno bene?
2: In che senso?
1: No, chiedo alla Ginger, che è animalista.
0: No, neanche i delfini andrebbero bene. Addomesticati e lasciati dentro.
1: Chi l'ha permesso?
0: Però...
1: Chi è che ha scritto il regolamento dei delfini? Mica io. Io, se fosse per me, li lascerei.
0: Io
1: li lascerei tutti liberi negli oceani, nei mari,
3: a
1: fare i saltini.
3: Non vorrei l'avesse scritto quello che ha scritto il regolamento di Albertino Everyday.
1: Il nostro regolamento parla di delfini?
3: No.
1: Tuttavia,
3: no.
1: se dovesse capitare di parlare di animali e soprattutto pesci, lasciate perdere.
3: Sì.
2: Bravo.
1: Sì. Ma quello lì è il paragrafo che dice anche: quando parlate di cose che non sapete, lasciate perdere.
3: Esatto,
1: ma siccome succede
3: quello.
1: Sempre. Vabbè. Mamma.
2: Mamma.
3: Sa come arrivavo?
1: Come arrivavo?
3: Capinna.
1: Nessun doppio senso nella battuta di Fargetta, naturalmente.
3: Col timone. È il timone, no?
1: Allora, sono arrivate le news. Io ringrazio il caporedattore perché

0: capo redattore, così come tutte le redazioni, non va in vacanza.
1: Zero.
2: No.
0: Perché le notizie,
2: se corrono veloci,
0: non è che vanno in vacanza le notizie. No. Cioè, ad agosto
2: qualcosa succede.
0: Non succede niente perché noi siamo in vacanza. No?
3: Non è mica moglie mia, non ti conosco. Agosto.
0: No, cosa c'entra? Io parlo delle. Quindi
2: che modi di dire.
0: Non lo so, ma io stavo facendo un discorso serio.
2: Ad agosto, moglie mia, non ti conosco.
0: Luglio?
3: Luglio.
0: Col bene che ti voglio.
2: Segnamenti che diamo, va bene.
0: Allora, vabbè, niente, stavo dicendo che comunque la redazione di MBDO e Felisandro invece vanno in vacanza.
1: Sì.
0: Come se non ci fossero più notizie da dare. Invece le notizie ci sono anche ad agosto.
1: Sì.
0: E quindi la nostra redazione non dovrebbe andare in vacanza.
3: Ma noi questi qua li paghiamo poi.
0: Vi dovete vergognare, Felisandro.
1: Esatto.
0: E tutta la redazione. Sai chi ha deciso di andare in vacanza?
3: Chi?
0: Il pappagallo Paco.
1: Sì.
0: Perché lui alla fine che comanda.
1: Eh sì, lui ha detto tutto l'inverno qua.
4: Ma perché
1: così.
4: Si è sposato, cioè è in viaggio di nozze.
0: Ah sì?
4: Non se l'ha sposato?
0: Il Paco?
4: Al congedo matrimoniale.
0: Non lo so.
3: Ragazzi, ritorniamo
0: Grazie per la linea comunque, Felisandro, e tutta la redazione. La prima notizia arriva dalla Russia. Disegna gli occhi su un quadro da $1,000,000 perché si annoiava, licenziato la guardia di un museo.
2: Gli ha fatto gli occhiettini, sai, col pennarellino.
0: Io avrei fatto i denti finti.
2: Anche
0: il dente nero davanti è bello. A voi non piace il dente nero davanti? Va bene. Shashari viaggiava in auto con un asino seduto sui sedili posteriori, automobilista multato. Aveva una macchina grande o un asino era piccolo?
2: Sassari sono un po' così.
0: No. Cioè, no, non lo so, ma magari non era proprio dentro.
2: Ma era un pick-up.
0: Magari era un pick-up.
2: Con l'asino dietro.
3: Ma scusa, l'asino l'hanno arrestato?
0: No.
2: L'asino non c'entra niente. Poi non capiva l'asino, no?
3: Ah, okay.
0: Solo che quando hanno fermato l'autista gli hanno detto non fare l'asino, oh bello, vedi che c'hai un asino dietro. Andiamo avanti con le news. Stati Uniti, ruba in un negozio e perde lo zaino con dentro il certificato di nascita e tutto il resto. Riacciuffato poco dopo.
2: Ma adesso tu vai a fare una rapina con il certificato di nascita nello zaino?
0: Ma io non lo so.
3: Magari era andato in comune.
2: No, si va senza documenti a fare le rapine, ragazzi.
0: Ragazzi,
3: tu cosa ne sai?
0: Ma tu hai fatto rapine?
2: Che cazzo ne sai? La base, senza documenti.
0: Davvero? Tu sei stato rapinatore?
2: E
0: non ci hai mai detto niente.
2: Con il documento di un altro che ha rubato prima.
3: Ecco perché a Viareggio quando passi tu vanno via tutti. Capito?
0: Australia, bambino gioca a nascondino e si incastra nella lavagna. Lavatrice, salvato dai pompieri.
2: Però ottimo nascondiglio, eh?
0: Sì, a pensarci lavatrice. Bene.
3: Però.
0: Tu hai mai provato?
3: No, stavo pensando quando ero piccolo. Non toccavo l'altezza del tavolo perché ci andavo sotto, perché ero talmente basso, ma non ho mai pensato di andare dentro la lavatrice. Questo sì. No.
0: Beh, c'è sempre tempo, no?
2: Sì. Questa è un po' la storia che ha commosso il web.
3: Esatto.
2: Del piccolo Mario.
0: Trento ruba una bicicletta elettrica ma non sa usarla e cade rovinosamente davanti alla polizia.
2: Ma cosa ci sarà di difficile in una bicicletta elettrica?
3: In più non aveva il casco, magari.
0: Questo non lo so, però rovinosamente, perché cos'è che c'è da usare? Devi pedalare, va.
2: Però va, se dà la spedalata, va.
0: Ma va.
3: Si sarà sbucciato le ginocchia.
0: È assistita?
3: Sì, esatto.
0: Torino, anziano sbaglia pedale e finisce con l'auto direttamente dentro la corsia del supermercato.
2: Sai quando invece di mettere la retromarcia, credi di aver messo la retromarcia, ma hai messo la prima.
0: Ma senti, ma avete mai provato a schiacciare l'acceleratore col piede sinistro?
1: No, non devi farlo.
0: E il freno?
2: No, la cosa peggiore.
0: È terribile.
2: L'uomo senza sensibilità.
0: È terribile.
3: Mai.
0: L'ultimo. Ginger, tu hai provato?
4: Per sbaglio ho provato. Non è stato bello.
0: Non è bello.
4: No.
0: Spangia.
3: Spagna.
0: No, no. Ah, scusate.
2: Eppure ieri sera dovresti.
0: Ma ieri ha vinto la Spagna, poi.
2: Ha vinto la Spagna.
0: Maledetti, hanno vinto loro. Spagna, gabbiano ruba una GoPro, poi ritrovata dal proprietario con uno splendido video tutto
2: aereo.
0: Un video aereo.
2: Bello, video incredibile.
0: Perché lui... Cioè lui gliel'ha riportata.
2: L'ha riappoggiata da qualche parte e dentro c'era un bellissimo video.
0: Beh, neanche chiederglielo. Tu gli avessi detto al gabbiano, mi fai un video, lui non avrebbe fatto.
3: Ma scusa, se l'avesse mangiato cosa avrebbe visto allora all'interno?
0: Non si mangiano le GoPro.
2: Che idee hai?
3: Non si sa mai, no? Magari dentro
0: le budella,
3: tutto qualche.
0: È tutto. Mi spiace, ma le news finiscono qui.
2: Non vorresti vedere il dentro di un gabbiano a questo
0: punto? No, perché quello è una. Come si chiama quella.

0: la scopia.
1: No, la gastroscopia.
2: No, la colonoscopia
1: da
0: del gabbiano.
1: La gastroscopia.
0: Vogliamo smetterla?
2: No, perché se poi la cagava pure.
0: La GoPro.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us di oggi, che si aggiudica due biglietti per il Panorama Festival, uno dei più grandi festival di musica elettronica in Italia, che si tiene il 15 di agosto alle Cave del Duca in provincia di Lecce con i migliori DJ del mondo. Lui vince due biglietti e anche la Backstage Experience, che sono molto più di due biglietti. Il nostro vincitore vive a Roma, ma è di origine siciliana perché è di Mazara del Vallo. Il vincitore del Play With Us di mercoledì 15 luglio, quindi esattamente a un mese di distanza dall'evento, ha tutto il tempo per preparare il trolley. Lui è Fabio di Mazara del Vallo, che vive a Roma.

0: Dico.
1: Pronto Fabio?
2: Eccomi.
1: Eccolo.
2: Grandi.
1: Carissimo Fabio, da quanto vivi a Roma?
2: È da 26 anni.
1: E come mai ci tenevi a sottolineare che sei di Mazzara del Vallo? Perché sei molto legato alle tue radici, alle tue origini?
2: Eh sì, assolutamente sì. Assolutamente.
1: Ci vai tutta l'estate?
2: Anche no, ci vado ogni 2-3 anni, faccio un salto, però ci vado, ecco, mettiamola così.
1: Ma Mazzara del Vallo è famosa per... C'era qualcosa?
2: Pesce, il gambero rosso.
1: Eccolo, quando ti dicono il gambero di Mazzara del Vallo.
3: È vero. Buono quello.
2: Buonissimo.
1: Quindi tu che sei di Mazzara del Vallo, Fabio, quando sei a Roma, no? E sei in un ristorante di pesce, ti dicono questo è il gambero di Mazzara del Vallo, tu lo riconosci?
2: Sì, si riconosce per chi è di Mazzara, insomma, lo riconosce abbastanza facilmente il gambero rosso, sì. Spesso viene anche spacciato per quello che non è.
1: Ma per quello che te lo chiedo, perché insomma, ci vuole un po' di esperienza.
0: Sempre. Alberto!
1: Ma Mario c'è Fabio al telefono.
3: Senti, potresti di mandarci un po' di gambero rosso?
1: Ma lui ormai vive a Roma.
3: Fresco però, fresco.
1: Vive a Roma. Ah, okay. Come si sta a Roma?
2: Quando scendo magari una cassa.
1: Ma se vai ogni 2-3 anni? Non sei affidabile come fornitore di pesce, Fabio.
2: No,
1: mi spiace.
2: Assolutamente.
1: È troppo da aspettare.
2: Quest'anno ci vado.
1: Vabbè, comunque noi i biglietti te li regaliamo lo stesso e ti auguriamo di divertirti molto se li terrai tu, se li regali a qualcun altro. Insomma, è un bellissimo festival. Se ti piace la musica elettronica ti divertirai, ok?
2: Sì, tantissimo. Grazie tanti ragazzi.
1: Ciao Fabio, grazie a te,
2: ciao,
1: buona serata.
2: Ciao. Ciao a tutti. Bring the action.

0: droga.
1: La sveglia è una cosa seria, molto seria.
2: Sveglia! Hey!
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero.

0: Sono già le 6:30, incredible. Siamo in diretta come sempre da The Cave Studio, qui dal nostro palazzo di Via Massena 2, Milano, Italy. In questa Milano caldissima, dove nel pomeriggio c'è stato un piccolo accenno di pioggia, è previsto temporale. C'è i gabbiani.
1: Sì, ma è venuta giù tipo una pioggia tropicale, sai, quelle forti.
0: Sì. Però in altri paesi intorno a Milano pare che abbia vero Ginger.
2: È verissimo, purtroppo.
0: Verissimo, è sabato, no? Su canale 5.
2: Sabato e domenica. Sabato e domenica.
0: Anche domenica.
2: Sì, anche domenica. E comunque sì, purtroppo è vero, ha fatto anche dei danni da qualche parte.
0: Dove? A Varese?
2: A Varese non so di danni, però ha piovuto molto forte, con vento forte. E anche in Francia. Ah. Avete visto?
3: No, no.
0: Oggi, ma oggi pomeriggio?
3: No. Sì. No, non abbiamo visto, però oggi.
0: Ma la Francia ha già avuto una disgrazia ieri sera. Pur la pioggia, mo. Sti poveri francesi, vabbè, dai. Che cosa vuoi che sia? Dai, sono cose più grandi. Allora, tu cosa ridi?
1: Io rido.
0: Tu non ridere, perché non sai che cosa ti aspetta in futuro.
1: Cioè?
0: Che ne sai? Magari non lo sai il destino.
1: Ma tu parli del futuro, proprio futuro della mia vita.
0: Della tua vita, ma.
1: Ah, io so che a breve è il mio compleanno.
0: Dammi la mano, fai vedere.
1: Sì.
0: Domenica è il tuo compleanno, abbiamo già parlato. Cacchio, se sapessi leggere la mano, ti direi un po' come va la settimana.
1: Ma perché tu credi a quelli credi a quelli che leggono la mano?
0: Io no, però alcuni ci credono. Poi ho saputo che ChatGPT adesso legge la mano.
3: Sì. Legge anche la mano.
0: Hai saputo,
2: no.
0: Mario?
2: No,
0: l'hai saputo. Ginger!
2: No, ma come fa?
0: ChatGPT, vuoi leggere? Vuoi letta la mano?
2: Sì.
0: O leggiamo quella di Mario o la tua?
2: No, quella di Mario.
0: No, la tua, Ginger.
2: Dai, quella di Mario.
0: Quella della Ginger. Dai,
2: come
0: forza.
2: Volete?
0: Vieni qua,
1: vieni qua,
0: corri.
3: Vieni accanto a me, Ginger.
0: Tutto
3: vieni.
0: In diretta.
1: Mica che
0: tutto.
1: Mi legge una disgrazia.
0: Questa è la vita in diretta.
3: Vieni
0: ragazzi.
3: Accanto a me, Ginger.
0: Altro che altro che Emanuela Moreno.
1: Qual è la
0: vita in diretta.
3: Qual è la tua mano dominante?
1: Dominante, la destra.
2: La destra.
3: Fotografiamo la destra.
0: Che tempi ha questa?
3: No, velocemente. Leggi questa mano. Quindi ho messo la foto della Ginger in ChatGPT e ho chiesto di leggere questa mano. Allora, la linea della vita è lunga, continua e ben marcata. Buona energia e capacità di recuperare dopo periodi intensi. Ami muoverti, cambiare ambiente, fare esperienze. Tendi a vivere le cose con intensità piuttosto che in modo superficiale. Hai molta immaginazione, unisci logica e creatività. Ami raccontare storie, comunicare, fare collegamenti diversi.
2: L'amore?
3: L'amore no, linea del

0: opportunità invece di aspettare.
1: Vabbè, io devo dirti una cosa, Gigi. Prima, a microfoni spenti, abbiamo fatto una prova con Shorty. E gli ho detto le stesse cose. È vero o no?
2: Quindi
1: non funziona.
3: Questo sembra l'oroscopo, sembra.
2: Questo a dimostrare che ancora che i chiropratici sono.
1: I chiropratici.
3: Sì.
1: E anche gli osteopati.
2: Possono per il momento dormire sogni tranquilli perché il loro lavoro non è messo a repentaglio dall'intelligenza artificiale che abbiamo visto avere delle lacune.
1: Quindi intelligenza artificiale.

Ma che è me due old esagerato oggi? Che raffinatezza! Questo voleva essere un omaggio al popolo francese. Abbiamo scelto una canzone tra le più belle del genere musica elettronica di un po' di anni fa. Era il nostro M2Old delle 18.30 su M2Old. Il gruppo si chiama Etienne de Grecy e la canzone era Am I Wrong?

0: Artista, DJ, producer di origini messicane, se non sbaglio, lui si fa chiamare così, Cicciottello Gordo. E saluto anche sua moglie che si chiama Franca, e sulla carta d'identità c'è scritto Franca Ingordo, quindi sì che si sembra che lei abbia molta fame, e invece non è così, e tutto quello che ho raccontato era falso.
1: Che poi no, perché stavo già agganciato il fatto che Franca, il suo fratello è famoso Franco.
0: Eh sì, il musicista Franco. Sì, sì. Bene, questo è un programma ricco di fake news, dalle 17 alle 19. A volte diciamo anche delle cose utili, a volte anche delle cose interessanti, a volte divertenti, ma non sempre. Oggi non mi ricordo, sono passati ormai 1 ora e 41 minuti dall'inizio del programma. Alle 7 però ce ne andiamo, arriverà Andrea Mattei di beige vestito.
1: Sì.
0: The Man in Beige, eccolo là, tutto profumello. E se state ascoltando la diretta, invece, se siete sintonizzati al mattino dalle 4 alle 6, noi siamo in replica prima dell'arrivo dell'uomo della sveglia, Walter Pizzulli.
1: Grande Walter!
0: Grande Walterone! E tra poco c'è l'ampia pagina sportiva.
2: Sì, c'è uno speciale che unisce il calcio alla musica in modo forse sorprendente. Questo me lo dirai tu, ce lo dirai tu.
0: Perché questa sera c'è la seconda semifinale, non so se l'avete mai

0: Questa notizia non l'ha mai data esatto. Nessuno, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Allora, in anteprima la notizia di delle 18:42 che c'è Argentina e Inghilterra.
2: In esclusiva.
0: In esclusiva. La cosa incredibile è che gli argentini parlano tutto uno spagnolo e gli inglesi in inglese.
3: E lo parlano benissimo l'inglese.
0: Gli inglesi sì.
3: Benissimo.
0: L'arbitro parla inglese.
3: Sai che l'arbitro...
0: Sì, a me piace sì, quando l'arbitro parla al microfono.
3: Parla in inglese. Alcuni bene, alcuni no.
1: Sappiate che io so già tutto quello che accadrà e ehi, domani ve lo dimostrerò.
0: Vabbè.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Quasi terminata questa puntata di mercoledì 15 luglio qui su M2O con Albertino Everyday. È il momento dell'ampia pagina sportiva.
1: Grazie per la linea, ti parlo dall'Atlanta Studio.
0: No, non mi parli dall'Atlanta Studio perché sei qua.
1: Ah, sono qua. E quindi... Stasera alle ore 15, ora locale.
0: Alle ore 15.
1: Alle 15.
0: Ah.

0: Maradona dell'86 che questa sera gli inglesi vogliono vendicare, però si gioca in una città particolarmente importante per la musica. Mi dica.
1: Una domanda, per distinguere le nazionali, no? Qual è, che colore è la maglia dell'Argentina?
0: Quello
1: stasera?
0: Che si sa è che l'Argentina giocherà in blu scuro, colore quello indossato da Maradona proprio in quella partita dell'86.
2: Ti ricordi quando fece il gol di mano?
1: Sì, e l'Inghilterra è bianca.
0: Bianco, penso giocano in bianco. Giocano ad Atlanta, una
1: quindi,
0: città.
1: Amici ascoltatori, i bianchi sono gli inglesi, esatto, e i blu sono, no, lo dico perché se sono, ci sono tra gli ascoltatori,
0: bravo,
1: persone come
0: bravo,
1: me,
0: bravo, bravo,
2: hai
0: bravo,
2: ragione.
1: Almeno uno capisce, no? E si regola.
2: È vero.
0: Atlanta, città degli Outkast, di T.I., di Gucci Mane, di Future, dei Migos, di Untucked, di 21 Savage, di Lil Baby. Perché Atlanta è la città dove è nata la musica trap. Quindi, per gli appassionati del genere, la città di stasera è una città musicalmente importante anche negli ultimi anni, oltre a che a tutto il bello degli Outkast, eccetera.
2: E tutti questi sono presenti stasera a vedere la
0: ecco,
2: partita.
0: Quello che dice Mario è una cosa molto interessante, perché spesso i telecronisti, lo ha fatto anche l'ottimo Pardo ieri sera su DAZN, raccontano come la FIFA prima di ogni partita li procuri la lista dei VIP presenti in tribuna, e quella di ieri sera erano 3 pagine
1: in modo da non fare gaffe.
0: Avete visto tipo
1: ieri c'era Usain Bolt
0: Chalamet che parlava con Beckham, no? Quindi anche stasera ad Atlanta ci sarà una lista infinita di ospiti, e il telecronista deve essere bravo, Pardo lo raccontava, anche a memorizzare, capire e cercare di riconoscere,
1: no,
0: chi
1: anche
0: sono.
1: Anche perché ieri, per esempio, quando hanno inquadrato Usain Bolt, no, qualcuno mi ha detto chi è questo? Ho detto, non lo so, è uno che ha un bello orologio.
2: Usain Bolt. Hai visto l'orologio?
1: Perché non l'ho riconosciuto, è un po' ingrassato.
0: Fisicamente Usain Bolt è molto cambiato.
2: Mi ricordo che la partita durerà 90 minuti in caso di
1: davvero?
2: Parità.
1: Davvero? No, è arrivato lui.
0: La difficoltà maggiore sta nel fatto che magari inquadrano il più forte giocatore dell'attuale lega di baseball americana, ma noi qua in Italia non sappiamo che faccia abbia,
1: certo.
0: Quindi spesso si fanno delle gaffe, ma anche no, dai.
1: Quindi la finale poi è domenica sera in occasione del compleanno di Fargetta,
0: domenica
1: giusto?
0: Sera, esatto, in occasione del compleanno di Fargetta. Venerdì racconteremo un po' di retroscena molto interessanti, tra cui gli ultimi biglietti disponibili a 66.000 euro, se qualcuno volesse andare a venderla all'ultimo minuto.
1: Puoi vendere la macchina.
0: Qualche biglietto è rimasto.
1: Cioè vai lì in macchina, la vendi
0: e guardi la partita.
1: Se hai una bella macchina.
0: Sì,
1: se hai una macchina, vendi quella di tua moglie.
0: Poi
1: anche
0: un'altra curiosità che riguarda l'erba del campo su cui si giocherà la finale, ma ne parliamo.
1: L'hanno venduta. Scusate, ma dell'half time della gran finale ne parliamo nei prossimi giorni.
0: Ne parliamo venerdì, perché anche sull'half time ci sono un po' di rumors, come dicono da quelle parti. Si vocifera addirittura che possa durare mezz'ora.
1: Cioè mezz'ora di intervallo.
0: È la prima volta nella storia del calcio che l'intervallo durerebbe così tanto.
1: Tu sei a favore?
2: No.
1: Perché?
2: Eh no, perché andiamo contro le diventa regole calcistiche.
0: Diventa un altro sport, più
2: non
0: che
2: è
0: altro.
2: Non è mica il football americano qua.
0: Quindi
1: si raffreddano i calciatori.
0: Certo. I calciatori e gli allenatori sperano che duri una ventina di minuti al massimo, però okay, lo scopriremo solo domenica sera.

0: Non è vero, tanto. È una bugia enorme questa.
1: Milano è discriminatoria. Pensate che piove solo in centro perché la gente qui è più ricca.
0: Eh sì, lì si rinfrescano, hai capito? Sì.
1: Dall'anno prossimo Albertino Everyday avrà una panchina di tutto rispetto all'altezza dei titolari.
0: Panchina lunga.
1: Per esempio, al posto di Fargetta ci sarà il fratello pelato Enzino.
0: Quando lui si fa male però.
1: Nel regolamento aziendale il tuttavia ha preso il posto al nonostante. Bruno Mars ha un look funky latino e usa il rialzino come Mario con la pedana. Per Ale Lippi oggi abbiamo dovuto adottare la museruola e abbiamo scoperto che è stato anche rapinatore. Non si fa, eh?
0: Da ragazzo, sì.
1: Fargetta intorno alle 6:15 ha sempre un crollo e va ricaricato come una Tesla.
0: Sì, tutti i giorni.
2: Ma non è vero.
1: Allora, se non è niente vero di questa, cioè qualcosa.
0: Il
1: pappagallo Paco ad agosto sarà in congedo matrimoniale.
0: Ecco.
1: Copertino è in Puglia e Cupertino è in California, America.
0: Precisiamo.
1: E se i call center regalassero soldi, noi saremmo disposti a rispondere.
0: Sì. Chiamateci quando volete.
1: Buona serata.
0: Grazie. Che vinca la più. Quindi chi è che gioca stasera?
2: Argentina e Inghilterra.
0: Ah, ecco. Dopo me lo segno. Noi ci sentiamo domani. Sapete che domani è Jajov? Sapete che domani alle 5 siamo qui? Su M2O? Vi aspettiamo. Ciao.
3: Ciao a tutti. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services.

0: fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ma lei ci sei?
2: Sì, no, non lo so. È un po' tutte e due, no? Sai, noi dei gemelli, purtroppo. Salve, buonasera, 19:03 su M2O.

0: in onda su M2O. Buonasera, 19:10 minuti. Stai facendo pappaute con il sorriso? Allora vuol dire che la giornata è andata bene. Stai facendo pappaute in maniera un po' più stressata? Vuol dire che davanti a te c'è qualcuno in macchina che non si muove, non si muove. Siamo in onda fino alle ore 21 dopo l'appuntamento di Albertino Everyday in questo mercoledì. Oh, sei in mezzo come un mercoledì.
1: Grande Matteo, yeah. E Picia Play, certo. Oggi è mercoledì, sì. 15 luglio del 2026, sì. L'assistente di studio a Firenze is speaking
0: in inglese. M2O

House, Ocean House, Ocean House. No, è Ocean House il titolo esatto di questa novità musicale tropicale, devo dire, di Jubel, questo duo musicale che sentiamo in onda nell'appuntamento novità

Jess Glynn, Hold My Hand. Dai, guarda il display della tua autoradio, sta uscendo una mano, è la mia, stringiamoci la mano. Piano, aia, allora, cos'è sta stretta? Ah, perché se stringi la mano forte, beh no, in effetti hai ragione, chi stringe la mano con decisione vuol dire che è una persona che in quel momento ha l'attenzione massima, altrimenti qual è l'alternativa? È che dicono, ciao, piacere Isabella, e un secondo dopo ti sei già dimenticato il nome, ma come mai?

0: su M2O. Scusate un attimo, siamo collegati con la zona privé, voi qua non potete entrare perché c'è il posto solo per due. Ciao, siamo io e lei. Lei? Ah, non c'è, e Laura non c'è, mannaggia.
1: Scusa, mi fai allora il solito? Grazie, grazie mille.
0: Grazie. Niente, è andata via, eravamo qua, o forse era tutto nella mia mente. Jungle The Wave all'interno della nostra playlist, che puoi sbirciare anche lì dove c'è tutto il nostro mondo. Non lo sai? È il nostro sito, vai m2o.it e torniamo tra poco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco

0: delle imprese italiane.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.
13: We'll be right back.

0: tonto è proprio il titolo della canzone che senti in onda su M2O pochi istanti prima di andare nell'appuntamento M2 Old. L'indizio che posso darti è che c'è questo capitano, ma non è Gigi D'Agostino, non è nemmeno Del Piero, non è nemmeno Totti, ovviamente, perché non hanno fatto delle canzoni, altrimenti le avremmo messe in onda. Quindi che capitano è? Questo è l'indizio. Lasciamo un po' di mistero per l'M2 Old che ascolteremo dopo aver sentito le ultime news.
1: La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso 2 rapinatori ed averne ferito un terzo nel 2021. Confermate dalla Cassazione anche le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, ergastolo per i genitori e per i 2 cugini, 22 anni allo zio. La 18enne di Novellara, di origini pakistane, si era ribellata a un matrimonio combinato e per questo era stata uccisa dai familiari. Nuovi raid americani sull'Iran, i guardiani della rivoluzione hanno reagito immediatamente con attacchi sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Teheran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dalla regione del Golfo. L'Aula della Camera ha respinto oggi anche l'emendamento presentato dai deputati vicini a Vannacci, prolungando il clima di altissima tensione che paralizza la maggioranza di governo. Lo sport, il calcio col mondiale, la semifinale di stasera tra Inghilterra e Argentina, la vincitrice affronterà la Spagna che ieri ha eliminato la Francia. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Qualche temporale su Lombardia e Triveneto, per il resto bel tempo quasi ovunque. Domattina sole e cieli sereni, salvo qualche addensamento sulle aree alpine e la Liguria. Clima molto caldo, nel pomeriggio nessuna variazione. Ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

0: quando non ti basta mai la dose musicale. E allora qua interveniamo noi con l'M2Old. Avevo detto il capitano, non era Gigi D'Agostino, quindi
1: Giovanotti.
0: No,
1: capitano Uncino.
0: No, nemmeno. No, sì, sì, sì, era proprio lui, era proprio lui, certo, ma ovvio.
2: Di oggi è sì? Gelato al cioccolato.
0: No, dai, Captain Hollywood Project, More and More, era l'M2Old.

0: titolo di questa canzone firmata da Drake in onda su M2O. 19:40 minuti, siamo là nella tua automobile mentre torni a casa. Dammi un paio di minuti e poi torniamo insieme.
1: M2O. La musica del momento.

0: più musica. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: You're listening to M2O DJ Sam.

0: Colors in onda su M2O. Salve, buonasera.
1: Buonasera Andrea.
0: Ehi.
1: Ma guarda,
0: io non lo so, guarda. Maffei, fai quello lì della pasta. Fai quello che ti pare. Che simpatico. Ah, come sto ridendo. No, sai che cosa mi fa ridere veramente? Quando ci sono quei giochi di parole che descrivono una realtà che non esiste, perché il bello di quando nasce una risata è proprio questo, cioè la grammatica e la logica che vengono completamente abbattute, completamente stravolte. Sono queste barriere che vengono scavalcate, come quando scavalchi a un concerto. Non si fa più, ovviamente, non fatelo, però comunque è una cosa che fa nascere la risata, come quella volta di qualche tempo fa quando c'era la bufala che l'attentatore di Kirk era Gustavo La Fessa. Ne avevamo già parlato, era stato ovviamente poi scoperto che era una bufala, ma noi italiani ce ne eravamo accorti, perché quando le barriere della logica e della grammatica cadono e nasce la risata, è bellissimo. Può nascere con un racconto, può nascere con una storia, con una barzelletta o con un nome e cognome. Sai come si chiama il corridore cinese di atletica leggera numero uno al mondo? Cin Ciampai. Quelle cose là a me fanno morire dalle risate. Se ne conosci altre anche tu, mandale subito 342 654 3210 con un messaggio.
2: Più musica. M2O.

0: step, two step, come quel film che diceva one pack, two pack, three pack, ed era 8 Mile il film. Qui è Ed Sheeran e Lil Baby in onda su M2O. Quindi
1: Mattei,
0: sì,
1: sono io da Milano.
0: Ciao,
1: cioè, io muoio per quelle cose.
0: Ma anche io.
1: Tipo questa.
0: Vai.
1: Sai qual è la migliore atleta,
0: sì,
1: di ginnastica artistica cinese?
0: La so, la so.
1: Ciolanka Svilenka.
0: Ah, è vero.
1: E io mi sganasciavo.
0: È
1: cioè,
0: vero.
1: Fa troppo ridere.
0: Ma vabbè, ci sganasciamo ancora. Ciao, ciao, ciao, ciao. E ce ne sono arrivati diversi di messaggi, ma il bello è proprio questo, è ridere con queste cose come facevamo diversi anni fa, e lo possiamo fare anche questa sera insieme.

0: 2003, più di 20 anni fa, la versione originale degli Star Sailor, gruppo britannico, e qui insieme agli Offenbach, quindi è una Francia-Inghilterra, una finale finalona, mamma mia.
1: Matei, oh, come si chiama il più grande tuffatore spagnolo?
0: Dimmelo, dimmelo.
1: Metufo de Panza.
0: Sì, questa non la sapevo. Grazie comunque, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8 e un minuto. Buonasera. Siamo noi. Tra l'altro questo è un programma in collaborazione con un motociclista giapponese. Ma chi era?
9: Era Tofuso la moto.
0: Ah, ok.
2: M2O. M2O. M2 Hit. M2

0: problema. Aiutate questo ascoltatore. Ma non fa così. Però Gaza. Quindi c'è dell'euforia là fuori. Tra l'altro sono tutti in Cina o in Giappone questi personaggi così particolari. Ad esempio, sentiamo lei. Ciao.
1: Lo sapete come si chiama il ministro dell'agricoltura cinese?
0: Sì.
1: Con Cim.
0: Sono tutte lì. Vai dall'Aquila. Tra poco gli altri. Adesso arriva una novità.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma davvero è così arrivato a sorpresa senza avvisare il Play With Us che ti regala i gadget di M2O partendo dalla nuova t-shirt Dance With Us. Poi abbiamo il cappellino, il portapass e gli stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai?
3: Play With Us, sì? Nenia dalla provincia di Gorizia.
2: Nenia, ho sentito bene? Ciao anche a te, il Play With Us è tuo!
4: M2O DJ Station.

0: Captain Hollywood, e ho detto non era Gigi D'Agostino, ed è arrivato adesso insieme a Dinoro In My Mind. Io vi ricordo che siamo oggi, solo per oggi, in collaborazione con Tofuso La Moto, era lui?
1: Ma Tofuso La Moto, sì. Era il chi? Cugino di quel calciatore.
0: Ma chi?
1: Yoko Poco Maioko.
0: Yoko Poco Maioko non lo sentivo dagli anni Ottanta. Ne stanno arrivando tantissimi, però devo ricordarvi che questa sera ci sarà Lost Frequencies in Dance With Us. Dance With Us.

0: Dance With Us era un'anteprima del DJ set di Lost Frequencies in Dance With Us. Questa sera le puntate le trovi nel nostro sito m2o.it.
1: Dance With Us. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: la vespetta Peggy Gou e Aira Star nella playlist di M2O. Woman è il titolo di questa canzone. Alle 8:31 minuti abbiamo capito che Tofuso Ramoto era imparentato con Yoko Poco, ma Yoko, ha voglia, ma c'erano anche tutti altri parenti.
1: Ho capito sì. Che è il giapponese.
0: Quale?
1: Sarà il cugino del dentista Tekuri Nakari.
0: Tekuri Nakari è famosissimo dentista che arriva appunto dal Giappone. Stiamo abbattendo le barriere della grammatica, non tanto, ma quelle della logica sì, con i vostri messaggi. Poi?
2: Come si chiama il più grande cuoco giapponese?
0: Lo so.
2: Tokotottova,
0: anche questa arriva dagli anni 80 agli anni 90. Molto bene. Torniamo nel passato. Negli anni 90 c'era Coming to My Life di

1997, quanto l'abbiamo ballata. Prodotta da Monella e Phil J, Gala, Come Into My Life. Lo vedi che l'M2Old regala sempre delle gioie. La bella notizia è che arriva in tutti i nostri programmi ogni ora e quindi tornerà in onda con noi.

0: Lei è Kenya Grace, in onda su M2O, le 8:40 minuti. Mi fa piacere sapere che all'ascolto c'è anche un po' l'istrumentista che si sta, il trombettista si sta allenando a casa con la nostra musica. Ci ha mandato un piccolo pezzettino del suo momento di esercitazione. Sentiamo.
1: Sì.
0: Ma è gala. Mi sembrava proprio uno strumento, però devo dire molto bravo, molto intonato. Molto bene. Torniamo tra poco, lo faremo con la musica di M2O.
2: M2O. DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ time
3: su M2O.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic?
8: La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Ma da quanto siamo su quest'isola?
15: Ah, ho perso il conto.
14: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
15: Stappiamola.
14: Allora, che c'è scritto?
15: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
14: Allora l'aperitivo è salvo.
15: L'aperitivo sì, ma noi?
14: No, non pensiamoci adesso.
16: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco.

0: feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con mini prosecco maschio, mini prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: su M2O More Music Baby.
1: Buonasera.
0: Salve.
1: Sì. Tutti matti per Mattei.
0: Molto bene, grazie mille per questa dichiarazione così forte, così sentita. Siamo quasi arrivati alle 9 in onda su M2O. Questa sera stiamo cercando di capire questi cinesi, giapponesi, che sono tutti imparentati alla fine, perché abbiamo capito che c'è com'era lì, ho fuso il motore, no, fuso la moto, no, non me lo ricordo più, mannaggia la miseria, che però era imparentato con un altro giapponese. Alla fine sono tutti
2: ciao,
0: così
2: lanciatrici e dei cortelli cinese, sì. Lo goio goio.
0: Per caso sei della zona di Roma, sul grande raccordo anulare?
3: Ah, ho capito chi è il giapponese.
0: Chi?
3: Sarà il cugino del dentista, Tekurio Nakari.
0: Tekurio Nakari, eccolo, non mi veniva, ma sono tutti imparentati quindi alla fine.
4: Ciao, Cristian da Bologna.
0: Ciao.
4: È il giapponese più brutto?
0: Qual è?
4: Soshito Nakagata.
0: Bravo, l'hai detta benissimo. Sono arrivati veramente tanti, perché come dicevamo all'origine di questo discorso, abbattere la barriera della logica fa nascere una risata, e questo è bellissimo.
3: C'è anche il cugino di Yoko Poko Mayoko.
0: Chi è?
3: Che si chiama Quan Yoko Sugno Toku.
0: Senti, con Maruzzo non mi sembrava tanto cinese, mi sembrava un po' più verso la zona della Sicilia. Di dove sei?
3: Da Siracusa.
0: E allora lo vedi, da Siracusa. Poi abbiamo degli ascoltatori molto collaborativi.
5: Mattei, sì. Tra i parenti cinesi non poteva mancare il più grande lanciatore di coltelli.
0: Ma era
5: Sun Tutun Tai.
0: Cugino di ovviamente Dokoyo Koyo. Sono tutti parenti.

Nina Burara di Alan Walker e Eva Max, si chiama Fate, in onda su M2O. Abbiamo una o due bonus track, adesso dobbiamo decidere. Siamo qua con Claves, faremo un summit

0: minuto. Sono le 9:01. Che faccio? Rimango o vado?
1: Vai, vai.
0: Vado,
1: vai.
0: Rimango.
1: Vai, vai, vai.
0: Ci sentiamo domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Tra poco Claves. Buona serata, ciao.
2: M2O Cinema.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
1: E si confermo, sono le 9:01. Bentrovati da Claves su M2O. Due ore da trascorrere insieme fino alle 23. Buonasera e buon mercoledì. Ora è treno stop. Mr. Brightside, la prima.
2: M2O.

0: dei Bingo Players, due DJ che in quel periodo là facevano una serie di hit da ballare incredibili. E questa è la versione più rappata, grazie all'intervento di Flo Rida, in onda su M2 alterni al nostro No Stop. Canzone che quindi arriva a 9 minuti dalle ore 21. Buonasera da Claves e bentrovati, buon mercoledì in questa settimana che trascorriamo insieme nella fascia oraria della chiusura, no? Chiudiamo la giornata insieme e lo facciamo con la nostra musica, ma soprattutto lo facciamo anche con dei messaggi che possono arrivare al numero 342-654-3210, numero sempre attivo e lo sarà per tutte queste due ore anche e soprattutto per un appuntamento storico di M2O, cioè quello del gioco Play With Us che arriverà a sorpresa. Ora arriva una canzone nuova, Ugel con David Guetta, questa si intitola La Shine, è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

insieme in questa canzone, che però ha anche altri due artisti all'interno. In particolare sto parlando di French Montana e di Aidan Martin. Da un lato c'è la parte rap, dall'altro c'è la parte cantata, tutti insieme. La ricetta, poi gli ingredienti erano questi, la ricetta finale è Shine, è la canzone nuova, è il nostro M-Dot.

la sua voce oramai nella versione solista, perché un tempo ce lo ricordavamo come un gruppo, come una band, i Sophie and the Giants. Adesso è lei, Sophie Scott, la sua voce è super riconoscibile qui su M2O. Oh, questo sound, anche questo è super riconoscibile. Sono due fratelli, arrivano dalla provincia di Bari e si fanno chiamare fratelli Savino.

0: fratelli Savino.
1: Vabbè, loro dicono la parolaccia, dicono un di casino. One Up, questa è la loro canzone, M2 l'ha messa. Sono le 9:20 in questo esatto momento. La loro musica che arriva da Palo del Colle. Prima ho detto provincia di Bari, però dai, fammi dire esattamente che sono di Palo del Colle. Metti che c'è qualcuno di Palo del Colle adesso che sta sentendo la radio. Metti come sarà felice di sentir nominare in diretta nazionale la sua città.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su ford.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

successo ed è una delle ultime canzoni di Fisher che, come tanti altri suoi colleghi di fama internazionale, ha l'estate molto impegnata, no? Quando uno gli dice cosa fai quest'estate, lui per esempio ogni giovedì è Ibiza, l'Universe, con la sua residency anche quest'anno, e poi noi lo possiamo anche ritrovare nelle sue canzoni qui in questa radio che si chiama M2O e che soprattutto alla mezza dell'ora fa una cosa in particolare, cioè mette un pezzo che ci riporta indietro nel tempo. Allora, 1990, l'anno di destinazione di questa canzone, una produzione italiana, lui è Digital Boy e questa è Gimme a Fat Beat. M2 Old.

un'eccellenza italiana, lui è Luca Petrolesi e questa è la sua canzone come Digital Boy. Siamo negli anni 90, lui poi nel frattempo si è trasferito negli Stati Uniti, è stato anche nominato nel 2020 ai Grammy Awards come Best Dance Grammy Awards. Nel frattempo però la sua canzone Give Me A Fat Beat è quella che abbiamo messo su M2O a questa mezza dell'ora come

Bess era diventata famosa per una canzone dal titolo Lose Control, e poi è arrivato Jax Jones, che proprio perché lei era diventata famosa l'ha scelta per cantare questa sua produzione dal titolo Never Be Lonely. Ciao, sei su M2O, è mercoledì sera e stiamo chiudendo la giornata insieme con l'ultima diretta che va avanti adesso, con un pezzo che ci fa in un certo senso rilassare un po', no? Visto che comunque c'è un cambio di velocità e un cambio di sound. Questa è una delle canzoni che ha promosso l'ultimo album di Harry Styles. Aperture è il titolo.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

Samurai J su M2O e la sua canzone Flamenco Paranoia, 12 minuti dalle ore 22 del mercoledì. Bentrovati da Claves, la nostra diretta che continua e la vostra giornata che magari volge al termine. Soprattutto arriva il momento, magari per molti, no? Tra poco o magari adesso, di rilassarsi. E allora, tra le cose che si possono fare per rilassarsi magari la sera, ce n'è una che secondo me va un po' in realtà controcorrente con quello che si potrebbe pensare, perché la cosa che molti fanno, diciamo oramai nel mondo moderno, è quella di guardarsi dei video sui social, ok? Quando però incontriamo dei video sui social, di solito sono delle ricette, sono della gente che fa cose stupide, dei balletti o anche magari qualcosa di interessante. C'è però un trend da poco che mostra solamente gente che

lavora. Cioè, la gente lavora e basta, non fa niente, si chiama Work With Me e sono dei video fatti apposta per fare una specie di condivisione sincera di quella che potrebbe essere la giornata lavorativa, soprattutto per chi fa smart working, con una serie di cose all'interno che sono però assolutamente banali. Cioè, non c'è niente di particolare, si guardano per compagnia, per concentrarsi o, paradossalmente, per rilassarsi. Quindi è l'esatto opposto di quello che magari potrebbe guardare uno alla sera per stimolarsi in qualche altro modo, ok? Quello che succede però è che sono molto spesso anche dei video ben curati, cioè sono dei video con un'estetica ben precisa. Luce calda, la pioggia fuori dalla finestra, una tazza di tè fumante, insomma, hanno un'estetica che ti porta a rilassarti, ma allo stesso tempo ti porta anche a vedere una persona che non sta facendo niente di particolare se non lavorare. E allora magari uno dice, ma scusami, ma io ho lavorato tutto il giorno, mi devo rilassare guardando un altro che sta lavorando? A quanto pare il nostro cervello funziona anche in questa maniera. Noi adesso andiamo avanti con la musica, la prossima canzone si intitola La Dida, Crispy insieme a Ilira su M2O.

0: è il messaggio che ci manda Madonna nella sua canzone Danceteria, canzone che fa parte del nuovo album di Madonna, arrivato la scorsa settimana, e noi l'abbiamo risentita alle ore 10 e un minuto della sera, nella diretta di M2O.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach Like a DJ. Terza tappa, Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Il mercoledì sera continua qui su M2O. Sono le 10 e un minuto. E chi vi parla è Clave, se siamo pronti con i nostri tre non stop. Prima canzone si intitola Hands Up Everybody, Pain e Rossini.
1: M2O. Più musica.
3: Ladies and gentlemen,

0: indietro di 4 anni, estate del 2022. Il rapper Quevedo con un producer che grazie a questa canzone si è fatto conoscere in tutto il mondo. Sto parlando di Bizarrap, producer argentino. Mi stavo chiedendo, chissà se il signor Bizarrap si sta guardando la partita, la seconda semifinale che si gioca in questo momento. È appena ripartito il secondo tempo, stiamo parlando di Inghilterra-Argentina e lui sono sicuro che sarà tra i tifosi, no? Chissà se segue il calcio. Allora, noi comunque siamo qua con voi a seguire la musica che mettiamo. Questa era la nostra canzone al termine del No Stop. E sono già 9 i minuti trascorsi dopo le 10 della sera del mercoledì 15 di luglio. Siamo in mezzo a questo mese e siamo anche in un momento in cui su M2O, a proposito di musica, vi facciamo sentire un pezzo nuovo. La canzone si intitola Good Old Days, cioè un bel pezzo, un M2 Hot.
1: M2 Hot.

niente britannico, abbiamo messo prima un pezzo argentino, poi un inglese, dai, così facciamo un po' per uno, no? Visto che si sta giocando la semifinale. Canzone nuova che parla proprio di questo, cioè dei bei vecchi tempi, un messaggio molto profondo, no? All'interno, poi messo una canzone molto allegra e molto estiva.

Coco Loco, Gordo insieme a Rainer Zonneveld, la loro canzone che è stata protagonista dei mesi scorsi, ma continua ad esserlo qui nelle playlist di Mduolo e anche questa sera. Nel frattempo 1-0 per l'Inghilterra, hanno appena segnato gli inglesi nella semifinale dei mondiali, così sempre per dare un po' di aggiornamenti circa quello che sta succedendo nel mondo anche dal punto di vista sportivo. Oh, allora parliamo adesso invece di musica. Una collaborazione tra Benny Benassi e Burak Yeter ha portato a questo pezzo, si intitola Just

0: Cedric, produttore e DJ italiano. Con lui c'è anche Shibui, cantante milanese, che noi abbiamo conosciuto per la canzone Thunder nel 2021, che adesso ritroviamo 5 anni dopo nel 2026 con questo pezzo Where Did It Go, sentita su M2O.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

M2O, con la collaborazione di un loro collega che si fa chiamare Clooney. Loro invece sono i Prospa e sono i due amici d'infanzia, e sono anche colleghi nella vita musicale, arrivano da Leeds, e questa Free Your Mind è una delle loro ultime produzioni. 22.30 su M2O, puntualissimi in questa giornata del mercoledì, cioè in realtà in questa serata del mercoledì, stavo pensando, no, visto che siamo arrivati oramai quasi alla chiusura, ho ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme nella diretta e ancora un M2O da ascoltare, che è una delle canzoni che ha cambiato proprio la storia della musica pop italiana. Siamo sul finale degli anni 90, siamo nel 99 e un gruppo, cioè Luna Pop, si affacciavano nel mondo della musica italiana con questo pezzo che è stato poi destinato a diventare un successone. Sto parlando ovviamente di 50 Special, LM2 Old. LM2 Old.

dal quale arrivava 50 Special, canzone che è stata il tormentone dell'estate 1999, ma che poi è diventata un tormentone non solo estivo, ma della musica, delle feste. Anche un Mad World si è guadagnato questo posto, questo brano all'interno della nostra programmazione alle 10:30, e il mercoledì sera su Mad World continua adesso con un altro pezzo finale nel frattempo. Majestic, Time to Groove.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il suono del Play with us oggi arriva con Casango insieme ad Alessandro Garrido. Si intitola Aie, la canzone che abbiamo appena trasmesso qui su M2O. Senti come mi faccio subito un po' misterioso, perché pensavo, no, che là fuori ci sono gli ascoltatori che hanno mandato il loro messaggio al numero 342-654-3210, che stanno aspettando di sapere da me chi sarà il vincitore dei gadgets con la nuova t-shirt Dance with us, cappellino, portapass e stickers di M2O. E allora, là fuori i vostri messaggi sono arrivati, ma il vincitore, anzi la vincitrice, si chiama Tiziana da Lecce. Complimenti, ti contatteremo noi, ma nel frattempo sappi che la diretta continua, ma tu puoi continuare a sapere che è

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

M2O, la loro canzone, una delle ultime, anzi l'ultima canzone di Peggy Gou e anche una delle ultime di questa sera, visto che mancano una decina di minuti alle ore 23. Questa è la diretta di M2O. Oh, stiamo per mettere la canzone dei mondiali. Nel frattempo Argentina pareggio nella semifinale con l'Inghilterra, 1-1 all'87esimo. E la canzone dei mondiali, la colonna sonora ufficiale quest'anno è stata affidata a Shakira. Si intitola Dai Dai ed è qui adesso su M2O.

degli Another, non uno qualsiasi, quella degli Another con Cima Funk, Pamme, Currency, Count On Me. Allora sta arrivando 1212 Selecta e poi il resto della nostra notte, nella serata e nella notte del mercoledì. A domani ci sentiamo alle ore 21 del giovedì per concludere insieme la giornata, per concludere insieme, no, sto per la settimana.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Pro.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
2: M

0: Negroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2.
4: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
2: Hey.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: M2A.
5: DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. L2O.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.

We are Amiduel, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: You were listening to Dance With Us with James Hype. Stay tuned. Next artist performing, Lost Frequencies. Stay with us.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
0: Tonight, Lost Frequencies.